0: tu.
1: Parliamo, amici, di un altro concetto che ai giorni d'oggi è anche molto molto considerato, ed è il quiet quitting dei consumatori. Tanti anni fa ci veniva inculcato praticamente che se rimanevamo fedeli ad un'azienda, ad un brand, ad una compagnia aerea, ad una piattaforma streaming, questo acquisiva valore, cioè avevamo valore noi perché comunque eravamo clienti fedeli, ma avevano valore anche le aziende. Da diversi anni invece è arrivato questo concetto del quiet quitting, cioè del cambiare repentinamente se per caso, per assurdo, diciamo, qualcosa non ci quadra e quindi desideriamo andare a cambiare cercando qualcosa di migliore. Per esempio, non lo so, se ci abboniamo ad una piattaforma streaming perché c'è una serie televisiva che è di nostro gradimento, qualcosa che ci piace, un film che ci piacerebbe seguire, qualcosa di questo tipo, allora noi ci abboniamo, però poi finito quello che volevamo vedere, disdiciamo l'abbonamento perché magari ci abboniamo ad un'altra piattaforma streaming, quindi passiamo dalla piattaforma A alla piattaforma B perché magari la piattaforma B ci propone ad un prezzo inferiore, ad esempio, più film, più serie di quelle che ci propone la piattaforma A ad un prezzo superiore. Quindi andiamo a cercare quello che può essere anche più conveniente al nostro portafoglio. Oppure potrebbe anche capitare che disdiciamo l'abbonamento con la piattaforma A, perché effettivamente, vabbè, a noi ci interessava semplicemente quella serie e bon, però il quiet quitting è proprio il cambiare, no? Quindi non il disdire per non abbonarsi più da nessuna parte, ma il cambiare. Quindi, per esempio, nel caso delle piattaforme streaming, passare dalla piattaforma A alla piattaforma B. Quindi diciamo che facendo così, stessa cosa accade per esempio con le compagnie telefoniche, partiamo con una compagnia telefonica, poi una altra ci fa un prezzo più vantaggioso e allora decidiamo di cambiare gestore. Stessa cosa.

0: Se lo fate, diciamo, periodicamente, oppure se lo fate in base alle situazioni che vi vengono incontro. Io, per esempio, ho fatto del quiet quitting e lo faccio però soltanto se effettivamente ci sono delle situazioni che mi convengono di più rispetto ad altre.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: Il mondo dei social, amici ed amiche, è un mondo molto, molto vasto che è in continua evoluzione, ma anche in continuo utilizzo. E essere in continuo utilizzo vuol dire che comunque viene utilizzato nei modi più disparati e per le cose più disparate, alcune delle quali magari certe persone non se le aspetterebbero mai. Soprattutto coloro che magari sono più introspettive, magari più riservate. Non dico necessariamente le persone che non hanno mai avuto a che fare con i social, ma mi riferisco a quelle persone che sono, magari ne hanno anche avuto a che fare con i social, ma sono comunque più introspettive, più chiuse, più riservate, e quindi magari sì, potrebbero anche utilizzare i social, però per determinate cose cercherebbero forse di non pubblicarle, di non averne a che fare, di non preoccuparsene. Ora vi dico una cosa che probabilmente, diciamo, può, non lo so, provocare un po' di magari di tristezza, può un po' angosciare questa cosa, però ve la dico sicuramente non per angosciarvi, ma per farvi riflettere su questo, e cioè l'utilizzo dei social per pubblicare notizie particolari, come per esempio la notizia di un lutto. No? Viene pubblicata la foto della persona che comunque purtroppo è deceduta, il caro parente che purtroppo è deceduto, e viene pubblicata la foto sui social scrivendo magari un pensiero verso questa persona, così un messaggio, e attraverso questo pensiero, attraverso questo messaggio, non solo si trasmette appunto quel pensiero verso il deceduto, ma si trasmette anche ad altri la notizia. Ora, su questa modalità di gestione del social ci sono tanti punti, alcuni sono a favore, altri sono contrari, perché alcuni dicono sì, è vero che comunque lo si sta comunicando in un social, ma è vero anche che comunque così facendo, cioè anche se è una cosa, diciamo, pubblica, non è detto che lo sia, perché magari nel social i post sono visibili solo a un certo tipo di persone, a un certo numero, eccetera eccetera, e quindi alla fine la comunicazione arriva soltanto a chi la vuole, diciamo, a chi se la vuole far arrivare, ecco. Per esempio io, faccio un'ipotesi, ho un cerchio ristretto delle persone a cui faccio vedere i post che pubblico, quindi se pubblico una notizia del genere, la mia comunicazione attraverso il mio messaggio, attraverso il mio pensiero, arriva soltanto alle persone che voglio io, e non fondamentalmente a tutti. Ci sono altri che invece sono contrari, perché dicono alla fine il cordoglio da parte degli altri amici o da parte degli altri parenti si può avere anche con un messaggio, o comunque con una telefonata, ancor meglio magari presentandosi direttamente a casa, non c'è bisogno di pubblicarlo in giro, dove sì, il cerchio può essere stretto, però magari tu pubblichi un post che posso vedere solo io, ma io nel frattempo vado a dare la comunicazione, la notizia ad altre 10.000 persone. Quindi ovviamente, anche se, diciamo, è una tematica un po' particolare, però è un'altra sfaccettatura attraverso la quale vengono utilizzati i social. Quindi così, giusto per dibattere un po', mi chiedevo voi da che parte siete. Dalla parte del non fa niente se viene scritto, non fa niente se lo scrivo, o dalla parte del no, nei social quelle che sono notizie di questo genere, o anche foto di bambini appena nati per comunicare anche la nascita di un bambino, io sinceramente non le pubblicherei. Quale delle due sfaccettature voi seguite di più? Quale delle due scuole di pensiero?
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

E che è oggi la giornata social time? Beh, può essere, però insomma mi era venuto in mente così un altro piccolo giochino, no? Pensando proprio al fatto che oggi siamo in qualche modo invasi da questi social, in ogni modo, sia che parliamo di messaggistica istantanea come per esempio WhatsApp, sia che parliamo comunque di social in generale, quindi tipo Facebook, Messenger, TikTok, ma anche proprio dalla tecnologia in sé, quindi i cellulari, gli iPad, i tablet e così via, no? E dal 2010 in poi si è proprio presi da tutte queste tecnologie. E il pensiero che in qualche modo mi ero fatta è il seguente: pensate appunto a tutta questa nuova generazione nata dal 2010 in poi. Anzi, se ci fosse qualcuno all'ascolto sarebbe bellissimo provare a fare proprio questo giochino proprio con loro, e anzi questo forse sarebbe stato un argomento che avremmo potuto citare se avessimo avuto in studio la nostra mascotte, proprio perché lui, essendo nato nel 2013, potrebbe averci dato una risposta immediata. Però vabbè, sicuramente ne riparleremo, anzi la domanda la rivolgeremo anche a lui la prossima volta che magari verrà in studio. E intanto appunto la pongo a voi nati dopo il 2010 o anche a voi nati prima del 2010, no? Immaginando appunto la situazione inversa, quindi che cosa voglio dire? A quelli nati dopo del 2010 faccio questo giochino: come immaginate il vostro mondo senza tecnologia, senza cellulari, senza iPad, senza tablet, senza social? Come lo immaginate? Mentre a quelli nati prima del 2010, quindi a quelli che comunque hanno vissuto questo tipo di vita, come immaginate la vita di questi giovani? Cioè, voi pensate che questi giovani riescano fondamentalmente a stare senza la tecnologia e senza i social? Cioè, la mia domanda del giorno è: voi pensate che la presenza del social di oggi, o comunque della tecnologia di oggi, dà l'idea dell'avere tutto e subito, e quindi praticamente non dà più il senso di noia, cosa che magari invece prima si poteva avere, e prima invece si poteva avere non solo il senso di noia, ma da questo anche appunto delle idee per poter passare il tempo? Quindi secondo voi oggi le idee per passare il tempo sono state in qualche modo sovrastate dalla troppa presenza della tecnologia, quindi quando si è annoiati la prima cosa che si pensa è subito a come risolverla attraverso la tecnologia? Oppure ancora, no, ci può essere quel giovane o quella giovane che in qualche maniera mette in moto la sua creatività nonostante comunque è presente nel mondo tecnologico? Facciamo un po' questo giochino, rivolgiamo un po' questa domanda ai giovani che comunque ci ascoltano, perché so che ci ascoltano in tanti. Sono un po' curiosa, andiamo a vedere poi man mano i vari messaggi che arrivano.

Un'altra ora insieme l'abbiamo trascorsa, un'altra settimana quindi è passata, un'altra puntatina. Spero che ovviamente sia stata di vostro gradimento, ma anche oggi sono stati numerosi gli ascolti e quindi ovviamente questo mi fa molto molto molto piacere. Spero che ancora quest'ultimi potranno continuare ad aumentare. Naturalmente vi aspetto sempre con i vostri messaggi, con le vostre idee, con le vostre opinioni su tutto quello che verrà insomma che verrà citato, ma anche su tutto quello che desiderate. Le porte degli studi per voi sono sempre aperte, io sono sempre a vostra completa disposizione, sono molto felice e molto fiera di essere qui con voi e vi abbraccio, vi saluto, vi ringrazio e naturalmente un saluto generale con enorme affetto va anche ai miei tecnici regia e ai miei social media manager che ovviamente mi supportano giorno dopo giorno dopo giorno. Grazie anche a voi, un abbraccio, un bacio, buona settimana, mi raccomando non stancatevi troppo e ci sentiamo.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio. Go!

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
6: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tiguglio Web presenta

0: ci distinguiamo dappertutto e da tutti, soprattutto qui in Record ogni settimana sulle radio italiane con Vince al microfono. Benvenuti a tutti come ogni lunedì sulla nostra web radio ufficiale radiofreelive.com e come ogni settimana su tante radio in Italia in FM e su web sparse un po' in tutta la penisola, ma addirittura anche in tutta Europa e direi anche in tutto il mondo grazie al web. Benvenuti a tutti. Oggi ne succederanno di cose tra poco in tre domande ai nostri ospiti che ritornano a trovarci con un nuovo singolo, si chiamano i Phoenix, e poi ritorna anche il nostro carissimo amico padre Adriano che ci racconterà cose turche, direi è lì dall'alto di Pottanchianti in Toscana, e poi forse ci sarà anche la nostra principina, la nostra più piccola di noi come DJ, ragazzi ce ne saranno di cotte e di crude qui all'interno di Record. 346-0802-695 per partecipare al nostro mini show che dura un'ora, questo Record, free@radiofree.it a vostra disposizione. Iniziamo? Dai, primo disco del passato, bello, dedicato agli anni 80, senti qua.
1: Stai ascoltando Record con Vincenzo.

0: Nel 1980 interpretavano così questa canzone storica di una band poi degli anni 60 qui all'interno di Rocrodo. Ma questa canzone qui l'hanno rifatta in tanti, anche le Atomic Kitten in tempi più recenti, poi negli anni 2000, ma l'hanno rifatta anche negli anni 60, tipo i Paragons nel 67, poi anche Seed nel 2001, Billy Piper nel 2000 e anche Blondie poi nel 1980. Il nostro disco one shot di oggi, disco anni 80 qui all'interno di Record, Blondie, questo album qui dove c'era anche questo rifacimento sensazionale di questa canzone The Tide Is High del 1967, fu pubblicata proprio nel 67 per la prima volta. E in quest'album The Blondie bellissimo, ce l'ho anch'io perché è veramente un capolavoro, secondo me, ma sono un capolavoro loro, i Blondie, proprio soprattutto la voce fenomenale dei Blondie. Per partire in Record questa settimana, ragazzi, tra poco con noi avremo la nostra classica ospitata delle mini interviste alle tre domande A, e avremo quindi ospite direttamente dalla Redol Records, quindi saluto Frank, lo staff di questa etichetta bellissima che ci aiuta a conoscere musica nuova. Quindi tra poco la nostra rubrica tre domande A, intanto la nuova dei Club Dogo con Elodie, Soli a Milano.
1: Record.

0: Melody, che non sbaglia un colpo neanche lei, perché la chiamano tutti, sarà anche la bellezza, chi lo sa. Club Dogo con Elodie, soli a Milano, qui all'interno di Record, questo show fatto di un'ora di belle cose, ma anche di belle ospitate, beh, che facciamo sempre ogni settimana sulle radio. C'è adesso un giovanissimo Phoenix che risponde alle nostre tre domande. A prima si presenta, ovviamente. Benvenuto Phoenix, benvenuto qui in Record.
1: Ciao a tutti, io sono Phoenix, ho 17 anni e abito a Savona. Attualmente frequento il conservatorio come secondo anno per gli studi classici e sto mandando avanti da due annetti questa seconda passione, diciamo, in ambito musicale, riguardo al cantautorato e allo scrivere le canzoni. Come scuola superiore frequento il nautico e niente, per il resto sono un ragazzo normalissimo di 17 anni che cerca di vivere la vita come meglio può, cercando di stare tranquillo, di non preoccuparsi troppo delle apparenze, quello sì. Quindi insomma spero che la mia musica possa arrivare alle persone facendogli capire che non sono solo, a volte che le emozioni che si provano vengono provate anche dalle altre persone, e spero che si possano rivedere.
0: Bravo Phoenix, benvenuto qui in Record. Cosa provi quando fai la tua musica?
1: Cosa provo quando realizzo la mia musica? È una domanda difficile, nel senso che sono sempre stato uno che la musica manco, soprattutto il pianoforte, perché io non parlo in generale di musica, parlo di pianoforte, ecco. Per me è sempre stato una sorta di evasione del mondo, cioè mi ricordo che ho iniziato a suonare comunque, o ad appassionarmi al mondo della musica avevo 10 anni, e avendone 17 capite bene che è più della metà della mia vita che faccio questo, insomma non ho mai fatto nient'altro, ecco, quindi che io mi ricordi ho sempre fatto musica, ho sempre vissuto di musica, quindi per me è proprio una cosa indispensabile e fondamentale per stare bene, cioè se non la faccio io sto male, a prescindere che sia studiare il classico e fare i concerti, fare le canzoni, quindi è una roba che ormai è diventata una parte fondamentale di tutte le giornate, ecco. E quando scrivo una canzone che cosa provo? Sicuramente cerco di essere il più limpido possibile, cioè non mi piace fare delle canzoni censurate, delle canzoni che hanno dei significati nascosti, anzi cerco di essere sempre molto, molto limpido, come dicevo, quindi di far arrivare quello che provavo, quello che ho scritto nel modo più semplice possibile, quindi quello che penso è quello che è scritto, quindi sicuramente questa è la cosa che provo maggiormente. Poi nello scrivere magari non tanto, può piacermi, può non piacermi, certo, ma soprattutto la provo quando faccio i live. Quando faccio i live provo un'emozione, sentire la gente, sentire tutto il casino che c'è intorno mentre fai musica, mentre canti una canzone che hai scritto al pianoforte, magari la canti davanti a 100-200 persone, quello è sempre una soddisfazione, sicuramente quella è la parte migliore del lavoro che faccio, quindi sicuramente tanta grinta, tanta voglia di fare.
0: Lo scopo finale proprio di ogni artista è proprio quello di presentare le sue musiche nei live. Che bello andare a vedere i live poi per noi comuni mortali. Ultima domanda per te, caro Phoenix, è questa. Parlaci del tuo progetto, ultimo progetto, e lascia i tuoi contatti.
1: Allora, adesso come progetti fondamentali, sicuramente a parte probabilmente un'uscita a gennaio, direi, se non a febbraio, comunque i primi mesi del nuovo anno che deve venire, sicuramente sarà l'uscita di un singolo. E poi durante questo 2024 voglio impegnarmi, abbiamo un lavoro dietro importante per Sanremo Giovani, che è sicuramente il progetto più grande che mi sono imposto fino adesso, e quindi sicuramente si lavorerà molto, se non tutto, su questo progetto, sicuramente, che è un po' la prima tappa seria che voglio fare all'interno della mia carriera. Quindi sicuramente i progetti sono questi. E niente, detto questo, se avete voglia di riascoltare le mie canzoni, guardare un po' cosa faccio, com'è la mia musica, potete trovarmi tranquillamente col nome Phoenix, che per chi non sapesse come è scritto è FH3NIEX, su tutti i profili social, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, insomma tutte le piattaforme di streaming di musica, e su tutti i vari social network col nome che vi ho detto prima. Detto questo, saluto la radio, saluto Radio Free Life e appunto, salutando la radio, saluto di conseguenza tutti gli ascoltatori di Radio Free Life che la stanno ascoltando e che la ascolteranno in questi giorni. E niente, un bacione, quindi vi aspetto con il mio nuovo singolo sui siti della Metro.
0: Grande, grande Phoenix, tra poco qui l'ascolteremo all'interno di Record, proprio la tua ultima canzone sui sedili della Metro, quindi rimanete lì, rimanete con Record.
2: Incredibile Record.
3: Radio Tiguglio.
4: Grandi emozioni musicali.
5: In tutta Italia, Record.
6: Sedili della metro, fermo ad aspettare che questo treno si fermi e che possa tornare. Dove cerco di star bene, o almeno cerco di provare a non pensare a niente, almeno.

0: Vai, vai, ritornati qui in Record proprio con la canzone di Phoenix, giovanissimo, che è stato qui ospite con noi nella rubrica 3 domande A. Anche lui sta in classifica tra le prime 20 con questa canzone appena ascoltata, che si intitola Sui sedili della metro, e sta in questa classifica speciale da votare, tutta da votare, votatissima, visualizzata al massimo, direi, ecco, non mi viene il termine giusto. Ogni settimana, ogni weekend l'aggiorniamo, si chiama Top 3, 20 posizioni che poi ascolterete anche qui all'interno di Record, perché faremo almeno le prime 3 dei più votati di questa classifica. Per votarli 346 0802 695, posta elettronica freechiocciolaradiofree.it. c'è anche Phoenix, che è stato con noi ospite in Record in 3 domande A. E adesso disco rock del millennio, e tra pochissimi istanti sarà con noi direttamente dalla Toscana padre Adriano.
1: Questi sono i fatti, Record. Questi sono i fatti, che Dio mi aiuti. Il Guinness Book dei primati ha un record, è il libro che si ruba più nelle biblioteche. Che Dio mi aiuti.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: Bill Haley dal passato 1955, Rock Around the Clock, qui all'interno di Record. Senti qua, arriva padre Adriano. Padre, ci aiuti lei, ci assolvi soprattutto, padre. Sì,
1: Bentornati, figlioli.
0: Qui, la rubrica, padre.
1: Alla sì. Rubrica Cappella, ecco. Canis.
0: Ma sì, dai, che ci piace.
1: La rubrica condotta da padre Adriano.
0: Ecco, appunto.
1: Di velle si dice una si capisce, un bel callo niente.
0: Esatto.
1: Ma vi consiglio di seguirla, perché sì, qualcosa di sano no, c'è sempre.
0: Vero, noi la seguiamo.
1: Buongiorno, buonasera.
0: Anche a lei.
1: Buonanotte.
0: Ma
1: ovunque
0: sì,
1: voi siate in, siamo questo momento ad ascoltare
0: un po' dappertutto
1: questa,
0: padre,
1: importantissima radio Frelive.
0: Frelive, che bello.
1: Buongiorno così. Vinci.
0: Ciao padre.
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: radio ascoltatori.
0: Sì.
1: Com'è che la va?
0: Va bene, padre, poi quando la sentiamo siamo molto più gioiosi.
1: Bimbo, tu lo sai, so io, tu sei un birbante, vai.
0: Lo so, un pochino.
1: Comunque,
0: è come lei, poi.
1: Eccomi qui, perché la scorsa settimana non la son potuto venire, e l'era un convegno ecclesiale, e mi hanno chiamato apposta per parlare del nostro convento.
0: Ah,
1: è un piccolo
0: bello
1: convento al centro della Toscana.
0: Ah.
1: Come quella casetta nel Canada,
0: giusto? Vero?
1: E te, visto la siamo a Toronto, in Canada.
0: Sì,
1: tu lo sai come sono
0: radio,
1: le piccole
0: sì,
1: casette in Canada,
0: la
1: vero Vinci?
0: Lì. Sì, e le casette in Canada sono
1: famosissime. Allora facci sentire la Anzoncina,
0: no,
1: un pezzettino, un fraseggio di Anzoncina.
0: Ma non posso,
1: la casetta a Canada,
0: sono stonato,
1: com'era carina, andala a sentire, andare bimbetto.
0: Lo so,
1: io faccela sentire qualche
0: secondo. Ma no, ma io non riesco, padre, tutta più posso fare così, padre?
2: Aveva una casetta piccolina,
0: ecco, più facile per me.
2: Tanti fiori di lilla.
0: Sono un po' furbo, padre.
1: Questa Anzoncina è la mia, apre il cuore, caro Vinci. Comunque,
0: sì,
1: volevo dire il convegno.
0: Sì.
1: È un convegno che la trattava sulle 3P.
0: Ah,
1: sì, le 3P.
0: Come le 3P?
1: Ora, non mi state subito a pensare sempre a quel film di Parigi. Il nostro convegno la trattava soprattutto verso di noi, della nostra Anonia.
0: Sì.
1: E diceva: parete parecchio pazzi. Ecco il convegno delle 3P. Ma parete non è la parete del muro.
0: Ah,
1: parete, come per dire, sembrate. Ecco.
0: Ah, sì,
1: è un
0: anche
1: modo
0: noi,
1: di dire strano.
0: Sì.
1: Non so se la si dice anche in italiano.
0: Sì, dai, anche
1: dalle vostre
0: nel
1: parti,
0: sud.
1: Come
0: sì,
1: la
0: sì,
1: si dice?
0: Si dice anche
1: dici
0: così. Si dice anche così anche nel sud Italia. Dai,
1: ecco, allora
0: parete,
1: si dice uguale.
0: Sembrate parete.
1: Vabbè, comunque andiamo avanti. Allora,
0: è incredibile.
1: Sono intervenuto quest'oggi perché ormai siamo nel periodo della Andelora,
0: certo,
1: e nella Andelora è tutto l'incontrario di quel che sembra. Infatti, dalle nostre parti, qui verso Pontanchianti in Toscana, al centro della Toscana, ha fatto una prima mattinata un po' di nebbia, non si vedeva un cavallo da qui a lì, e poi si è aperta una bellissima giornata. Quindi, secondo la Andelora, e va tutto l'incontrario di quello che comunque la si pensi,
0: vero?
1: Come il sopra è uguale al sotto, e dentro è uguale al fuori, insomma. O bimbi, io le sento di queste osi, e quindi se le sento di io ve le ridio, ma non ci capisco mai nulla, io non so se ci capite voi. Comunque,
0: ma
1: nella Andelora, se è bel tempo e l'inverno continua, se invece c'è brutto tempo, l'inverno finisce. Ecco, quest'oggi la rubrica Cappella Canis, e va detto una cosa abbastanza sensata.
0: Sì.
1: E adesso,
0: vero,
1: le
0: molto
1: mie benedizioni, come
0: ecco
1: sempre.
0: Sì. Va bene, padre.
1: Dio Tino Domine dona ecco il lubere santus, contum santus est il tuo spiritus. Nel nome del babbo, del bimbo e del nomine mei, perché sono pieno di spirito da quanto la bevo.
0: Certo.
1: E ora fanculo a tutti, figlioli.
0: Anche a lei, padre.
1: Fanculo e mortifriatevi.
0: Sempre, padre, cerchiamo.
1: Ciao,
0: sempre di mortificare.
1: Ciao, Adriano.
0: Salutoni.
1: Chianti.
0: Ah, le sue benedizioni sono veramente a Cappella Canis, direi, padre. Comunque, ringrazio di nuovo padre Adriano per la sua partecipazione costante in Record. Davvero ci rende felici, direi.

0: Che bella voce che ha, l'abbiamo riascoltata anche la settimana scorsa, per la prima volta l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, di Betty To con i suoi Gossip, Real Power, nuovo singolo in questo 2024.
1: Incredibile record.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.
4: Dai, attacca il giradischi.
5: Dai, attacca il giradischi.
6: Record.
0: E dai, siamo ritornati qui in Record. Benvenuti. C'è il microfono che va e non va a volte. Sarà un po' di polvere dentro. Bisogna fare con lo spray per contatti, eh? Datemi lo spray per contatti. Intanto, Ivano Fossati, senti qua.

Che brano questo qui del 2008, uno dei miei pezzi preferiti del buon Ivano Fossati, si intitola Il Rimedio, il video era bellissimo, era tutto ritroso, fantastico, veramente incredibile. Questo nel 2008, sono già passati tanti anni qui all'interno di Record, ma parliamo di classifica rock, la prima classifica della settimana di Record, Hit Rock. Beh ragazzi, ci sono delle novità, soprattutto la numero 8 arriva, beh già c'è sotto, ragazzi, la troviamo già sotto. Numero 10 Metallica intanto, Too Far Gone. Numero 9 Beatles, Now and Then. Eccoli qua. Numero 8 Boy Genius con Satanist.

Eccole qui le Boy Genius, che in realtà sono tutte donne, capitanate da Julian Baker, fortissime. Questa qui si intitola Satanist. Sono contento che sono entrate nella nostra classifica rock, 10 pezzi rockettari più trasmessi in radio qui in Italia, qui all'interno di Record. Numero 7 Guns N' Roses, The General in discesa. Numero 6 Black Keys con Beautiful People, Stay High, che abbiamo ascoltato tutta la settimana scorsa. E al numero 5, metà classifica, troviamo The Killers con la loro Spirit.

La nostra classifica in pillole sempre ogni settimana. Rock Hit numero 3 troviamo Liam Gallagher con John Squire, mitico John Squire, e la loro Just Another Rainbow in classifica rock nella posizione numero 3. Just che chitarra di John Squire in sottofondo alla voce mitica di Liam Gallagher. Numero 3, numero 2, attenzione, perdono la vetta U2 con Atomic City al primo posto, nuova numero 1 appartiene ai Bring Me the Horizon.

Uno dei dischi rock più belli del momento, Bring Me the Horizon, numero 1, Dark Side, nella nostra speciale classifica rock. E non finisce qui, perché le classifiche continuano. Tra poco parleremo anche della classifica emergenti, le prime 3 della nostra top 3, che in realtà sono 20 posizioni. Ne abbiamo parlato anche prima di questa classifica emergenti speciale, beh, aggiornata ogni settimana, come anche del resto anche la nostra classifica rock. Dato che prima il buon padre Adriano mi voleva far parlare e cantare soprattutto Casetta in Canada, io un po' di anni fa, grazie a Italo e Flavio, due artisti mega galattici che ascoltano Radio Free Live sempre, la nostra web radio, loro hanno tentato, mi hanno scritto un pezzo, e dato che padre Adriano mi ha fatto venire in mente questa cosa del cantato, ve lo voglio far sentire adesso il record. E si intitola Ci sono volte.

Qui hanno fatto la citazione al mitico Phil Collins. Ci sono volte, la cantavo io un po' di anni fa, forse 2013 sarà stato, quindi ringrazio Italo e Flavio che hanno fatto in modo di farmi cantare questa canzone. Mi è venuta in mente e la volevo mettere qui all'interno di Record come sorpresa, surprise Record questa settimana. E su questa canzone volevo salutare un po' di radio, posso salutare un po' di radio che trasmettono Record, sono tante in FM, su web, tramite un circuito bellissimo di radio, appunto saluto Radio MM Sound e poi saluto anche Radio Torre Macauda, che è un sacco di tempo che non la salutavo, e quindi volevo salutare queste due radio, una web e l'altra in FM, che trasmettono Record. E detto questo, parliamo di classifiche emergenti, questa speciale classifica top 3, sono 20 posizioni tutte da votare questi artisti, potete segnalarci anche artisti che non sono presenti in classifica. Questa classifica la trovate sul nostro sito web ufficiale radiofreelive.com, basta comunque digitare top 3 su qualsiasi motore di ricerca, anche su Alexa esce fuori questa classifica memorabile che ogni domenica la esaltiamo, la pubblichiamo, la aggiorniamo grazie alle vostre votazioni. 346 08 02 695, basta anche solo un messaggio WhatsApp, sì con il titolo del brano oppure con il nome dell'artista. Numero 3 questa settimana troviamo questo brano molto interessante che appartiene a Mina J Balei. La nostra classifica emergenti, le prime tre, Don't Run Away, numero 3, e alla posizione numero 2 perde la vetta questa settimana Sugan con Arvin Ige, When Your Tears Come Dry. Ma attenzione, al primo posto questa settimana troviamo The Eclipse, che sono stati ospiti la settimana scorsa, e questa si intitola Steve Jobs, al numero 1 della nostra top 3 emergenti.

0: Ma non finisce qui il record, ragazzi. Tra poco l'ultima parte, gli ultimi 15 minuti del nostro show.
1: Incredibile record.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.
4: Dai, attacca il giradischi.
5: Dai, attacca il giradischi.
6: Record.
0: E dai, siamo ritornati qui in record. Benvenuti. C'è il microfono che va e non va a volte. Sarà un po' di polvere dentro. Bisogna fare con lo spray per contatti, eh? Datemi lo spray per contatti. Intanto Ivano Fossati, senti qua.

Che brano questo qui del 2008, uno dei miei pezzi preferiti del buon Ivano Fossati, si intitola Il Rimedio, il video era bellissimo, era tutto ritroso, fantastico, veramente incredibile. Questo nel 2008, sono già passati tanti anni qui all'interno di Record, ma parliamo di classifica rock, la prima classifica della settimana di Record, Hit Rock. Beh ragazzi, ci sono delle novità, soprattutto la numero 8 arriva, beh già c'è sotto, ragazzi, la troviamo già sotto. Numero 10 Metallica intanto, Too Far Gone. Numero 9 Beatles, Now and Then. Eccoli qua, numero 8 Boy Genius con Satanist.

Eccole qui le boy genius, che in realtà sono tutte donne, capitanate da Julianne Baker, fortissime. Questa qui si intitola Satanist. Sono contento che sono entrate nella nostra classifica rock, i 10 pezzi rockettari più trasmessi in radio qui in Italia, qui all'interno di Record. Numero 7 Guns N' Roses, The General, in discesa. Numero 6 Black Keys con Beautiful People, Stay High, che abbiamo ascoltato tutta la settimana scorsa. E al numero 5, metà classifica, troviamo The Killers con la loro Spirit. Sono ritornati anche Killers, Spirit in classifica rock, numero 5 stabile come 7 giorni fa questo disco. E al numero 4 i Queens of the Stone Age con Negative Space.

La nostra classifica in pillole sempre ogni settimana. Rock Hit numero 3 troviamo Liam Gallagher con John Squire, mitico John Squire, e la loro Just Another Rainbow in classifica rock nella posizione numero 3. Just senti che chitarra di John Squire in sottofondo alla voce mitica di Liam Gallagher. Numero 3, numero 2, attenzione, perdono la vetta U2 con Atomic City al primo posto, nuova numero 1 appartiene ai Bring Me the Horizon.

Uno dei dischi rock più belli del momento, Bring Me the Horizon, numero 1, Dark Side, nella nostra speciale classifica rock. E non finisce qui, perché le classifiche continuano. Tra poco parleremo anche della classifica emergenti, le prime 3 della nostra top 3, che in realtà sono 20 posizioni. Ne abbiamo parlato anche prima di questa classifica emergenti speciale, beh, aggiornata ogni settimana, come anche del resto anche la nostra classifica rock. Dato che prima il buon padre Adriano mi voleva far parlare e cantare soprattutto Casetta in Canada, io un po' di anni fa, grazie a Italo e Flavio, due artisti mega galattici che ascoltano Radio Free Live sempre, la nostra web radio, loro hanno tentato, mi hanno scritto un pezzo, e dato che padre Adriano mi ha fatto venire in mente questa cosa del cantato, ve lo voglio far sentire adesso il record. E si intitola Ci sono volte.

abbiamo fatto la citazione al mitico Phil Collins. Ci sono volte, la cantavo io un po' di anni fa, forse 2013 sarà stato, quindi ringrazio Italo e Flavio che hanno fatto in modo di farmi cantare questa canzone. Mi è venuta in mente e la volevo mettere qui all'interno di Record come sorpresa, surprise Record questa settimana. Su questa canzone volevo salutare un po' di radio, posso salutare un po' di radio che trasmettono Record, sono tante in FM e su web tramite un circuito bellissimo di radio, appunto saluto Radio MM Sound e poi saluto anche Radio Torre Macauda, che è un sacco di tempo che non la salutavo, quindi volevo salutare queste due radio, una web e l'altra in FM, che trasmettono Record. E detto questo, parliamo di classifiche emergenti, questa speciale classifica top 3, sono 20 posizioni tutte da votare. Questi artisti, potete segnalarci anche artisti che non sono presenti in classifica. Questa classifica la trovate sul nostro sito web ufficiale radiofreelive.com, basta comunque digitare top 3 su qualsiasi motore di ricerca, anche su Alexa esce fuori questa classifica memorabile che ogni domenica la esaltiamo, la pubblichiamo, la aggiorniamo grazie alle vostre votazioni. 346 08 02 695, basta anche solo un messaggio WhatsApp, sì, con il titolo del brano oppure con il nome dell'artista. Numero 3, questa settimana troviamo questo brano molto interessante che appartiene a Mina J Balei. Nostra classifica emergenti, le prime tre, Don't Run Away, numero 3, e alla posizione numero 2 perde la vetta questa settimana Sugan con Arvin Ige, When Your Tears Come Dry. Ma attenzione, al primo posto questa settimana troviamo The Eclipse, che sono stati ospiti la settimana scorsa, e questa si intitola Steve Jobs, al numero 1 della nostra top 3 emergenti.

0: Ma non finisce qui il record, ragazzi. Tra poco l'ultima parte, gli ultimi 15 minuti del nostro show.
1: Incredibile record.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: No, things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs.
1: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo.

0: Paura in onda.
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno a tutti quanti voi, è lunedì 12 ottobre 2026 e tanti anni fa, 1492, qualcuno scopriva l'America. Noi anche oggi siamo qui, siamo scoperti con voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche a tutte le radio che sono con noi. Avremo come al solito anche oggi tutte le nostre varie rubriche, i nostri collegamenti. E quindi buon lunedì a tutti quanti voi dopo questa domenica di ottobre. Eccoci qua, siamo con voi, ma prima di tutto salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che leggerà la nostra Angela Ricciardi. Quindi ecco il saluto delle radio, eccolo qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E quando torni nel tuo paese, noi siamo qui al nostro paese, anzi alla nostra città, Milano, e abbiamo Marco Roma, sentiamo i suoi saluti per quanto riguarda questa mattina. Andiamo a vedere come saluta Marco Roma stamattina.
1: Tanti auguri a Luciano Pavarotti, ti ricordiamo. Tanti auguri a Luca Carboni, tanti auguri a Massimo Ghini, ricordiamo Cristoforo Colombo. Tanti auguri da Marco Roma a voi. Buongiorno! Sempre ti ho portato nella mente, sempre ti ho ricordato con la mente, sempre da Marco Roma. Buongiorno!
0: Questo era Marco Roma e noi invece che facciamo? Andiamo a fare i nostri saluti a TM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta e poi salutiamo anche Celeste che questa mattina si è svegliata alle 4:26. Bene, bene, bene. E così si va avanti con le nostre rubriche. Avevamo da ricordare che il nostro amico Claudio avrebbe bisogno di lavoro, si occupa di CAF, quindi entrate, uscite, tutto il resto, eccetera, eccetera. Se siete nella zona di Rovigo e volete aiutare questo nostro amico Claudio, chiamatemi e vi darò il suo numero. Ah, qualcuno dice, ma perché non leggi? Perché il foglio mi è caduto e non l'ho trovato. Se lo trovo adesso vi leggerò il tutto. Bene, allora dunque parliamo anche del nostro amico Francesco, salutiamo lui che non c'è più, ma ci assiste da lassù, che per il dovere purtroppo è mancato. Salutiamo anche chi ci ha segnalato, ovvero Simona, e salutiamo anche la nostra Stella, che anche lei per il male del secolo ci ha abbandonato, ma la stella ci brillerà sempre in cielo. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea oppure se questa mattina dorme.
2: Marco Roma saluto che Marco Roma saluto che avvia videochiamata, avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
0: Sentiamolo su
2: WhatsApp. Riduci voce non attiva.
0: Disattiviamo la voce.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
0: Siamo
3: Allora, giungiamo pure Damiano.
0: Ah, oggi sei anche Damiano.
3: È stato con me dalle 4, mi ha dato compagnia nel viaggio perché ho dormito a Roma oggi.
0: Quindi
3: Eccolo, eccolo Damiano. Damiano, buongiorno, sono Giuseppe.
0: buongiorno, buongiorno. Qui insomma bisogna farlo
3: Buon
0: per
3: inizio settimana.
0: Buon inizio settimana, ma mi hanno detto che tu sei anche chirurgo, vero?
3: Perché?
0: Perché il Papa sembra che debba fare un'operazione al polmone, ma hanno detto che Damiano sarà il chirurgo.
3: Ah, ci penso io.
0: Vabbè, comunque, bene, oggi è lunedì 12 ottobre, qualcuno ha ricordato anche la scoperta dell'America.
3: Sì, bello, Cristoforo Colombo.
0: Ecco, e quindi siamo qui anche in questa mattina. Bene, ragazzi,
3: era il compleanno del grande artista Pavarotti.
4: 1942.
3: Che cavolo dici, Damiano?
0: 1492, ho detto bene, no? 1492.
3: Ah, ho capito, 1942.
0: No, 1492, no, forse
3: 12 ottobre.
4: Scoperta da America. Nina Pinta da Santa Maria.
0: C'era anche la Pinta, la Santa. C'erano tutti praticamente.
3: Secondo me c'era quello super femmine di Rotterdam.
0: È stato uno dei primi, forse lui era già c'era già in un'altra vita probabilmente.
3: Cristoforo Colombo stava con
4: mi sono incarnato.
3: Cristoforo Colombo stava con Damiano, stava.
0: Va bene. Allora, ragazzi, dobbiamo ricordare gli appuntamenti del mercoledì.
3: Sì, certo. Alle 15:30 c'è il ritorno di Sasha Alessandra Carlisi,
0: Che continuerà a parlarci
3: regista e sceneggiatrice.
0: Delle sue avventure.
3: Sì,
0: E
3: sì.
0: poi la sera invece avremo alle 20 di sera, che è l'ora ufficiale, in via del tutto
3: Io te Abramo.
0: Abramo, questa volta in via del tutto eccezionale, che non sia sempre voi tutti i mercoledì, perché abbiamo sempre un sacco di cose da fare. E quindi Giuseppe Abramo questo mercoledì alle 20 di sera. Bene, allora tu sei verso Tor San Lorenzo oggi, sì? Oggi dovrebbe essere.
3: Sì, vado a Tor San Lorenzo, ma
0: con non molto.
3: Sto un quarto d'ora di ritardo nella partenza.
0: Ah. Bene, allora vediamo subito il brano di oggi, quando sono le 4 e 45 e 16 secondi.
3: Allora, il brano è Storia d'amore.
0: Mm. Storia d'amore.
3: È facile, è facile. È facile perché non l'ho scelto io.
4: Subito diretto.
0: La scelta Damiano, per questo è.
3: Con Damiano quando sceglie cose facili.
0: Ma è un brano vecchio, vero?
3: Ma tu già sai. T'ho detto Damiano, devo scegliere delle cose difficili a Giuseppe.
0: A me basta che scegliere delle cose nuove, non le ricordo.
3: No, ma pure cose vecchie antiche, lui ha scelto questa, ma ha scelto il capolavoro.
0: Dovrebbe essere Adriano.
3: Oppure c'era. Ma troppo facile, troppo facile. C'era. Oppure c'era una lunga storia d'amore. C'era.
0: Vabbè, anche lunga storia d'amore era facile lo stesso per me.
3: Era facile lo stesso, era Gino Paoli.
0: Storia d'amore. La dedichiamo a Tiziana? O già abbiamo cambiato?
4: Va bene, la dedichiamo a Tiziana.
0: E la dedichiamo anche a Giovanna.
4: Ma sì.
0: E allora, dunque. Storia d'amore Adriano Celentano, e ci sentiremo alle 5:15, 5:20 al massimo, per dopo che mandiamo questo brano e mandiamo qualche ballo di Beppe, qualche nuova canzone, torneremo con voi.
3: Damiano ha detto se gli sarebbe piaciuto entrare alle 5:15, ma ce la facciamo ad aggiungerlo o siamo troppi?
0: No, ce la facciamo, ce la fai, sì.
3: Damiano, tu ci stai alle 5:15, vuoi?
0: O dormi?
4: Alle 5:15 già sto per strada a vanno a Laura.
3: Va bene, ok, allora ti aggiungiamo, dai.
0: Va bene, okay. Allora ci sentiamo Adriano Celentano con Storia d'amore, va bene? Ciao ragazzi, a dopo allora.
4: Ciao, a dopo.
0: Eccoci qua, allora. Storia d'amore Adriano Celentano. Che dite che ce la manda?

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore, che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro.
0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, segue sempre il dialogo nel buio e segue sempre Via Vivaio 7. E oggi abbiamo una professoressa di sostegno che si chiama Federica. Buongiorno Federica.
3: Ciao a tutti, sono la prof Fede.
1: Chi meglio di lei, il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di disabilità. Insomma, oggi proprio facciamo proprio un 100 su 100 praticamente. Anche se poi i ragazzi, anche loro, hanno vissuto per un'oretta la disabilità. E allora diciamo i loro nomi e poi li sentiamo uno a uno. Allora abbiamo
3: Chat, Elagi, Giovanni, Francesco, Silvio e Gloria.
1: Allora, la professoressa porrà la domanda del momento. Vuole che la faccia io? Come...
3: Ma
1: faccia lei.
3: Allora ragazzi, un'esperienza come la definireste?
1: Ah, vedi.
4: Ciao, io mi chiamo Chat, un'esperienza molto bella e la vorrei rifare.
1: Bene.
5: Ciao, sono Francesco, un'esperienza bella, nuova, ed è giusto provare quello che provano le persone non vedenti.
1: Bene.
6: Ciao, sono Giovanni, un'esperienza davvero bellissima e sì, da rifarei pure io.
1: Sì. Poi ancora?
7: Sono Silvio, è stata un'esperienza unica.
1: Unica, mi piace, unica, tipo Antonello Vinci, unica. Poi andiamo avanti.
8: Ciao, sono Gloria, questa è stata un'esperienza molto bella e sicuro la rifarei.
1: Ecco, quindi l'anno prossimo tornerete tutti, va bene, eh? Ancora è rimasto qualcuno? Chi è rimasto? Elagi.
9: Ciao, sono Elagi.
1: Elagi, per te com'è andata l'esperienza?
9: È stato bellissimo.
1: Allora, mi pare che abbiamo chiesto, tutti abbiano risposto, adesso la domanda ve la faccio io. Qual è stato il momento più bello di questa esperienza?
4: Alla fine, quando abbiamo parlato un po', condiviso.
1: Dai sempre il nome.
4: Ciao, io mi chiamo Chat.
1: Sì.
4: E secondo me la parte più bella è stata quando alla fine,
1: sì,
4: tutti insieme ci siamo raccolti, abbiamo parlato un po'.
1: Un confronto.
4: Confronto, sì.
1: Cosa che non si può avere quando si hanno sempre i cellulari accesi, vero?
4: Appunto.
1: Sì. Andiamo alla prossima. Qualcuno?
6: Ciao, sono Giovanni. Sì. Secondo me la parte più, diciamo, che mi è piaciuta di più è stata quando siamo entrati in una situazione dove magari eravamo in strada e dovevamo capire quando dovevamo magari attraversare la strada, quello con l'altro.
1: Bene, ancora qualcuno?
8: Ciao, sono Gloria, secondo me la parte più bella è stata la fine, perché ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo parlato.
1: Com'era il tavolo, Gloria? Rettangolare o rotondo?
8: Rettangolare.
1: Sì. Bene, qualche altra persona che vuole dire qualcosa?
5: Ciao, sì? Sono Francesco.
1: Sì, Francesco.
5: La parte che mi è piaciuta di più, onestamente, è appena si impara bene a orientarsi, perché da lì è proprio tutta un'altra cosa, un passaggio più divertente.
1: Bene, mi pare che avete parlato tutti? Manca qualcuno?
10: Silvio,
1: vieni, dici Silvio. Raccontaci tu, qual è stata la parte più bella? Il momento più bello?
10: La fine, comunque.
1: La fine, al bar, cosa hai bevuto al bar? Sì.
10: Lemon soda.
1: Allora, avete fatto sicuramente delle domande alla vostra guida, adesso non so quali sia stata, comunque, avete qualche domanda ancora in sospeso sulla disabilità? A parte che avete l'insegnante di sostegno che sicuramente vi ha raccontato tante cose sulle disabilità, quindi insomma siete abbastanza ferrati. Avete qualche domanda, qualche curiosità?
10: No.
1: Bene, allora tutti insieme io conto fino a 3, al contrario 3, 2, 1, poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1
11: viva dialogo nel buio.
1: Grazie e buon viaggio ragazzi.

Claudio De Andrea Gioè. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica. Questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Gioè. Buon ascolto.

0: e si prosegue con le presentazioni dopo Andrea Gioè.
1: International Radio, io sono Marco Pernice e vi presento il mio nuovo singolo dal titolo Fire. Mi trovate sui maggiori social e sulle principali piattaforme streaming cercando Marco Pernice o eventualmente Marco Pernice Music. Io faccio un genere musicale che possiamo definire crossover, cioè una contaminazione fra funk, rock ed elettronica. Vi ricordo anche il videoclip di Fire su YouTube cercando Marco Pernice Music. Vi abbraccio e buon ascolto. Ciao.

0: Patrone!
1: E allora, che brano avevamo mandato, Marco, adesso?
2: Storia d'amore? No, adesso Altrove, di ultimo.
1: Adesso Altrove, prima storia d'amore l'abbiamo mandato prima, quando poi...
2: Altrove, bellissima, bellissima.
1: Ecco qua. E noi dobbiamo adesso vedere... Ma ci abbiamo anche Damiano?
2: C'è Damiano.
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam.
1: Lo sciupa femmine di Rotterdam, ecco qua. E allora chiamiamo Eleonora? No, chiamiamo Tiziana. No, vabbè. Allora, dunque, che si fa, ragazzi? Tu sei arrivato sul posto?
2: Manca poco.
1: Manca poco. Allora, io
2: oggi ho fatto tardi, niente caffè oggi pure.
1: Ah, nemmeno caffè oggi, quindi niente di spesa.
2: No, niente distribuzione di caffè.
1: Pazienza, oggi, proprio oggi che era il 12 ottobre, che c'era la festa di Colombo.
3: Non ti preoccupare, Giuseppe, che tanto magari io scrocca caffè, scrocca le bicette.
1: Ah, vabbè, adesso
2: sì, dovrei.
1: Una volta che non lo porta lui, lo prende lui per gli altri. Vabbè. Allora, ragazzi, non piove stamattina, vero?
2: Sembra di no, sembra.
3: No, qua no.
1: Qua,
2: non ho guardato le previsioni.
1: Al Vaticano non piove.
3: A Roma non piove.
1: E anche a Tor San Lorenzo, che poi è abbastanza vicino a Roma, non dovrebbe piovere nemmeno.
2: No.
1: Dunque, scegliamo un brano intanto per chiamare il capitano, oppure volete raccontare qualcosa voi intanto che faccio il numero?
2: Parliamo.
1: Allora, io avete il microfono voi, quindi io adesso mi stacco per chiamare il capitano, insomma, fino a che...
2: Quindi... Damiano si attingerà a fare il suo percorso mattutino, accompagna sua mamma e suo fratello al lavoro, e poi Damiano va insieme al Vaticano col Papa, farà colazione col Papa stamattina.
3: Sì, mi fa trovare le fette biscottate.
2: Con latte o col tè?
3: Col tè.
2: Buono.
3: Però il tè è freddo, però.
2: Freddo?
3: Freddo.
2: Pesca o limone?
3: Ne pesca. Lipton.
2: Ah, Lipton.
3: Lipton.
2: Uh-huh. Io invece bevo sempre estate. La marca estate, invece tanto.
3: Io lo so, me ne sono accorto, te fai i boccioni.
2: Bravo.
3: Dunque, la prossima canzone la dedico a Marco, Piccola Stella.
2: Oh, amore.
1: Piccola Stella, abbiamo il capitano, eccolo qua.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Così.
3: Buongiorno.
2: Signor capitano della nave, il dottor Vincenzo.
4: Ma oggi ho visto che vi volete avventurare in cose che non siete a conoscenza.
1: Cioè, cosa vogliono
4: avventurare? Tipo? È stata scoperta l'America, lo sappiamo tutti, ma che giorno è stata scoperta l'America?
1: Il 12.
2: No, l'ha scoperta Damiano l'America.
4: No.
3: Cristoforo Colombo l'ha scoperta, io l'ho ricoperta.
1: Lui vuole sapere che giorno della settimana? Era giovedì.
4: Sì, vabbè.
2: Era 12 ottobre sicuro.
1: 12 ottobre sicuro. Però lo chiediamo a Google che giorno era. Perché tra l'altro mi pare che
4: no, ma le coincidenze, no? Quando uno dice non si parte, non si arriva né di Marte né di Venere. Cristoforo Colombo è partito il 3 agosto 1942 ed è un venerdì.
1: Sì.
4: Ed è arrivato alle Bahamas. Perché lì dove è arrivato lui erano le Bahamas il venerdì 12.
1: Ma non era il Salvador dove è arrivato Colombo?
4: Voi non studiate, voi quello che vi dite, aprite il giornale.
1: È il libro così dice.
4: Il giornale è libero.
2: È libero così dice.
1: È il libro dice.
4: Io poi mi manderei in galera. Sapete perché si dice galera?
1: Perché erano.
4: Perché una volta quando uno faceva il birichino, tu rubavi, venivi condannati alle galere. Che erano le galere?
1: dove si le pagaie, dove si
4: allora facevate i rematori,
1: i rematori
4: attaccavano lì, allora alle galere, perché quella è un tipo di nave, si chiamava galera. Allora è rimasto questo fatto, ma in galera, ma la galera non è il carcere in sé per sé, la galera era il tipo di nave che era. In Italia si usavano le galere, no?
1: Sì.
4: Invece quando un'altra cosa, uno dice chi sopra è partito con tre caramelle, ignoranti.
1: Tre caramelle.
4: Non è la partito
3: nina,
4: con
3: la
4: tre
3: nina,
4: caramelle.
3: La ninna della Santa Maria.
4: No, non erano tre caramelle, due erano caramelle, un'altra era un altro tipo di nave.
1: Tutti sterrorici.
4: Voi tutte queste cose non le spiegate. Perché? Perché siete terrestri, voi ascoltate la radio e il Grande Fratello.
2: Ma tu, capitano, le sai perché? Eri con loro o perché?
4: No, perché io sono curioso, voglio capire com'era una caravella. Quando pescavo una caravella? Per rendermi conto dell'impresa. Quando tu, per esempio, che ne faccio? Non parliamo di mare, perché se parliamo di mare tu ci parti avvantaggiato, no? Allora, per esempio, tu oggi vai al mercato e dici, io ho venduto 300 euro di merce. Per una persona, 300 euro, dice, ha venduto tanto, ha venduto poco, non ti sai rendere conto, no? Allora, quando io dicevo che sopra Colombo è partito, vabbè, è partito, ma fammi capire, lui che potenziale aveva? Quando tu parti e dici, è partito con la nave che pescava 2 metri. Cioè, ti rendi conto dell'uomo, cioè tu attraverso un oceano con un pescaggio di 2 metri,
3: ma non quando...
4: allora, ma queste navi come erano? Allora, tu vuoi approfondire le caravelle, invece quella era una nau, infatti perché non tornò la Santa Maria, perché si incagliò. Le caravelle erano studiate, appunto, erano delle navi molto manovrabili, pescavano poco, avevano una manovrabilità ed erano specialmente navi per tipo, diciamo, d'esplorazione, quando tu ti muovi in zone che non conosci. La Santa Maria era una nave più da carico, era grossa, diciamo, hai capito? Non aveva la manovrabilità. E poi lo sapete, quando Cristoforo Colombo tornò con 2 navi, giusto? Ma le 2 navi non tornarono insieme. Si persero in una tempesta. Però incredibilmente si ritrovarono lo stesso giorno in ore diverse e tornarono a Palos, ma non tornarono insieme, uno tornò prima e un altro dopo, però lo stesso giorno.
1: Fortunatamente sì.
4: Però non fecero, capito? Non fecero il viaggio di ritorno insieme, perché durante il viaggio di ritorno si perse in una tempesta, infatti nessuno sapeva dell'altro.
1: Capito.
4: Allora,
1: bene.
4: Fatti capire, quando dice Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, anche l'altra nave aveva uno che la portava. Ci siamo capiti?
1: Sì.
4: Cioè, quando tu ti prendi il fregio che una nave va e entra e esce, non è detto che perché c'è solo un uomo, è tutto l'insieme che dobbiamo dire. Anche l'altra nave è tornata. Ma mi si raccomando, stiamo Cristoforo Colombo.
1: No.
4: Allora, l'importante, cosa insegna questa cosa? Cosa insegna? Che gli uomini soli al comando non servono a niente.
1: C'era anche l'altro uomo, l'altro comandante.
4: Ma se tu vuoi essere solo tu, sempre al comando, cioè non impari all'equipaggio a cavarsela da solo, perché tu vuoi essere sempre tu la prima donna, non impari niente, non è detto che la tua impresa andava avanti. Facciamo un esempio pratico. Quando, per esempio, Magellano, le storie di Magellano noi le sappiamo, perché Magellano non è mai tornato, morì dopo aver attraversato lo stretto di Magellano, però le sue opere sono state riportate, perché chi c'era a bordo che scriveva il diario di Magellano?
1: C'era uno scrivano.
4: Antonio Pigafetta.
1: Ah, Pigafetta, sì, sì, sì.
4: Antonio Pigafetta, lui non era, era, un, era nato, tu era, era di no, Padova, mi sembra. Vicenza, Vicenza. E lui del mare non sapeva proprio niente, però lui era uno studioso di queste cose qua. E quando seppe che Magellano partiva, lui andò. Questo imbarcò lui e niente di meno, ho scoperto che cosa? Che una delle copie di Antonio Pigafetta, la copia, che però non è quella originale sicuramente, ma è una copia però del 400-500, è a Milano, Giuseppe, è a Milano, alla, alla biblioteca Ambrosiana, e noi lo dobbiamo andare a vedere questo cazzo di libro.
1: Andiamo a questo libro, dobbiamo andare
4: ma, a ma scriverò alla, alla al monsignore là che è il direttore, io sono il capitano, voi mi dovete fare la foto insieme a questo libro.
1: Bene, allora scegliamo un brano, ragazzi, perché sennò troppo
4: un brano.
2: Vabbè, anche la regina ha bisogno della regina praticamente.
4: Sì. Ah no, dobbiamo scrivere l'America, quello di Dannini.
2: Però la regina ha bisogno della vicina, no?
1: La vicina, vicina la regina. Allora, qual è che
2: comunque io vorrei sentire Gabri.
3: Quella dai, questa mattina
1: Gabri di Vasco Marco. Rossi.
2: Ma piccola stella.
1: Piccola stella di
2: dove si
1: è ultimo. Perché c'è anche la piccola stella.
4: Siamo noi mercato. Siamo i primi, non siamo ultimi, noi siamo sempre primi, siamo i primi.
1: Piccola stella ultimo.
4: Ma dove siete? Dove stanno?
1: Loro sono al mercato,
2: ma no, no, sembra quello è Damiano. Vabbè. Sta Damiano, no, un po' di confusione.
4: No, mi sembra che stanno in una macchina.
1: No.
2: Sì, sì. Damiano sta in macchina, sì, sì, senti la macchina Damiano.
4: Si sentiva, sì. Si sentiva.

0: Piccola Stella, eccoci qua. Con il capitano e con il mercato di Tor San Lorenzo e con il Vaticano di Damiano. Insomma, siamo
1: qua.
0: Siamo tutti molti.
1: Siamo qua, siamo tutti qua.
0: Allora, vi ricordiamo che mercoledì alle 3:30, alle 15:30, tornerà la nostra Sasha Alessandra Carlesi per continuare a parlare del suo lavoro di regista, e alle 20 avremo invece Giuseppe.
2: Scappata da casa.
3: Giuseppe Abramo.
0: Giuseppe
3: Abramo.
0: Ecco qua.
3: Giuseppe Abramo.
0: Ecco. Invece questa mattina abbiamo Damiano che sta
3: a viaggiare verso il lavoro,
0: verso il Vaticano.
3: Deve portare al lavoro il suo fratello e quella santa donna della mamma che lo sopporta.
0: Ecco. Sì. E quindi si inizia a lavorare presto stamattina. Allora ritorniamo. Intanto, ragazzi, abbiamo da sentire Marco. Sentiamo Marco cosa. Sentiamo Marco cosa ci dice.
4: Di media, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 14 secondi. Ecco 11 qua. Ottobre alle ore 12:04.
0: Sentiamo,
4: ascoltato.
0: Marco.
5: Registrazione locale.
3: Dennis.
0: Marco. Dennis, pardon.
6: Eccomi. Buongiorno. E buon inizio di settimana a tutti. Un salutone da te, Giuseppe. Naturalmente io sono Dennis. Saluto anche tutti gli ascoltatori in ascolto. Bene. Saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina.
0: E Damiano, non so.
6: E se ci sarà anche qualcun altro.
0: Bene. C'è Damiano.
6: Oggi
0: c'è
6: lascio, fratello, c'è sì, lascio la scelta a qualcuno, sì, per il brano. Bene. Niente, ricordandovi che appunto domani sera dalle ore 18 su Danto Radio c'è il mio programma Immensamente Dennis con della bella e buona musica italiana a 360 gradi, un programma dalle ore 18. Ok, vi
0: ascolteremo.
6: Ciao e ancora un salutone, grazie, ciao.
0: Salutiamo Dennis, io lo chiamo Marco alcune volte, non credo perché.
3: È vero,
0: ho sentito. Hai sentito pure adesso. Io gli dedicherei al nostro Dennis l'America, sì. Visto che si parlava di America, di Gianna Nannini. Cosa ne pensa il capitano? Bellissima. Gli dedichiamo America?
3: Sì, dai, bella.
0: Andiamo con
7: quella l'ultima, quella che dice fammi toccare, tocco l'America.
0: Quella, sì.

0: L'America, il brano di Gianna Nannini. E siamo qui in diretta alle 5:35 e 46 secondi. Abbiamo Marco grande Roma.
1: Grande l'America.
0: Marco Roma.
2: Buongiorno.
0: Che sta montando qualcosa oppure ancora. E poi dall'altra parte abbiamo Damiano, dove appunto è collegato in macchina intanto che fa il viaggio verso il Vaticano. Siamo in tanti stamattina,
1: è bloccato la porta qua.
0: Si è bloccata la porta, che è successo?
1: Succede? No, non lo so, non si apre, si guida bene
0: la porta del la porta del furgone. Ai ai ai.
1: Interessante questa cosa.
0: Ecco qua.
1: La portiera.
0: La portiera si è bloccata.
1: Lo si è bloccata la portiera. Come si chiama la portiera?
0: Questa è in diretta, Marco, che sblocca la portiera.
1: Tutto in diretta.
0: Tutto in diretta, noi facciamo tutto in diretta, non è che. Che è successo, Marco? Sbloccata?
1: Vediamo un po', proviamo.
0: Ma non è che
1: posso sistemare.
0: Sistemato.
1: Con la figura abbassata. No, perché a me piace molto, io so tutto fare,
0: Se
1: rompe il bagno, vado a mettere a posto il bagno, si rompe la mattonella, la presa delle la correnti. Mi adatto, sempre adattato a fare un sacco di cose.
0: È multiuso.
1: Mi è sempre piaciuto.
0: Anche Damiano è multiuso, tutto, sa fare tutto Damiano.
1: Guarda, Damiano è bravo solo su un argomento.
0: Sciupa femmine.
1: Lui quell'argomento femminile per lui è il re proprio lì.
0: È insuperabile.
1: Sì, è capace di vedere donne nello stesso giorno in contemporanea.
0: Anche lì ci vuole.
1: Ma poi non abbiamo capito cosa gli fa, cosa gli propone.
0: Vabbè, però già.
1: Le paga!
0: No,
1: le pagherà, c'ha ragione.
0: È quello.
1: Le pagherà, perché sennò. Allora, non riusciamo a capire perché.
3: È una mia idea, non lo conosco, non lo so, penso.
1: Sì, forse.
0: C'è in linea Damiano oppure ha chiuso adesso?
1: Sì. Damiano.
3: C'ha da fare.
0: No, sta guidando.
1: Sta guidando, quando lui parla con la madre, il fratello si è mutato.
0: Ah, ecco.
1: Damiano, ti sei mutato.
0: Ecco, si è ammutolito. Allora, scegliamo.
1: Damiano.
3: Sta pensando all'America.
0: Quella che ha sentito lui.
1: Scegliamo un'altra canzone?
0: Sì, scegliamo un'altra canzone.
1: Gabri
0: di Vasco Rossi.
1: Sì.
0: Gabri Vasco Rossi.
1: Gabri. Chi è Gabri?
0: È un brano di Vasco Rossi che parla di una Gabriella e la chiama Gabri.

0: Gabri, era questo il brano che abbiamo scelto con Marco per dedicarlo al capitano.
1: Al capitano.
0: E anche a Damiano.
2: Direzione Vaticano.
0: Ecco.
1: Era ora.
0: Tra le tante sciupa femmine che c'è stata una Gabri?
2: No.
0: No. E allora ti auguriamo una Gabri.
1: Mi manca una Gabri.
0: Mi manca una Gabri.
2: Mi manca la Gabri.
0: A Gabri, eh.
2: Addirittura una mia ex si chiamava Norma.
0: Norma, vabbè, no, vabbè, Norma.
2: Norma di Napoli.
0: Beh, Norma, Norma, c'è qualche norma ogni tanto. E che non sempre si rispettano le norme, vero capitano?
3: Le norme sono fatte per essere rispettate.
0: Appunto. Bene, allora abbiamo salutato così il nostro caro amico Dennis, salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto quando sono le 5.44 e 48 secondi. A che ora arriva Damiano al Vaticano? Alle 6?
2: Verso le 6 e 10 così.
0: Ecco, poi timbro il cartellino e poi inizia a lavorare.
3: E poi comincia il rosario.
0: Il rosario, no, il rosario no, adesso.
3: Oh, ma dico che tutti quanti stanno pregando per il Papa, hanno fatto ammalare. Oh.
0: No, il Papa ha avuto questo.
3: Un nodulo da sciogliere.
0: Un nodulo, ha detto.
3: Un nodulo da sciogliere.
2: Dai, ci penso io che sto chirurgo.
0: Ci penso.
3: Gli americani qua non li fate campagna a Roma. Oh.
0: E quindi niente, però la Roma ieri non è andata poi tanto bene, no, vero?
2: No, è pareggiato 0-0.
0: E la e la Juventus che ha fatto? Perché mi sono addormentato, quindi non lo so.
3: Ho pareggiato 1-1.
0: Ah, ma stava perdendo, però
3: sì, perdeva. All'81esimo ha pareggiato, poi hanno preso traverso, palo, sì, sì. Quelli da corsi si sono detti qualcosa, li ha cacciati fuori.
0: Ah, quindi gli allenatori sono stati tolti fuori.
2: Ci hanno buttato fuori l'unico bomber, l'unico cannoniere, ci hanno buttato fuori, è finita 0-0.
0: Ah, ecco,
1: non mi è dispiaciuto per la Roma, io l'ho sentita.
3: Malen l'hanno espulso.
2: A Marco, te sei da Lazio?
1: Sì, proprio, guarda.
0: Ecco, Marco.
3: Lazio è prima.
0: A Lazio insieme all'Inter, però.
3: Vabbè, che c'è? Prima. Rispondo Migno.
1: Tu ti rendi conto, la Lazio è prima.
3: Gattuso piano.
0: Gattuso, ragazzi, adesso ascoltiamo un brano di Gianni Morandi che si chiama Apri tutte le porte, visto che si parla
3: di calcio.
0: Apri tutte le porte, si parla di calcio, quindi

0: Bagna tutto, apri tutte le porte, fa entrare il sole.
1: Che entrano le zanzare.
0: Chiudiamo le porte che entrano le zanzare. No, le zanzare forse stanno finendo, le zanzare insieme ad esserci il freddo, quindi
2: ecco. Io domani ho un'altra visita,
0: ecco qua. Damiano c'ha altre visite domani, invece
1: al Gemelli va,
0: il Papa va al Gemelli, sì, c'è il decimo piano,
1: al Terzo Vaticano
0: c'è il decimo piano
1: e lui è quello, no? L'ospedale è loro, eh?
0: Eh beh, sono l'ospedale. Quel piano.
1: Ma poverino, lo chiamava il Terzo Vaticano.
0: Ah, il Terzo Vaticano. Poi da lì c'è anche.
1: Sono sempre lì.
0: Dovrebbe starci forse una settimana. Quindi.
1: Sì, teoricamente sì, e poi se ne va in Perù.
0: Come. Vabbè, in Perù va a novembre, quindi ancora ce ne vuole.
2: Dai, lo vado a operare io al Papa.
0: Sì, hai preso un cacciavite? Che c'è, un cacciavite?
2: C'è un cacciavite e un taglierino.
0: Il taglierino e il cacciavite. E intanto Marco, cosa fa di bello? Marco, stai lavorando?
3: Io sto lavorando piano piano, apro rapidamente.
0: Apri tutte le porte.
2: Secondo me sei bucciato, per me ancora devi aprire.
0: Non ha fatto.
3: Apri una cosa grande, apri, ci vogliono 3 ore d'orologio. Se mi chiedi quanto ci ho a preparare un manco, 3 ore. Quindi adesso sto proprio in alto mare, come direbbe il capitano. In alto mare.
2: In alto mare, come il capitano.
3: Ho montato la tenda automatica, sì. Ho messo la struttura sotto.
2: Allora che devi montare? Fa tu, sei automatica.
3: Sì, la tenda, però poi devi mettere i paletti per tenerla.
2: Beh, certo, perché poi c'è
3: di...
2: le cose.
3: Devi mettere il banco. Devi mettere il banco sotto, capito? Ci vuole tempo. Poi siamo in alto mare.
0: Poi ci devi mettere i vestiti sopra.
3: Sì, sopra, cioè.
0: Appesi.
1: No, cioè stand, li appendi, no?
3: Beh, allora, gli stand, io finirò alle 8:30 di aprire tutto.
0: Beh, prima di quell'ora non viene quasi nessuno, no? O c'è qualcuno?
3: No, prima no, è impossibile. Cioè vengono giusto a comprare la frutta. Qualche anziano è abituato a comprare la frutta e la verdura.
1: Quelli che vanno a portare prima i bimbi a scuola.
0: Eh sì.
3: Sì, dopo li portano tutti a scuola, dopo vengono sicuramente.
0: Vengono a farsi girare il mercato del lunedì a Torino.
1: Cosa c'è di nuovo? Cosa vanno quest'anno? Che colori vanno?
3: Quest'anno, allora, io ho visto molto quel verdino leggero, ma molto questo verdino celestino, verdino chiaro, pastellato, così bello, delicato,
1: colori acquerello.
3: Sì, acquerello, un po' così, quei colori così.
2: Ciao, a parole tua, decidete.
3: No, vabbè, la moda ogni anno quei colori dipende, visto? Una volta è l'anno del giallo, una volta è stato l'anno del viola, del lilla. Diciamo che ho notato che tipo il grigio lo mettono quasi sempre. Per esempio sulla pigiameria il grigio viene messo quasi sempre.
1: Ci sono quei colori che affinano, che la gente non li cambia mai.
3: Non li cambia mai, tipo il grigio? E poi il grigio, se mi fanno due pigiami, 3 colori, il grigio lo trovi sempre. Sempre lo trovi. È quello che un po' piace un po' a tutti, un po' neutro, un po' così.
2: Giuseppe, comunque in ascolto c'è un mio collega che sta in macchina con me.
3: Come si chiama?
2: Carlo.
3: Ciao Carlo, buongiorno.
0: Salutiamo Carlo allora.
1: Carlo Quinto.
0: No, perché Carlo
3: Quinto, San Carlo.
0: San Carlo, salutiamo Carlo.
1: 4 novembre.
0: Oh no. Sì, 4 novembre San Carlo, sì. 5:55, 20 secondi. Ragazzi, sono le 5:55.
1: 5:55, musica maestro.
0: E quindi?
3: Musica maestro.
0: E l'ora?
3: Diciamo l'ora tripla, c'è cioè l'ora tripla adesso.
0: E l'ora tripla. Eppure 55 secondi, vai Marco.
3: Andiamo. Stamattina io sono con te. Stamattina voglio cantare la tripla insieme a tutte e tre.
2: Maria, chiudi la busta per
3: un anio entri che si chiama Carletto, ma non è Mazzone, viene da Roma. C'è Vincenzo il capitano, c'è Giuseppe Cesena e poi ci sono io che brillo tra le stelle.
0: E c'è Damiano.
2: Ci vuole l'applauso qua.
0: Ma hai dimenticato Damiano tu.
3: Vabbè, ho detto bravo, Carlo. Bravo. Ho detto Carlo, però. Ho tutelato Carlo oggi.
0: Tu hai preferito Carlo al Damiano, che insomma è lo sciupa per me.
3: Perché lo sopporto tutti i giorni, quindi.
0: Ecco. Allora, e quindi c'è Damiano.
3: Perché tu devi sapere che le sue ex poi mi chiamano tutti a me, poi.
0: Eh sì, poi dicono.
3: Che tutte lo cercano, lo vogliono ancora, non è che finisce lì.
0: Ah,
3: wow, non lo amano ancora, questa storia va avanti per mesi.
0: Quindi lui
1: tutto è un magico.
3: Lo voglio.
2: Sciupafemmine di Rotterdam, come dice Marco.
3: Lo sciupafemmine di Rotterdam e del Vaticano pure.
1: No, è di Amsterdam.
0: Lo sciupafemmine di Amsterdam.
3: I poveri monachi.
0: Bene. E allora qui si continua a lavorare, si continua sì. Un po' di tutto, tra un po' noi ce ne andremo perché saranno le 6.
3: Finisce anche qui.
0: E manderemo un po'.
1: E si avvicina il Natale!
3: Che bello!
0: Tra due mesi.
3: Manca poco.
0: 2 mesi e 12 giorni è Natale.
2: Tra poco se ti inizia la settimana.
0: No, la settimana inizia da oggi.
3: È inizia da oggi la settimana, no, perché da non la settimana.
1: Oggi è lunedì.
3: Damiano ha fuso orario.
0: Hai fuso orario.
2: È lunedì se ti inizia la settimana.
3: Bravo.
2: Sei tu che ti sei fatto tutto il giorno a casa.
3: Io no, io sono stato a casa, diciamo, giovedì e venerdì, però il tempo era brutto.
0: E quindi
3: allora mi sono preso
2: io pure col tempo brutto sto andando a lavorare.
3: Lo so, tu sei al chiuso, io purtroppo lavorando all'aria aperta. Beh, lavori dentro il Vaticano, no? Lavori fuori.
2: Beh, tutte e due. Non lo devo portare il muletto.
3: Vabbè, ma tu con te non ti fa niente, capito? L'acqua, che ti fa?
0: C'ha l'asino lui.
3: C'è l'asino tu e guida per te. C'ha tutte quelle donne lui. Tutte quelle donne.
1: Abile.
0: C'ha il muletto da portare. Bene, ma ragazzi. Sì.
2: Tutte ste donne, ma ce n'avessi una.
0: Ah, cioè sembra vai. Solamente beh.
1: 5
0: sembra così, ma poi non è così. Dice, sembra che ha tutte queste donne, poi alla fine però non vabbè, comunque
3: di tutte lo vogliono, nessuno ti raccatta.
2: Tutte queste donne, ma alla fine ce
0: l'avevi una. Ok. Bene, siamo
3: perché arrivati. Damiano, no, posso raccontare una cosa? Abbiamo un minuto? 5, 59,
0: 6 secondi. Pulsante, inserisci
3: codice. Siamo
0: arrivati. Sono le 6.
3: Era come quel famoso film di Eddie Murphy che cercava la donna della sua vita. Il pastore gli diceva: tu dove l'hai cercata? Sai, nelle discoteche e nei bordelli. Tu la ragazza brava la puoi trovare là. Le ragazze brave le trovi negli oratori, nelle chiese.
0: Certo.
3: E Damiano sta sbagliando via. Deve trovare una via giusta e lì troverà quella seria per lui.
0: Vabbè, intanto lui ci. Non è detto che non si trovano anche lì le ragazze.
3: Sì, sicuramente.
2: Ma intanto faccio pubblicità alla radio. Ogni tanto ne porto una nuova.
0: Certo.
3: Tu continua così.
0: Portane tante nuove.
3: Tante nuove. Poi vediamo chi porta stamattina alle 6:50.
0: Va bene.
2: Vediamo se c'è Stallina.
0: Vediamo. Allora, intanto.
3: Portiamo Lina, sì.
0: Vediamo intanto un brano di Elodie, Bagno a mezzanotte, ragazzi, e ci sentiamo più tardi alle 6:50 con Damiano. Capitano, buona giornata, intanto ci sentiamo dopo. Ciao. Bagno a mezzanotte. Ciao.
2: Ciao.

E siamo qui in diretta un po' di anni 60. Guarda che luna, Fred Buscaglione.

uso del gestionale QWeb ed ha vari archivio cartaceo e anche informatico, problem solving, quindi si ripara automaticamente da soli i computer, segretariali e riparazioni eccetera eccetera, inserimento dati ed altro. Quindi se vi serve una persona di questo genere, chiamatemi, io vi do il suo numero per poterlo contattare, visto che a Rovigo ha bisogno di lavorare. E adesso la notte è piccola, com'è? Così piccola, così dicono le gemelle Kessler.

0: Giacomo Rondinella Femmana. E beh, ogni tanto questi brani devono passare, questi un po' anni 50 60. E adesso andiamo con la bocca di rosa.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppo troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Bocca di rosa qui a Disabili International Radio. E adesso andiamo da Gianni Bella, che dice: non si può morire dentro, meno dentro, non meglio morire fuori, no? Perché morire dentro.

non si può morire dentro, soprattutto se poi la città è vuota. Io non muore da solo, no, è meglio. Non è mai troppo presto. Disabili International Radio con tutte le radio collegate alle 6:25 e 37 secondi.

0: Quasi anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Continuiamo, allora il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Este Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5,5-6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi preparerà gli anelli per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

Tanto che c'è il nastro rosa, noi leggiamo questo annuncio per questo nostro amico che ha bisogno di lavorare a Rovigo, però, quindi se non in altre parti, si occupa di CAF, chiamata, entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestoniale Q-Web ed altri, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving ed altro, si autoripara il computer, inserimento dati ed altro. Chiamate me per parlare con Claudio se avete bisogno di una figura per dare una mano a questo signore che ha bisogno di lavorare. E intanto aspettiamo Maria Grazia per la poesia.

0: con il nastro rosa, e qui siamo in diretta con Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 5 104 e 7, mi pare, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Eccoci qua, perfetto. Allora, la poesia di oggi?
1: La poesia di oggi ritorna a parlare del problema che c'è stato nel periodo della pandemia a causa del coronavirus. È stato eccezionale, ci sono stati più morti che in una guerra addirittura, è stato detto questo, guarda. Quindi non è stata una tragedia proprio.
0: È stato qualcosa che se uno ce l'avesse detto non avremmo mai immaginato che poteva succedere.
1: No, assolutamente, e io non lo posso dimenticare, cioè evito di pensarci, perché bisogna pensare all'avvenire, bisogna vivere serenamente e prendere la vita con gioia, con spensieratezza, però quando quelle poche volte che ci penso, insomma, è una cosa brutta, troppo brutta. Sono morte troppe persone.
0: Milioni di persone.
1: Sì, sì, sì. Appunto, è stato detto che ci sono state più morti che in una guerra addirittura, cosa da pazzi. Allora, la poesia di oggi si intitola Invocazione al Signore. Siccome io sono un po' leggermente religiosa, prego il Signore, prego Padre Pio anche, ma io prego anche non solo per i miei parenti, per la mia famiglia e parenti, ma anche per gli amici.
0: Certo.
1: E tu non lo sai che chiedo al Signore, a Padre Pio, che diano a tutti 100 anni di vita in buona salute, però
0: buona salute, la, certo,
1: in buona salute, perché la vita è bella viverla quando si sta bene,
0: certo.
1: Quando si è ammalati nel letto, allettati così, e avere bisogno di persone che ti assistono, eccetera, tanto vale andarsene a questo punto. Guarda,
0: certo, salutare il mondo,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Io sono convinto di te.
1: Allora,
0: andiamo d'accordo.
1: Per ora comunque per te è presto, perché sei ancora giovane.
0: Vabbè, non so mai.
1: Io ho quasi, vado per gli 80 anni, quindi.
0: Vabbè, comunque.
1: Quindi mi andrebbe bene, meglio per me, sarebbe meglio morire che vivere allettata e
0: certo,
1: avere bisogno di persone strane che mi assistono.
0: Sì. Vai pure con la lettura allora.
1: Invocazione al Signore. Signore, perché l'umanità sembra essere stata decimata? Sono morte tante persone. Forse qualcosa è andato male e c'è stato come un diluvio universale. Signore, perché hanno dovuto soffrire prima di morire uomini, donne, anziani e bambini? Le loro vite sono state tranciate. Infermieri e dottori ci hanno messo il cuore comportandosi da eroi. La pandemia è migliorata e siamo in attesa di vivere serenamente in mezzo alla gente. Signore, fai sentire il tuo amore, perdonaci e donaci la pace nel cuore. Io questa poesia l'ho scritta nel mese di aprile del 2020 addirittura.
0: Quindi quando c'era lui.
1: Sì, in piena pandemia, diciamo.
0: Certo. E allora ci ascoltiamo Di Sole e d'Azzurro, così pensiamo di risvegliarci un po'. Di Sole e di Azzurro. Grazie, Maria Grazia, a mercoledì.
1: A mercoledì. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: E d'azzurro, vediamo com'è il sole al Tor San Lorenzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, tutto coperto. Sono coperto.
0: Ciao Damiano, com'è il sole a Roma?
2: Buongiorno, buongiorno.
3: È ancora buio, ecco.
0: Ancora buio. Buongiorno a Tiziana, com'è il sole a Roma? Tiziana, è buio anche.
2: Ancora non si vede, Giuseppe, ancora buio.
0: Ah, quindi stiamo andando verso, tra un po' cambieranno l'ora, poi si vedrà per un po', per qualche giorno, poi ritorna, poi anche farà giorno alle 8, quindi. Bene ragazzi, com'è andata la domenica, Tiziana, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie.
0: Ecco qua, perfetto. Allora Marco sta finendo di mettere a posto tutto. Ci ricorda gli appuntamenti di mercoledì. Giuseppe Abramo alle ore 20.
1: Sasha Alessandra Carlisi ore 15:30. Ecco. Tutti e due gli appuntamenti mercoledì.
0: Mercoledì. Damiano invece quando ci sarà? Damiano ci sarà mercoledì prossimo, sempre alle 4:30.
1: Damiano, sì, mercoledì alle 4:40, Damiano.
0: Che sveglieremo come abbiamo fatto questa mattina. Tiziana tornerà alle 6:30, 6:50 per i saluti, sì, eccetera.
1: Poi se vogliono fare una telefonata per l'ospite alle 15:30 mercoledì o alle 20.
0: Beh, se vogliono chiamare, siamo qui, il numero ce l'hanno loro.
3: In Vaticano all'entrata ci sta, fuori l'entrata, diciamo, uscita, entrata, c'è sta uno già pronto con la videocamera. Non sa che devono portare fuori il Papa.
0: Ah, ti devono. Ti controllano a te? Ti controllano ogni volta che passi?
3: No, a me no, mi conoscono ormai, no, però perché mi sa che col fatto che devo operare il Papa, che devo uscire, già sono pronti con la videocamera, davanti.
1: Diciamo i giornalisti, la stampa.
0: Stanno guardando, ricordiamo che dobbiamo fare a questo Papa.
1: La stampa sicuramente sta pronta.
0: Si vede cosa, ecco.
1: Ecco, aspetta un po', la chiesa.
0: Siamo direttamente in diretta al Vaticano.
1: No, dove... va bene. Come è andato ieri?
0: Mentre anche Marco è in diretta con noi, abbiamo anche Tiziana.
1: Damiano stamattina non l'hanno fatto entrare.
0: Non ti fanno entrare dal Papa stamattina, niente Papa.
1: Niente Papa.
0: Quindi vuol dire che te ne torni a casa, dai, così.
3: Magari.
0: Invece no, non torna a casa e se ne va. Bene ragazzi, siamo verso la fine della trasmissione perché sono le 6:54. 35 secondi, sì, a 55 mandiamo la sigla. E quindi ragazzi, che c'è da dire?
1: Niente.
0: Che facciamo partire
1: tutto detto,
0: abbiamo detto di Abramo, abbiamo detto di Sasha, Alessandra, Carlesi, e allora quando volete contate a tre insieme e io faccio partire la sigla.
1: Ok, 1, 2, 3.
4: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto con Giuseppe Cesena.
0: Allora andiamo con i saluti, partiamo sempre, diamo la presenza alle donne. Tiziana,
2: ciao a tutti e buon lunedì a tutti.
0: Bene, andiamo con Damiano che ha la precedenza perché ha a che fare col Vaticano.
3: Buona giornata a tutti.
0: E poi giustamente
3: buon inizio settimana.
0: Marco,
1: viva la radio. A mercoledì mattina
0: ricordati che vivi sempre, questo te lo dico per
3: bene. Anche una cosa, un saluto anche a Giuseppe che se lo merita.
0: Grazie ragazzi, sì. Io saluto tutti quanti voi, vi auguro una buona giornata, risentirci domani con gli amici del martedì e noi torneremo poi mercoledì mattina. Buona giornata a tutti quanti voi.
3: Ciao, viva a tutti.
0: Disabili International Radio. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: insieme ad Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: All'appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 2026, ben ritrovati da Graziano Andrea. Abbiamo come al solito lo spazio per la musica, per le notizie, gli appuntamenti, le rubriche, insomma ce n'è per tutti, e la colazione che non manca mai, ovviamente. Allora andiamo subito a ricordare che oggi è il 285esimo giorno dell'anno, siamo nella 42esima settimana. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar, San Serafino da Montegranaro. Il sole sorgerà laddove sarà possibile alle 7:19, perché c'è tanto maltempo in queste ore, e tramonta alle 18:35, poi dipende da dove ovviamente ci state ascoltando. La luna nuova è illuminata allo 0,2% della giornata nazionale italiana di Cristoforo Colombo. Questa non me la ricordavo, andremo un po' a indagare su questa cosa. Il proverbio del giorno: la farina del diavolo va tutta in crusca. I beni, le ricchezze, più in generale ogni vantaggio che sia stato ottenuto con mezzi illeciti è illusorio e in quanto tale destinato a dissolversi in fretta. Il proverbio, conosciuto nella forma "la farina del diavolo non fa fortuna", era noto già all'epoca dai latini, che praticamente nella traduzione dicevano "il malamente acquistato malamente finisce". Quindi, capito, questo è un po' il concetto di questo. C'ho già il mal di testa solo a pensarci, va bene. Andiamo con il primo brano musicale, eh? Sì, dai, cominciamo. Prima però salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Partiamo con un po' di un brano un po' stagionato, però sempre piacevole. Fever, Peggy Lee. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon morning show.
1: Never know how much I love you. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.

0: sono le 7:15.
1: Veloci, sono già le 7:15, allora andiamo subito con la storia di questo 12 di ottobre, vediamo cosa è successo in questo giorno nel corso della storia. Abbiamo accennato a Cristoforo Colombo, parliamo quindi del 1492, dopo l'avvistamento avvenuto nella notte precedente, Cristoforo Colombo arriva a Guanahani, nelle Bahamas, oggi San Salvador, con gli equipaggi della Niña, della Pinta e della Santa Maria. Inizia la scoperta del nuovo continente. 1492, a Borgo San Sepolcro, dove era nato 75 anni prima, muore il pittore matematico Piero della Francesca. Nel 1810, in occasione del matrimonio del futuro re Ludwig I di Baviera con Teresa di Sassonia, si tiene a Monaco una speciale corsa ippica di festeggiamento a cui l'intera popolazione è invitata a prendere parte, e la prima Oktoberfest. 1931, questo ci interessa molto, utilizzando i ripetitori radio installati a Coltano nel Pisano, Guglielmo Marconi trasmette da Roma un impulso che da 9.200 km di distanza comanda l'accensione dell'illuminazione alla statua del Cristo Redentore inaugurata a Rio de Janeiro in Brasile. Il perfetto funzionamento testimonia l'affidabilità della sua invenzione. 1933, il Dipartimento di Giustizia statunitense acquisisce l'isola di Alcatraz dall'esercito che su quel territorio, nella baia di San Francisco, possiede la propria caserma disciplinare. 1946, il risorgimentale inno scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro viene adottato come inno italiano provvisorio e attenzione dal Consiglio dei Ministri in vista del giuramento delle Forze Armate del prossimo 4 novembre. E siamo ancora qui. 1960, l'Assemblea delle Nazioni Unite, il premier sovietico Nikita Khrushchev, infuriato, toglie una scarpa e la batte ripetutamente sul suo banco. Il presidente Boland spacca il martelletto nel tentativo di ristabilire l'ordine. La scarpa, come il resto dell'abbigliamento del segretario comunista sovietico, erano stati confezionati dallo stilista italiano Angelo Litrico. 1968, Città del Messico, viene inaugurata la 19ª edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, la prima per un paese dell'America Latina. 1973, a solo una settimana dalla sua pubblicazione, il doppio album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John viene certificato disco d'oro per il milione di copie vendute. 1987, l'ex componente dei Beatles George Harrison pubblica il nuovo singolo Got My Mind Set on You, prodotto con Jeff Lynne, leader della Electric Light Orchestra, e la cover di un brano del 1962 di James Ray. Fermiamoci un attimo, dai, torniamo alla musica. Ci vuole, e a questo punto ci vuole, fra un caffè e una brioche ci sta bene anche Enrico Nigiotti, che ci canta ancora una volta Ogni volta che non so volare.
2: Tardi che non è più solo notte ma anche un po' mattina, tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena, tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: senza
1: volare.
0: Volare.
1: Sapevo. Allora andiamo con ancora la storia di questo 12 ottobre, torniamo al 12 ottobre del 1988, con 153 condanne, di cui 26 all'ergastolo, si chiude il processo Moro-Ter alle Brigate Rosse per le azioni terroristiche a Roma tra il 1977 e il 1982. La seconda corte d'assise, presieduta da Sergio Sorichilli, assolve 20 degli imputati. 1990, una risoluzione dell'ONU condanna unanimemente Israele, le cui forze di sicurezza hanno ucciso 17 dimostranti palestinesi. 1991, il regista e produttore cinematografico Steven Spielberg sposa l'attrice Kate Capshaw. I due, che un anno prima sono diventati genitori di Sasha, si erano conosciuti sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto nel 1983. 1992, si chiude in Spagna l'Expo 92, aperta il 20 aprile. L'esposizione universale di Siviglia ha raccolto partecipanti da 108 paesi del mondo e un totale di oltre 41 milioni di visitatori. 1992, la Democrazia Cristiana elegge Mino Martinazzoli nuovo segretario del partito, nel tentativo di restituire credibilità alla formazione politica travolta dagli scandali. 1994, entrando nell'atmosfera del pianeta Venere, la sonda Magellano della NASA si disintegra e precipita al suolo. Nei 4 anni di orbita attorno al pianeta è riuscita a raccogliere e inviare sulla Terra un gran numero di informazioni sulla sua struttura. 1997, il cantante autore americano John Denver muore 53enne a Monterey in California in un incidente con un aereo autocostruito. 1997, le autorità madrilene cancellano il concerto dei Backstreet Boys nella piazza centrale della capitale spagnola dopo che 300 ragazze hanno perso i sensi per il caldo, pressate nella folla eccezionale accorsa per l'esibizione della boy band statunitense. 1999, la popolazione mondiale tocca i 6 miliardi di persone. Nel 2001 il Comitato per il Premio Nobel assegna il prestigioso riconoscimento per la pace all'Organizzazione per le Nazioni Unite e al suo segretario Kofi Annan. Nel 2003, pur chiudendo la gara di Suzuka in Giappone in 8ª posizione, Michael Schumacher vince per la 6ª volta il campionato mondiale di Formula 1 di automobilismo, il 4º consecutivo alla guida della Ferrari, che vince il mondiale costruttori. Nel 2003, con la vittoria a Sepang in Malesia, Valentino Rossi si aggiudica con 2 gare di anticipo il 2º titolo mondiale nella classe MotoGP e il suo 5º titolo mondiale di motociclismo. Nel 2006 un'eccezionale nevicata fuori stagione colpisce Buffalo nella zona ovest dello stato di New York. La tormenta scarica al suolo tra i 60 e i 100 centimetri di neve. Nel 2010 a Cannes, per il MIPCOM, Gene Simmons dei Kiss accusa l'industria musicale di non aver fatto la propria parte nella lotta al file sharing, rendendosi complice della perdita del lavoro per centinaia di migliaia di persone. Nel 2012 il premio Nobel per la pace viene assegnato all'Unione Europea, che per oltre 6 decadi ha contribuito all'avanzamento della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa. Andiamo, sono già le 7:25. Abbiamo insieme a noi FR David con Words. Buongiorno, questo è il Morning Show.

David ci ha portato le 7:28 e andiamo subito a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Ebbene sì, auguri a tutti voi, che sia una buona giornata, magari in compagnia di chi vi è più vicino, vi vuole bene, ma è il momento anche di ricordare che oggi sono nati Eugenio Montale, poeta e scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1975, l'attore Pino Caruso, quanto ci fa piacere ricordarlo, e poi Luciano Pavarotti, tenore, Samuel Moore, cantante dei Sam & Dave, quelli di Soul Man, Rosanna Marani, giornalista e conduttrice TV, Rick Parfitt, cantante e tastierista degli Status Quo, Massimo Ghini, attore, Bruno Santori, direttore d'orchestra e arrangiatore, Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore TV, Luca Carboni, facciamo gli auguri a Luca Carboni, autore e cantante, Adam Rich, attore, quello della famiglia Bradford, Otto Bastano, lo ricorderete, purtroppo ci ha lasciato prestissimo nel 2023. Hugh Jackman, attore, Kate Leopold, Australia, I Miserabili. Poi Marion Jones, atleta, 3 volte oro mondiale, titoli olimpici revocati. E poi Anna De Toni, prima donna arbitro di calcio professionistico maschile. Auguri, auguri, auguri, auguri ancora a tutti, ovviamente, ma noi a questo punto dobbiamo continuare perché siamo nel bel mezzo del nostro morning show targato lunedì 12 ottobre 2026. È un piacere stare con voi anche questa mattina a fare colazione insieme, ad ascoltare della buona musica, ad informarci con tutte le nostre rubriche. Rimanete con noi.

0: 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. In Lombardia incidente con ribaltamento di un mezzo pesante a chilometro 191 e 300 sulla A4 Milano Venezia, contratto chiuso tra Seriate e Palazzolo verso Venezia. Tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica, tratto chiuso per materiali dispersi tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni. Sempre in A14 si rallenta per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova chiuso per lavori lo svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna fino al prossimo 20 ottobre. Infine sulla 7 Milano-Genova, chiuso fino al 15 novembre, lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata in direzione di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ci siamo, è il momento dell'oroscopo, non può mancare. Allora iniziamo come al solito con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo dall'Ariete. La luna in acquario vi regala energia, idee brillanti, un forte desiderio di ritrovare la vita di gruppo. Sul lavoro sarete travolgenti, capaci di sbloccare una situazione stagnante. In serata l'intesa con il partner torna ad essere molto fluida e complice. Toro, la luna in acquario sollecita il settore delle scadenze e dei traguardi. Evitate le decisioni affrettate o i confronti polemici. Con la vostra consueta concretezza saprete comunque portare a termine ogni compito con successo. Per i gemelli, inizio di settimana fantastico, lo splendido trigono d'aria tra la luna in acquario ed il sole in bilancia vi dà una brillantezza, simpatia, un carisma irresistibile. Giornata perfetta per lanciare nuove iniziative, viaggiare e vivere i sentimenti con spensieratezza. Cancro, lunedì profondo e molto analitico. La luna vi spinge a riordinare le priorità finanziarie d'inizio mese e a fare chiarezza su alcuni accordi pratici. Grazie alla presenza protettiva e forte di Marte nel vostro segno, avete tutta la determinazione e l'intuito necessari per volgere ogni evento a vostro favore. Leone, con la luna nel segno opposto dell'acquario, questo inizio di settimana vi chiede diplomazia e un pizzico di pazienza nei rapporti interpersonali e con i collaboratori. Non fatevi prendere dal desiderio di imporre le vostre idee. Usate l'eleganza del sole in bilancia per trovare un accordo vincente per tutti. Vergine, lunedì concreto, operativo, ben strutturato per la Vergine. La luna vi spinge ad organizzare l'agenda di lavoro con la consueta precisione e a prendervi cura del benessere fisico. Un inizio di settimana solido che vi permette di smaltire rapidamente le pratiche arretrate e regalarvi una serata rilassante. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte del nostro oroscopo di questo lunedì 12 ottobre 2026.

0: vita.
1: È il momento della seconda parte dell'oroscopo di oggi. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali, continuiamo con la bilancia. Con il sole che brilla nel vostro segno per tutto il mese di ottobre, lo splendido supporto della luna dall'acquario, questo lunedì vi vede tra i segni più fortunati, affascinanti ed amati dello zodiaco. Avete la strada spianata per vincere una sfida lavorativa e vivere momenti di grande passione nei sentimenti. Scorpione, la luna in acquario vi invita a gestire con calma qualche piccolo imprevisto familiare o burocratico, niente paura. La forza di Marte unita al vostro intuito infallibile vi permetterà di risolvere tutto prima di sera. Sagittario, la bellissima intesa tra la luna in acquario e il sole in bilancia stimola i contatti, le trattative commerciali, gli spostamenti brevi e le amicizie. Sarete estremamente convincenti ed ispirati. Ottima giornata per stringere alleanze. Capricorno, dopo il weekend trascorso con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore delle risorse e della concretezza. Lunedì ideale per fare il punto sugli investimenti, riorganizzare il budget d'autunno e mettere al sicuro i vostri obiettivi professionali con sana determinazione. Acquario, ritroverete un entusiasmo contagioso oggi, intuizioni geniali e una straordinaria voglia di rinnovamento. Sarete al centro dell'attenzione sia nel lavoro che negli affetti. Ottimo momento per proporre un'idea coraggiosa. Chiudiamo con i pesci. La luna vi invita a lavorare dietro le quinte senza fretta e a mettere a punto le vostre prossime mosse professionali. In serata la presenza rassicurante di Marte vi regalerà dolcezza, serenità e un profondo recupero emotivo. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'oroscopo, questo oroscopo di oggi, di questo 12 di ottobre. Continuiamo in musica e lo facciamo niente poco di meno che con i Genesis. Eccoli qui, Turn It On Again. Diamo un po' di ritmo a questo lunedì mattina. Sveglia, sveglia, sveglia. Se non vi siete ancora svegliati è grave, grave. Inizia una nuova giornata, una nuova settimana. Ale! Che bello il morning show.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Vediamo i titoli principali. Dal Corriere della Sera: ho un nodulo al polmone. L'annuncio shock del Papa durante l'Angelus: mi devo operare su consiglio dei medici. Tregua energetica, ma Mosca gela Trump. Zelensky: noi all'oscuro. Schlein, Conte: il duello è sui veti agli alleati. La Repubblica: Zelensky a Trump, pronte alle elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica. Il governo di Kiev: non ne sapevamo nulla. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male è in fase iniziale. L'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Conte evoca un veto su Renzi. Schlein: stavolta non ci divideremo. La Stampa di Torino: mafiosi, capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il Papa si opera, il mondo in ansia, la tregua fantasma. Trump stocca gli attacchi energetici, il no di Mosca, vertici della difesa dell'Unione Europea nel mirino di Putin. Il Fatto Quotidiano: Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. Il Fatto Economico: così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, fra virgolette. Andiamo allora con il Resto del Carlino. La malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelo: sono nodulo polmonare, mi opero. I messaggi di Mattarella e Meloni. Trump assicura tregua energetica, Ucraina e Russia non confermano. Cosa cambia per Zelensky e per Putin? L'Europa prepara le maxi sanzioni contro Mosca. Il caso Reggio Children, i docenti ebrei noi schedati. Andiamo con il Messaggero. Papa Leone: ho un nodulo e mi operano. Il mondo è in apprensione, tra pochi giorni subirò l'intervento polmonare. Trump: tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. Houthi: altre bombe sull'Arabia, gli Stati Uniti pensano all'intervento. Andiamo con la Verità. Il Papa entra in ospedale per operarsi, però conferma il viaggio in Sud America. Il PD si pente della tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute, la nostra. Dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende, i DEM chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Peccato che questo balzello l'abbiano voluto fortemente loro, sposando l'ideologia green. Goldman Sachs contro l'Italia, allarme deficit, ma a scrivere il report è l'economista di Renzi. Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia: cosa nostra favorita da errori e omissioni nelle inchieste su boss e appalti. Zelensky accuccia, stop bombe, sì alle elezioni. Il Giornale: un coraggio da leone, un nodulo al polmone. Bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale, il fronte anti-riforme. Non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Il processo civile, metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza. Andiamo con il Tempo. Chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, slogan di odio nelle piazze e nella rossa Reggio Emilia. Si chiede a docenti ebrei di rinnegare Israele. Ansia per Leone, nodulo al polmone, mi opero in settimana. C'è anche l'editoriale di Daniele Capezzone: sottomissione in due tempi, tra 5 anni come in Francia. Andiamo con Libero. Un giorno da leone, coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone, mi opero. Una scelta nel solco di Wojtyla. Reggio Emilia caccia i professori ebrei. Garlasco: chi sono i signor sì del cerchio magico di Garofano? Ed ancora lettera di Roggero dal carcere: entrare a 72 anni è devastante. Il Sole 24 ore: criminalità, reati in calo, meno furti e omicidi, ma più truffe
online. Contratti 42 settori in cerca di flat tax. Marketing 24, il prezzo torna protagonista nell'offerta dei prodotti sul mercato. Casa, i cantieri frenano nella Unione Europea, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni. Atlante foreste, aumentano gli alberi piantati, 3,7 milioni nel 2025, più 17%. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Kimi, il mondo ad un passo, a Singapore ancora sul podio, vince Verstappen, Antonelli terzo, Austin può essere decisiva. Così no, il Milan fa troppo poco e sale la tensione, Morin accusa Cardinale deluso, solo Rabiot pari del Sassuolo, il tecnico vittoria buttata, testa Lazio, Gasper e Fabregas restano senza gol, Inter in coppa con i big e Di Marco va in regia, Juve punto di rabbia, quanti errori a Cagliari, lite Spalletti, Pisacane. Andiamo a proseguire con il Corriere dello Sport, leader Gattuso, scappato in testa, Monza battuto 3-1, ma i biancocelesti avevano vinto 5 delle prime 6 gare. Mercato low cost e l'Olimpico vuoto, ma la Lazio in vetta accanto all'Inter. Gaspi, il rosso a Malen non c'era. Lucio Pisacane che lite, alta tensione, Maldini gela vicario. Alaibegovic sveglia i bianconeri, assist per il gol di Colo che poi colpisce anche una traversa, finale elettrico, espulsi i due tecnici, il Milan pareggia con il Sassuolo 1-1. Chiudiamo con tutto sport, Maldini quarto gol di fila, porta avanti il Cagliari, poi un folle sterile assedio, ma a segno va solo una testata del francese, Spalletti, Pisacane, lite finale espulsi, Juve 22 tiri per un Colo. Lazio capolista da mal di testa, Rabiot sgrida il brutto Milan, come si fa? Roma stop, Malen follia, furia gasp. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E andiamo a chiudere a questo punto, andiamo ovviamente a chiudere la prima parte del Morning Show salutando gli amici di Radio Tiguglio Web che proseguono con la loro mattinata. Sono le 7:56 di questo lunedì 12 ottobre 2026. Pensavo di regalarvi ancora un po' di musica, già che ci siamo, mentre completiamo magari di fare colazione o magari siamo già quasi arrivati al lavoro, perché essendo l'ora ovviamente diamoci una mossa, come si suol dire, va bene? E allora vi regalo gli Eagles dal vivo, questa è One of These Nights, una delle mie preferite in assoluto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon proseguimento Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Eccoci qua amici, noi partiamo immediatamente. Benvenuti, benvenuti in questo lunedì. Si apre una nuova settimana con il mondo della tecnologia che vi portiamo nelle vostre case e le novità anche oggi non ci mancheranno. Beh, d'altronde saranno a caratterizzare un po' tutta la settimana. Ogni giorno, beh, se ne impara, come si dice, una nuova. Voi mettetevi comodi perché come sempre saremo intervallati da tanta buona musica.

E si inizia subito con questa notizia, amici, che è anche un pochettino curiosa, devo dirvi la verità, perché dopo che Donald Trump ha imposto l'uso del termine di super intelligence, ovvero SI, in tutti i documenti ufficiali rispondendo alla domanda di un utente su X, c'è anche Elon Musk che ha comunicato che lui stesso cambierà il nome della sua azienda, quindi da SpaceX AI diventerà SpaceX SI. Intanto il presidente degli Stati Uniti ha creato una super intelligence force come promesso a fine di settembre. Elon Musk ha fondato XAI a marzo 2023, l'azienda quindi che sviluppa i modelli Grok, e circa due anni dopo XAI avrebbe acquistato X, l'ex Twitter, ricorderete, e all'inizio del 2026 XAI è stata acquistata da SpaceX diventando la sussidiaria di SpaceXAI. L'acronimo AI significa ovviamente Artificial Intelligence, e secondo Donald Trump questo termine è per lui sbagliato, ha quindi avviato un sondaggio su Truth Social per chiedere ai follower di scegliere tra Superior Intelligence, Supreme Intelligence e Extreme Intelligence. Quindi Superior Intelligence aveva ottenuto il 41% dei voti, Superior Intelligence ha vinto anche un secondo sondaggio con il 52% dei voti. Il giorno dopo quindi ha avviato un terzo sondaggio aggiungendo Super Intelligence, che avrebbe vinto con il 65% dei voti. Beh, questo ormai diciamo che è il nuovo termine imposto con un ordine esecutivo e che quindi verrà usato in tutti i documenti governativi, quindi SI.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Continua la musica e continuiamo anche noi in questa puntata di Radio Web, amici, perché si parla di Binance. Dovete sapere che non ha ancora ottenuto la licenza sulla base del nostro regolamento MiCA, che sta per Markets in Crypto Assets, per operare in Europa.

0: sollecitazione inversa. Beh, è una disposizione transitoria che permette quindi ad un fornitore estero di servizi finanziari di operare in Europa senza avere una licenza, a condizione che sia il cliente ad iniziare il contratto di propria iniziativa. In pratica, ecco, il rapporto commerciale, diciamo, che deve nascere solo su iniziativa spontanea e quindi non sollecitata dal cliente.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

E ci siamo, amici, dopo questo brano. Noi andiamo avanti perché c'è un tema che è sempre piuttosto caldo e riguarda il trattamento dei dati e soprattutto l'archiviazione, perché la localizzazione dei server non basta a garantire il controllo sui dati. Per le aziende europee la sovranità digitale dipende anche da chi gestisce l'infrastruttura, dalle leggi applicabili ai provider e dalla possibilità di cambiare servizio senza costi o ostacoli sproporzionati. Beh, è un tema che è diventato ancora più importante, questo con la diffusione dell'intelligenza artificiale, l'IA Act. Di fatto non obbliga le imprese a scegliere un cloud europeo, ma spinge le organizzazioni a valutare con maggiore attenzione dati, sicurezza, responsabilità e gestione dei fornitori. Quindi, secondo uno studio che è stato realizzato da Asteres per CIGREF, le organizzazioni europee spendono ogni anno circa 400 miliardi di euro in software e servizi cloud professionali. L'83% di questa spesa sarebbe pari a circa 264 miliardi di euro che va a società americane. Anche il mercato, beh, è molto concentrato, si chiama Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, che ha rappresentato ormai circa con i 2/3 della spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud aziendale. Queste piattaforme offrono prestazioni, scalabilità e anche un ampio ecosistema, ma una volta che applicazioni, dati e procedure sarebbero stati costruiti intorno ai loro strumenti, cambiare può diventare molto complesso e anche costoso. Quindi il punto non è stabilire se questi servizi siano utili, lo sono, certo. Il punto ora è quello di capire quanto margine di scelta rimanga all'azienda dopo averli introdotti. Ecco, quindi la migrazione, come dicevo, è troppo onerosa. Il rapporto con il fornitore potrebbe trasformarsi in una dipendenza strutturale. Una volta che ci sia dentro, poi, come si dice, è sempre molto molto difficile cambiare.

non troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Andiamo ancora avanti, amici, con Radio Web, ma sì, anche perché noi ci siamo più volte occupati di news di Meta. Ci sono dei giornalisti che avrebbero scoperto che prima del lancio gli ingegneri dell'azienda di Menlo Park avrebbero dovuto già correggere alcune gravi vulnerabilità. L'agente, infatti, di intelligenza artificiale riusciva a svignarsela, cioè uscire dalla macchina virtuale Linux, e poteva anche consentire l'accesso all'infrastruttura interna. E come hanno spiegato da Meta in occasione dell'annuncio ufficiale, Muse vive, diciamo, in una macchina virtuale Linux con CPU, storage, memoria e browser. Questa macchina virtuale è ovviamente isolata dall'infrastruttura interna di Meta. Poco prima del lancio, però, gli ingegneri dell'azienda californiana avrebbero scoperto diverse vulnerabilità. In pratica, come vi dicevo, l'agente di intelligenza artificiale riusciva a scappare via dall'ambiente isolato e interagiva con il sistema ospite o altre macchine virtuali. Insomma, una delle vulnerabilità poteva essere sfruttata dai cybercriminali per accedere al database di Meta con l'aiuto di questo agente. E in base ai documenti interni che sono stati visionati sempre da questi giornalisti, una delle vulnerabilità è stata scoperta da un ricercatore all'inizio di luglio, denominata Genoscape, presente in un componente appunto del kernel Linux. Gli ingegneri di Meta avrebbero dovuto lavorare anche giorno e notte e nei fine settimana per poter risolvere il problema nel minor tempo possibile, in modo da evitare di posticipare il lancio. Una vulnerabilità che si chiama KVM Escape è considerata la più grave, ecco, in assoluto della stessa azienda, in quanto potrebbe, come dicevo, essere sfruttata per accedere ai servizi o alla rete interna. Quindi, ecco, chi dovesse trovare questo bug riceverà un premio, pensate un po', di $300,000. E là...

0: tutti i giorni con voi 24 ore su 24.
1: E anche oggi, amici, è andata. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato. Sapete benissimo che anche domani noi ci saremo puntuali. Alla solita ora vi aspetto su questa radio. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Voglio sapere chi sta. Secondo me sta Fulmin DJ e DJ Cocco.
2: Lo fa lei il programma? Cioè decide lei adesso chi sta, chi non sta? Voglio sapere chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, che fa, che fa, che fa, che fa, eh? Acciri, già iniziamo così, bene, benvenuti rigorosamente in onda, in diretta, in syndication. E qui che sta facendo lo schermo che prende iniziativa? Guarda, si muove da solo. Cioè, non stiamo bene, non sta bene neanche lo schermo. Comunque, amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta dal 12 al 18 ottobre 2026 per la gioia di quella persona che crede di sapere a livello radiotelevisivo da 40 anni come si fa. Un saluto a Centro Fiuggia, Consuelo. Brava Consuelo, grazie, continua così con i tuoi suggerimenti e mi farai crescere tantissimissimissimissimo. Amici, come va? Tutto bene? Spero veramente di sì, perché ci siamo noi comunque a tenervi compagnia con la nostra voglia di vivere, la nostra stupidità e anche con la nostra... non lo so, cioè noi non abbiamo nulla in questo programma, se capisce manco quello che stiamo facendo certe volte, quindi figuriamoci.
3: Che? Non basta quando c'è quel callo e che sono tappato in casa per giorni e giorni.
2: Allora dove
3: via
2: va?
3: Adesso.
2: Via! Eccoci! Un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Vedo che anche Paolosi ti ha messo benissimo, quindi voglio dire, ce n'è per veramente per tutti i gusti. Dicevamo, grazie per averci scelto e per scegliere ogni giorno la nostra emittente radio televisiva preferita, anche quando c'è questo programma, seguito nel frattempo da 8 miliardi 12 milioni di,
4: momento invece io che ho c'è? Tutto incrociato lente.
2: Ma no, non ce lo dica Daniela, tanto c'è sempre qualche problema,
4: le mani, dei piedi e pure i peli del culo.
2: No Daniela, dai, la prego, mogliere il padrino, stia calma. Tutti coloro che me lo stanno chiedendo, e ce lo stanno chiedendo veramente in molti, e le nuove date di Disability Factor, avremo la Tina il prossimo anno, avremo anche la Sicilia, precisamente Palermo, carini, ma non solo, potrebbe arrivare anche Fiuggi, però non si è capito, perché insomma Consuelo non la vedo così sveglia, quindi vediamo un attimo. Da pali in frasca e comunque comunicarvi che avremo appunto un comunicato del nostro appuntato, anche tra le altre cose inutili avremo IA Production con Tempo Zero Future Lab e i nostri DJ set. Non so ancora, non ho ancora deciso chi dei nostri DJs proverà a mixare, è brutto, mixerà da maestro, però ancora non ho deciso. E basta, cioè che questo ci offre il programma, cioè non è che ci offre tutta questa grande, no, voglio dire, intelligenza. E allora iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana dal 12 al 18. Dai, non chiamate Consuelo, che è stato che Consuelo manco si è accorta.

0: Interrompiamo le trasmissioni, anche le altre emittenti radiotelevisive interrompono le trasmissioni perché il nostro appuntato ci deve comunicare qualcosa. Appunta, andiamo, dai, su, andiamo.
1: Allora, volevo chiedere questo. Ho notato, sì, poiché secondo me ci sono stati degli aggiornamenti di WhatsApp.
0: WhatsApp si aggiorna periodicamente, quello sì.
1: Posso di aggiungere persone anche con gli amministratori?
0: No, fermo, appunta.
1: L'amministratore, come ha fatto Alessia quando
0: appuntato
1: persone, tra cui Simone e Mariella, attivando l'impostazione che...
0: Okay. Che? Se io aggiungo... Appuntato, mi raccomando, voglia di vivere, chiunque, strappiamoci i capelli.
1: Chiunque aggiunga che non è amministratore, aggiunga un membro deve essere autorizzato, cioè il membro deve essere approvato.
0: Sì, dagli amministratori, comunque sta facendo un po' di confusione, quello non è un aggiornamento, è una nuova impostazione che comunque gli amministratori del gruppo immaginario WhatsApp, che noi sappiamo perfettamente che noi emuliamo la realtà, anche noi nei nostri gruppi immaginari della capanna possiamo comunque dare la possibilità non soltanto agli amministratori, quindi di inserire le persone all'interno del gruppo su comunque approvazione, ha capito? Ci voleva tanto a dirlo, cioè lei deve sempre andare per campi.

0: poter ienzak. Ci siamo collegati e mi sono collegato con il tediatore appuntato, colui che in una telefonata per esprimere un concetto ci mette in media tre quarti d'ora. E quante volte io ho detto non può tutta la puntata da dedicarle, perché lui è veramente un pesantone. Ma oggi, amici radioascoltatori della Capanna Internazionale, c'è una grande novità. Colleghiamoci col tediatore appuntato.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Messaggio.
0: È il suo ultimo messaggio, guardi, meno male, ma questa è la grande notizia, speriamo.
1: Rispondere a Simone, sì, dopodiché io me ne starò in silenzio.
0: Oh, meno male, dopodiché se ne starà in silenzio, e questo che sia lodato il Dio, veramente.
1: Allora. Vorrei, sì, senza imporlo, sì, perché me ne scuso, uh-huh, ho mandato due messaggi, uno di 5 minuti e l'altro,
0: mamma mia,
1: pensando di essere più corto,
0: sì,
1: ma
0: che
1: il
0: palle,
1: discorso a volte non si può sempre spezzare.
0: E no, invece si deve spezzare,
1: capire, al di là della capacità di sintesi o meno che uno ha,
0: che lei non ha, effettivamente.
1: Se
0: va bene,
1: il messaggio è lungo o corto,
0: okay,
1: lo si capisce dopo. Quando...
0: Che vuol dire che si capisce dopo? Cioè il messaggio è lungo o corto, si capisce, ma non si capisce dopo, perché anche in WhatsApp c'è il minutaggio.

0: Il problema è che tu sei sempre in giro, gironzolone, dove stai di nuovo?
1: Ma che gli frega a lei? Ma non ha capito che stiamo in diretta, no? Lei è quella che da 40 anni, lei sa fare questo mestiere. Allora, anzitutto, io sto sempre in giro, strano pure affari miei e di mamma Rita e di quelli che vivono con me, tanto per dire, no? Proprio in generale, fa per dire. Poi Consuelo, mi ricordo che lei è da 40 anni che sta facendo questo lavoro, ma non ha capito che ci sono i clock pubblicitari e tocca la pubblicità adesso, gironzolona, eh? Chiama, per favore, cerchiamo, per favore, persone, una famiglia, questa donna. Lo vedete che non riesce a... Dai, pubblicità.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Dimmi. Cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: Sono Giallo Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di

0: Tempo Zero Future Lab, versione podcast reloaded e ovviamente in pillole in tempo zero, grazie veramente di cuore. Noi siamo quelli della cavanna internazionale, immaginiamo, ma siamo un po' dei bugiardelli, un po' come la nostra matrona.
1: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Diciamo che salve. Simone, sì, cosa? È come la vita.
0: Che vuol dire sono
1: c'è
0: come la vita?
1: Sì. E c'è la fine.
0: Allora, intanto io tocco ferro e faccio le corna per la fine, effettivamente, comunque grazie. Perché, matrona? Perché?
1: All'inizio era bello.
0: Sì. Esatto, sì, poi?
1: Era entusiasmante.
0: Esatto, lei probabilmente sta parlando del suo gruppo, ma tra i mille litigi e mille riflessioni probabilmente le persone si sono un po' stancate e quindi non se la può prendere con me, visto che lei è comunque una bugiardella, cara matrona.

0: internazionale, un supermarket, è un e-commerce 24 ore su 24 sempre aperto a tua disposizione. No, amico ascoltatore, questo non è un messaggio pubblicitario, è un'immaginazione sempre aperta, tant'è che la nostra matrona si diverte a fare acquisti del tutto reali. Matrona, andiamo a fare shopping insieme?
1: Andiamo? Buon pomeriggio, che
0: buon pomeriggio.
1: Sì,
0: con lei.
1: Amici belli.
0: Sì, belli e brutti.
1: Sono però venuta appena ora a coricarmi.
0: È venuta appena ora a coricarsi. Vi ricordiamo che la nostra matrona sta studiando nella capanna internazionale, fingendo di studiare l'inglese, il francese e frequentare corso di centralinista.
1: Non
0: bene.
1: Okay.
0: Sì, bene.
1: Mi alzo, faccio una doccia.
0: Quello sì, perché sennò altrimenti puzza.
1: Io vado a fare shopping.
0: E ti pareva che non si va a fare shopping? So che nella capanna internazionale, in questi negozi immaginari, non c'è bisogno neanche di soldi, no? È tutto gratuito. Quindi dai,
1: devo comprare delle scarpe.
0: Le scarpe.
1: Perché ormai inizia il caldo.
0: Ormai inizia il caldo, perché nella capanna internazionale le stagioni durano quando che durano.
1: Mm-hmm. Mi devo comprare.
0: Sì. Mi lasci indovinare. Tra poco io lo so cosa andrà a comprare. Guarda, glielo anticipo, le mutande, forse.
2: Attenzione. Sì.

viaggiatori e viaturi. Questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Roma Tiburtina.

0: Matrona, io non c'ho tutta la puntata, poi ci avrei anche comunque da dare la pubblicità, ammesso che me lo consenta Consuelo, perché poi mi chiede se sempre in giro, gironzolone. Ma io durante la pubblicità rimango qui, cioè non è che vado via, lei non riesce veramente, no. Non ce la fa Consuelo da Fiuggi, o gli troviamo una famiglia, o lei veramente vive nella sua, così, nella sua inutilità. Dicevamo, matrona, mi lasci indovinare, lei dove andrà a comprare, comunque che cosa andrà a comprare, tipo le mutande, perché tanto.
1: Matrona era colei che andava a comprare le mutande, ancora lei sembra che abbia solo quello da comprare. Perché li consuma così tante ste mutande, che ce fa, scusa?
2: È incontinente.
1: Le usa per le mutande? La tuta? Ok. Sì, quindi
2: vediamo se trovo qualche lingerie.
1: Te pareva che non si parlava di sesso con lei? Ok.
2: Sottoveste, diciamo.
1: La sottoveste degli anni 60, casomai. Sì?
2: Vabbè.
1: Dai, andiamo.
2: Ragazzi, ci sentiamo.
0: Ci risentiamo stasera? Sì, con le mutande nuove, mi raccomando, perché sennò altrimenti, se non compriamo mutande, canotte e lingerie, non siamo felici. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra ultima pausa e poi un DJ set. Quale? Non lo so. Lo sapete, io decido al momento, durante la pubblicità non vado in giro, non sono un gironzolone. La nostra Consuelo, così glielo facciamo capire. A tra poco.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Le 9 e 32 minuti.
3: Radio Tiguglio, con te.
5: Sempre.

0: Nella capanna internazionale è bello parlare ma anche mutarsi. Ma certo, perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno. Il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini. Ma non soltanto questo, perché è partito anche il gioco del blocco. È arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno, buongiorno.
1: Allora sentiamo. Rispondo
0: sì.
1: A te.
0: Però non rispondo a me, quindi.
1: Il discorso di bloccare le persone.
0: Bloccare le persone, che bella
1: anche
0: questa cosa.
1: Di, sì. Come cioè? Tu hai detto, sì. Io o non rispondo oppure
0: sì.
1: Dico...
0: Dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si può dire sta cosa? No, come?
1: Già fatto che io ti mando sì. Messaggi e tu non mi rispondi.
0: Sì. È da capire eventualmente questo, che non mi interessa parlare con lei. Certo, ok.
1: Perché se io ti continuo a mandare sì. Messaggio e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila sì. Di
0: finiscila,
1: mandare
0: basta, piantala qui. Imperativo, bella lì. E quindi ti ho detto sto discorso per dire che le persone si possono bloccare.

0: stiamo parlando dell'eventuale blocco nella capanna internazionale, perché noi, sapete, emuliamo WhatsApp, quello vero, noi abbiamo WhatsApp, però guardate che siccome noi copiamo tutto, siamo un po', non lo posso dire perché poi mi becco la querela. Però diciamo che in generale si può tranquillamente, anche come faccio io, eliminare il contatto di una persona e poi per la privacy la persona non vede il nostro ultimo accesso e le informazioni. Quindi eventualmente, caro pensatore, si può fare anche così, penso di sì.
1: Non è la cosa più lineare quella di sentire, quale? Come in questo caso, la
0: sì,
1: moglie.
0: Ma la moglie, ma io posso sentire la moglie, posso sentire anche l'amante, non è un... dai, andiamo, su.
1: Privati.
0: Sì, ma io già l'ho fatto, guardi un po'.
1: Un chiarimento.
0: Esatto, ma infatti già l'ho fatto, questo è tutto a posto. Dica.
1: Sì. Cosa che mi è successo.
0: Sentiamo. Quanta hilarità nella vita.
1: Simile. Sì. Io
0: che facciamo?
1: Cerco di chiamare la persona, se non interessata, perché non ho la possibilità.
0: La più prossima, diciamo, così almeno la persona più prossima, vicina alla persona che non è interessata, la manda a cagare. Scusi, mi faccia capire. Poi comunque dovrebbe parlare veramente col diretto interessato, ma non c'entra nulla con i blocchi. Per favore, mi mandate l'ultimo pezzo di oggi, non ne posso più.

0: E io, ragazzi, ve lo dico, non vedevo l'ora che finisse anche questa puntata, perché io sono allo stremo delle forze. Sto andando avanti sopra le forze e sopra le mie capacità di comprensione. Io non, che ragionamenti fanno? Quell'altro bisognerebbe parlare di, se non possibile col diretto interessato, con la persona immediatamente prossima. Ma per fare che poi non c'entra neanche nulla con il discorso dei blocchi. Dai, ma per favore, ma io posso condurre un programma in queste condizioni? Non, cioè, io non...
1: I piccoli.
0: Ma che c'entrano i piccoli ora? Veramente, mi chiudete la trasmissione, mi fate andare a prendere un caffè con la Consuelo da Fiuggi, che secondo me tra tutti, purtroppo devo dire, tra tutti è quella che comunque sia, non dico che ci sta più con la testa degli altri, però insomma mi sembra abbastanza più... Del muso suo? Ma che, mica sono un cane io, è il muso, è del cane. Bah, vabbè, comunque guardate, io vi rinnovo il mio saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete, avete veramente piacere, e soprattutto avete, io non lo so, cuore, se avete voglia, ecco, che avete voglia di comunque sia riascoltare anche la versione podcast Reloaded dopo la diretta, io vi do la medaglia, cioè assolutamente. La medaglia, perché qui non si, neanche io ci riesco veramente a capire.
2: Amore è come l'uccello.
0: Sì, no, non lo dica, dai.
2: Quando si ingrossa è sempre bello.
0: Che neanche io veramente riesco a capire che tipo di programma esce fuori settimana dopo settimana con queste persone qui. Quindi io veramente la massima stima e il massimo amore per ognuno di voi. Amici radioascoltatori, buona settimana.
3: Non sì, ci... voglio uscire stasera.
0: Voglio uscire stasera, Palmi, ma non con me. Io non voglio uscire con lei. No, io non voglio uscire stasera. No, per niente, anche per stabbiatissima Cippa Lippa, voglio uscire, ma soprattutto non voglio uscire con lei. Ci sentiamo tra 7 giorni, sempre qua, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale, e per tutta la stagione, almeno finché non riusciremo a trovare la family, persone che possano amare la Consuelo, persone che si possano prendere cura di questa persona sola, io ve lo continuo a ricordare. C'è all'interno del sito della Capanna Internazionale www.capannainternazionale.org.net, non esiste, però se ce la fate a trovare e a conoscere persone da presentare che possano amare la Consuelo, te lo dico, te lo reppo da Fiuggi, io ci metto la firma, ci metto anche il tetto, guardate, dalla Consuelo, così almeno smette di stressare le persone. Ciao ragazzi, buona settimana.

0: onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Sì, signora, pronto. Buongiorno, scusi il disturbo. Guardi che è arrivata la tisana soffio da dietro, quella che avevate ordinato.
1: Che cosa?
2: La tisana soffio da dietro, quella per le arie.
1: Ma non sono io.
2: L'ha ordinata. Lei chi l'ha ordinata?
1: Io non lo so. Io non sono.
2: No, qualcuno che soffre di aerofagia, chi è di voi?
1: No, nessuno.
2: Lei soffre di arie?
1: No, tutto a posto.
2: E questa che ci facciamo?
1: Io non l'ho ordinata.
2: Non so, perché è proprio una tisana apposta per chi ha problemi di gas.
1: Senta, io non l'ho ordinata.
2: Lei non soffre di gas, no?
1: Senti, arrivederci.

La tisana soffio da dietro, la novità di quest'anno Supermarket Show la potrete trovare tra i nostri scaffali. Se anche tu soffri di aerofagia, non preoccuparti, soffio da dietro è la tisana per la tua salvezza. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, piccolo jingle pubblicitario all'inizio di trasmissione, ma detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: Holy Ghost.
1: Campo Cristo del silenzio.
2: E come sempre sono le nostre notizie ironiche a far da padrona, ad aprire la nostra puntata di Supermarket Show. Vi ricordate il cartone animato, chiunque conosce, che avranno visto un po' tutti, South Park? Pensate che cambia nome per prendere in giro Donald Trump, da South Park a South America. Almeno per il momento, l'ultima provocazione dei creatori della celebre serie animata statunitense prende di mira il presidente Donald Trump. Matt Stone e Trey Parker hanno infatti deciso di ironizzare sulle recenti iniziative dell'inquisizione della Casa Bianca, che ultimamente ha disposto il cambio di nome di diversi luoghi geografici. Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America, hanno dichiarato ironicamente Stone e Parker.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi gentilmente, ma come mai hanno deciso di cambiare nome?
3: Chi?
2: Alla città.
3: Chi è che ha detto che cambiare nome alla città?
2: Ah, non lo so, abbiamo letto la notizia, l'hanno fatto anche negli Stati Uniti.
3: Ah, io non so di che cosa parli.
2: Sì, ma scusi, Ravenna si chiama ancora Ravenna?
3: Certo che si chiama Ravenna.
2: E come la dovranno chiamare?
3: Ah, non lo so, questo qui non me lo chieda.
2: Perché hanno detto che devono cambiare nome a Ravenna e a Cervia e a Cesenatico.
3: Buonanotte, sono Turi.
2: Come la chiameranno? Non si sa.
3: No, non mi interessa. La chiamano come mi pare, da tanto a me va bene lo stesso.
2: Basta vivere sempre lì, poiché si chiami Ravenna o Angelica, è la stessa cosa.
3: Sono a posto così, lo so.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il reparto gastronomia, sarebbe arrivata la carne per il cane?
0: No, secondo me sta sbagliando perché io non ho testi.
1: Non ha cani? Chi ce l'ha
0: no.
1: il cane?
0: Ah, non lo so io chi c'ha adesso. Qui giù dalla via lì, stretta, ce ne sanno tre.
1: No, il problema è perché sono 4 kg / 5 di frattaglie, polmone, milza, scarti.
0: Ah, io non lo so, sa. Che numero viene? Ha?
1: Questo, 569304. L'avevano lasciato sto numero, l'aveva lasciato lei?
0: No, no, io non ho bestie, non ho niente.
1: E per chi l'ha preso questo macinato, scusi?
0: Io non l'ho preso, io non ho ordinato niente.
1: Ah, non l'ha preso, cioè lei non ha cani in casa e non ha nessuno?
0: No, non ho cane, non ho gatto, non ho uccellini, non ho niente.
1: E chi se li mangia mo ste frattaglie? Perché queste vanno solo per i cani.
0: Qualcuno lì giù dalla via lì, quella stretta lì, ce n'hanno tre.
1: Ma scusi un attimo, hanno mandato lei a ordinare la carne, chi la viene a ritirare?
0: No,
1: quindi
0: no, io non proprio non c'entro niente.
1: E che ci facciamo noi? Cioè, lei ci può dire a chi poter chiamare a sto punto, perché forse ha sbagliato il numero.
0: No, lei che numero ha?
1: Questo, 569304.
0: No, io non ce l'ho niente.
1: Quindi che ci facciamo?
0: Ah, io non lo so, io non ho ordinato niente, a me mi interessa proprio mia.
1: No, per fare delle polpette non le serve a volte polpettine così da far col sugo?
0: No, siamo in due.
1: Ho capito.
0: Per quindi non c'ho problemi.
1: Allora niente, grazie.
0: Mi dispiace, io se posso fiutare più che volentieri.
1: No,
0: però...
1: ma vedremo di darla a qualcun altro. Grazie lo stesso, buona giornata.
0: Buongiorno.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a

0: Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto signora, scusi il disturbo, è Market Meteo. Siccome c'è un problema satellitare sulla zona Modena, in particolare su Soliera, se gentilmente ci potesse dire com'è la situazione meteorologica di oggi lì dalle sue parti, indicativamente.
2: Variabile nuvoloso.
1: Ah, variabile nuvoloso. Ci sono state stanotte o ci saranno, secondo lei, precipitazioni piovose durante l'arco della giornata?
2: Probabile.
1: Probabile, quindi. E un'ultima cosa, signora, le temperature rispetto alla media stagionale, siamo comunque nei primi di ottobre, secondo lei si sono un pochino attenuate, cioè si sono abbassate o ancora comunque sono abbastanza alte?
2: Direi che siamo in linea.
1: Siamo in linea con le medie stagionali, perfetto. Voi dalla zona immagino non vedete i mari, per darci una panoramica
2: no.
1: Sui mari, perfetto. La ringrazio, buon proseguimento.
2: Vale.

Carissimi amici di Supermarket Show, quale sarà l'artista di questa settimana? Colui che andremo ad analizzare con le nostre schede tecniche, le nostre recensioni, i nostri approfondimenti sulla buona musica italiana, internazionale e non solo. Quest'oggi abbiamo scelto un grandissimo artista che tutti collegano solitamente per una colonna sonora di un noto film horror. Stiamo parlando dell'Esorcista. Neanche definito horror, definiamolo anche drammatico per la sua crudità. Così, ecco, se posso utilizzare questo termine. Stiamo parlando di Mike Oldfield. Partiamo con la canzone forse più iconica, dopo Tubular Bells che ho appena citato, del 1983, Moonlight Shadow, interpretata dalla splendida voce di Maggie Reilly, è senza dubbio la canzone in stile pop più famosa e commerciale di Oldfield. È un brano orecchiabile, raffinato, mescola ritmi incalzanti a un testo malinconico e misterioso, spesso associato a un omaggio a John Lennon. Il vero marchio di fabbrica è il superbo solo di chitarra elettrica finale, cristallino e tagliente, che rende il pezzo un classico in

0: Repubblicano.
1: Sì, pronto.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ecco, scusi, no, mi perdoni. Cosa ci dice quindi di questa?
0: Cosa?
1: No, dicevo, cosa ci dice di questa canzone?
0: Che canzone?
1: Moonlight Shadow, quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Non ho ascoltato niente io, perché ero fuori.
1: Ah, eccolo, quindi non ha sentito la canzone che abbiamo messo su.
0: No.
1: Ho capito. Vuole ascoltare qualcos'altro?
0: No, grazie, ero fuori, ho la bimba piccola che non vuole stare in casa.
1: Ah, vuole stare fuori, le belle giornate è meglio stare fuori. Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie, altrettanto.

0: Il nostro almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere San Lorenzo, il martire, con la battuta pronta. Immaginate così di trovarvi nella situazione peggiore della vostra vita. Siete sotto torchio, le cose stanno prendendo una piega a dir poco drammatica. E voi che fate? Fate una battuta cinica, esattamente quello che ha fatto San Lorenzo nel 258 d.C. I romani lo avevano condannato a morte nel modo più doloroso possibile, arrosto su una graticola ardente, roba da far svenire chiunque solo a pensarci. E invece Lorenzo, mentre lo giravano dall'altra parte, se ne esce con una freddura passata alla storia rivolta al boia. Da questa parte sono già cotto, giratemi pure dall'altra e assaggiate, cioè un tempismo comico pazzesco in un momento in cui chiunque altro avrebbe urlato o pianto, un vero pioniere del black humor antichissimo. Se cercate un santo da invitare a un roast show, avete trovato il vincitore.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Chi parla?
0: Pronto, scusi, per San Lorenzo, quindi.
1: Ma chi parla?
0: L'almanacco, San Lorenzo.
1: Ah.
0: Il martire con la battuta pronta.
1: Ma cosa mi interessa San Lorenzo? Dove deve andare lei?
0: No, no, no, chiedevo a lei se conosceva la battuta di San Lorenzo.
1: Ma che battuta? Ma chi è? Ma chi è lei che vuole sentire la battuta?
0: L'almanacco.
1: Che battuta vuol sentire?
0: No, no, se lei conosceva la battuta di San Lorenzo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Con chi sto parlando?
0: Scusi, no, l'almanacco, abbiamo parlato di San Lorenzo, il martire.
2: E allora cosa volete?
0: Ecco, volevo chiederle un approfondimento, se lo sapeva, se no nulla.
2: Niente, la ringrazio di buon cuore.
1: Sono tutte truffe.
0: No, ma che truffe?
2: Non è un problema, guarda, noi abbiamo dei problemi di salute, abbiamo venato da pensare.
0: Va bene, allora, la salute e buona serata.
2: Buona serata.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Sino a questo momento siamo arrivati sani e salvi, eh? Il nostro programma comunque tende sempre ad evolversi in maniera molto particolare, ma ora si evolve nel miglior mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Quest'oggi ci ha raggiunto telefonicamente un artista, si chiama Yate Prado, che già vi presento. Benvenuta a Supermarket.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Oggi sei a presentare il tuo nuovo singolo Este Verano, che in tradotto ovviamente in italiano significa quest'estate. Però partiamo prima con una piccola domanda tecnica che faccio a tutti: chi è Yate Prado?
1: Io sono di partenza, sono cubana, vivo in Italia da tantissimo, soprattutto sono cresciuta a Sulipiceno, sono un'artista cubana e il mio brano, come vedi, è in spagnolo.
0: Ah, beh, quindi hai scelto proprio di cantare in questa lingua. Allora, io ti faccio questa prima domanda: il pubblico ti conosce come poetessa, cantante ed anche con il soprannome d'arte La Mandighera di Cuba. Come si intrecciano l'anima della poesia, il ritmo della musica cubana nelle tue canzoni e cosa porta con sé questo soprannome così legato alla tua terra?
1: Io penso che parto sempre dalle mie radici, ecco perché il mio nome artistico è Lenghera, e così viene chiamata la mia famiglia a Cuba. Dopo, per me è molto importante l'scrittura, perché sono cresciuta praticamente in una biblioteca, i genitori sono tutti due maestri. Tutto quello che scrivo ha sempre un senso che va a finire sulla musica. Sono sempre molto motivata di qualsiasi evento, e l'amore, le donne, la poesia la vedo un po' dappertutto. Non lo so se sono io che sono malata.
0: Beh, no, non è questione, perché probabilmente avendo un animo artistico, e comunque la poesia in sé è comunque, si sposa con la musica, e quindi tu la vedi in tante situazioni e quindi la porti in questo caso nella musica. Però tu hai detto che vivi in Italia, quindi vivi da oltre 20 anni, se non erro, ad Ascoli Piceno, e hai fatto altre pubblicazioni poetiche come perdona la mia pronuncia, Demi Pobre Poesia, ed ora sei uscita con appunto questo brano Este Verano, quest'estate. Quanto ha influenzato l'Italia la tua scrittura e cosa rappresenta per te questo momento di maturità artistica?
1: L'Italia ha rappresentato moltissimo per me, infatti io mi presento a Ascoli, ho fatto 2 anni TV nella TV regionale lì, e mi presento sempre come una ascolana acquisita, perché per me l'Italia è importante, ha influenzato molto quelle che sono le mie radici. Vuol dire che adesso sono il miscuglio di 2 culture. Infatti nel libro della mia pobre poesia, che ho approfittato come tutti nel 2020 quando è stato il Covid pubblicato, ci sono poesie già sia in italiano che in spagnolo, in tutti e due. Sono scritte come sono arrivate nella mia mente, come le ho proprio create del getto così. Dopo lì, in questo libro, per esempio, ci sono anche delle poesie come il girasoli e il sole, che sono diventati anche dei brani che ho pubblicato diversi anni fa.
0: Ah, beh, quindi bello, quindi scrivi, esatto, quindi la poesia diventa proprio musica. Allora, Yate, allora a questo punto, visto che ormai siamo arrivati alla fine, dobbiamo ascoltarci il tuo singolo, dacci intanto dei contatti social dove poter ascoltare la tua musica e anche, se è possibile, eventualmente acquistare il tuo libro in modo da poterti conoscere meglio.
1: Il libro si trova su Amazon, basta mettere il nome, cercarlo, della mia povera poesia, che in italiano vuol dire della mia povera poesia, e dopo su tutti i social mi trovate sempre come Yate Prado, sia Instagram, su tutti i canali, è facile.
0: Perfetto, Yate Prado, io ti ringrazio molto di essere stata con noi, la tua solarità ci ha veramente conquistato, e a questo punto ci ascoltiamo Este Verano. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie mille, un bacione grosso grosso e alla prossima.

0: Questo era il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Calzino sul Mincio un uomo di 37 anni di nome Donatino. Donatino faceva il contabile, portava la riga da parte e non aveva mai infranto nessuna legge tranne quella di cambiare le calze ogni giorno.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, mi perdoni, ma quindi scusi, si usa ancora la riga da una parte?
1: Chi è che parla?
0: Per la storia di Donatino.
1: Non mi guardi, voi non capisco niente, per saluto, arrivederci.
0: Infatti Donatino indossava lo stesso paio di calze in spugna dal martedì del 2018. Una sera, mentre guardava un documentario sulla fermentazione del gorgonzola, Donatino sentì una voce sottile provenire dall'estremità della sua gamba destra.
2: Donatino, apri la cerniera delle mie prigioni, ho maturato una coscienza.
0: Donatino si tolse con cautela la calza, lì, fiero e leggermente verdastro, si ergeva il suo alluce avariato.

0: A chi c'è?
1: No, no, ha sentito perché quando si è tolto la calza c'era questo alluce che probabilmente emetteva anche un odore particolare.
0: Ma io non so niente, non capisco niente.
1: Ma lei l'alluce ce l'ha verde?
0: No, la luce è normale.
1: Cioè, no, no, non la luce, l'alluce del piede.
0: Io non so niente.
1: È a posto comunque.
0: Sì, io non so. A chi va cercando?
1: No, no, no, stiamo leggendo la favolina.
0: No, no, no. Sto a posto.
2: Cosa vuoi da me, o pio estremismo osseo?
1: Chiese Donatino tremando.
3: Voglio la democrazia, protestò l'alluce. Perché il pollice della mano riceve sempre gli anelli, l'indice indica le cose interessanti e io devo stare qua sotto a urtare gli spigoli dei comodini alle 3 di notte.
4: Ok, ciao, scusa,
1: prego.
4: ciao. Mi dica?
1: Ecco,
4: ciao.
1: Scusi, perché sentivo una telefonata sotto. No, dicevo che a quanto pare era solo un problema legato tra il piede e la mano.
4: Scusi, ma non ho capito io bene.
1: Per il fatto dell'alluce che si era lamentato, della mano, degli anelli, quelle cose lì.
4: Ma non so, forse ha sbagliato il numero.
1: No, la favoletta che stiamo leggendo.
4: Non ho capito bene la cosa.
1: No, stavamo leggendo la favola dell'alluce di Donatino, quello con la riga da una parte.
4: Non sono al corrente di questa cosa io.
1: Ah, non sta seguendo la favola, quindi.
4: Non so niente di questa cosa.
1: Allora scusi il disturbo.
4: Per carità, ci mancherebbe.
1: L'alluce pretese una riunione di condominio corporea. Il fegato mandò una delega, i polmoni sbuffarono, le orecchie dichiararono di non aver sentito niente. L'alluce avariato, offeso dal disinteresse della corporazione corporea, decise di proclamare lo sciopero dell'equilibrio. Da quel momento, ogni volta che Donatino cercava di camminare dritto per andare all'ufficio postale, l'alluce sterzava bruscamente a sinistra, facendolo finire immancabilmente dentro i cespugli di alloro dei vicini. Esasperato, Donatino consultò il più grande saggio del paese, una pedicure olistico, che viveva in una grotta fatta di pietra pomice. Il saggio guardò l'alluce, annusò l'aria e disse:
2: la soluzione è semplice, l'alluce non vuole il potere, vuole solo essere ascoltato. È un po' di pediluvio alla camomilla.
4: Con chi?
1: Il saggio del paese, quello della grotta in pietra pomice.
4: Penso proprio che ha sbagliato numero.
1: Per il fatto dell'alluce.
4: Guardi, credo proprio che lei abbia sbagliato numero.
1: Ma cioè, è sbagliato o è uscito? Cioè non c'è?
4: No, qui non corrisponde a quello che mi sta chiedendo lei.
1: Ah, non vive lì il saggio del paese, quindi?
4: Non vive qui il saggio del paese, è proprio sbagliato numero.
1: Va bene, chiedo scusa.
4: Prego.
1: Donatino tornò a casa, immerse il piede nell'acqua tiepida e recitò all'alluce una poesia d'amore di Prevert. L'alluce avariato si commosse, perse la sua sfumatura verdastra, tornò di un sano rosa pallido e sospirò:
3: grazie Donatino, ora puoi tornare a urtare i comodini in pace.
1: La morale della favola: non ignorare mai i tuoi estremismi, prima o poi chiederanno i contributi arretrati, e se senti il tuo piede parlare, forse è ora di fare una lavatrice.

E giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che se volete riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro programma, ci trovate su Amazon Music, su TuneIn, su Spotify, cercate le interviste di Supermarket. Appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Già finisce, ma la gente si gusta. Questo era il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, novità al cinema, di mostre di arte, spettacoli teatrali, festival culturali e artistici e alla fine, come di consueto, una divagazione su un tema culturale. Ma intanto ascoltiamoci Coldplay, Glock.

E parliamo di novità in libreria. Né Marco Amerighi, per Bollati Boringhieri, quanto splende questo nero. Il nuovo romanzo di Marco Amerighi, che dopo Randagi pubblica questo romanzo, quanto splende questo nero. Al centro della trama, Amerighi, protagonista del premio Strega 2022, pone due personaggi, da un lato Lorenzo Viani, dall'altro Enrico, un uomo che si sente particolarmente vicino al pittore e per questo è alla ricerca delle sue opere con la volontà di preservarne la memoria. Altra novità è Una splendida rovina di Vincenzo Latronico per Einaudi. In questo romanzo Vincenzo Latronico racconta una storia, anzi due versioni di questa storia, e la nostra impossibilità di distinguere fra le due. I protagonisti sono due trentenni, in un caso innamorati ottimisti e nell'altro alla deriva, che si trovano l'un l'altra tra la speranza e la disillusione d'età adulta che si avvicina inesorabile. Di Chiara Gamberale per Feltrinelli, Liberi tutti. Liberi tutti mette al centro l'infanzia e lo fa con dolce prepotenza. Il romanzo, che si muove quasi nella direzione del thriller, porta lettrici e lettori in una prima elementare come tante, cui è successo qualcosa di enorme, che coinvolge cinque famiglie. A raccontarlo è Titti, la maestra della classe che conosce bene i suoi alunni. Le risposte arriveranno solo con le pagine finali. Di Agnese Messina per Garzanti, L'eremo dei folli. Il libro ha per protagonista proprio un'entomologa forense, come la stessa autrice. Al centro della trama troviamo la figura di June McFlynn, detta l'americana. È il caso della scomparsa di una madre e una figlia che non hanno lasciato tracce, ma a volte anche l'assenza è un indizio. Per giunti è uscito il libro postumo di Francesco Guccini, Calde le pere, storie di un fiume e di una integerrima fanciulla. Un testamento spirituale regalato alle generazioni future. Nel racconto, come ha spiegato Guccini, c'è un omaggio a Pavana, quando mi abbandona l'immaginazione poetica della Brezza che dalla sorgente del Reno sull'Appennino pistoiese spira attraverso boschi e prati. E passiamo a un saggio di Aldo Gazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, per HarperCollins. Gazzullo si dedica a un'epoca in cui l'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Questo libro di Gazzullo affronta non solo l'arte e la letteratura, ma gli eventi e i pensieri del tempo. Per Wanda, di Nedio Biderman, I Lazar. I Lazar sono una famiglia aristocratica ungherese che tramanda di generazione in generazione, per oltre mezzo secolo, segreti, passioni proibite e colpi indicibili. La famiglia, travolta dalla storia, non riduce mai però una struggente, incessante ricerca dell'amore. Per Bompiani, di Mauro Corona, Felice. Felice racconta la storia vera del fratello dell'autore, Mauro Corona. Dopo l'abbandono in tenera età da parte della madre, Felice, Mauro e Richetto rimangono con il padre, dipendente dall'alcol, sulle Dolomiti, la terra dove sono nati e cresciuti. E sarà proprio Felice a lasciarla alla ricerca di una vita diversa. Appena diciottenne arriva in Germania, dove lavora come lavapiatti, ma il destino può essere crudele, verrà trovato morto pochi mesi sul bordo di una piscina. E per finire, tra le novità in arrivo a settembre, di Paolo Nori, il suo ultimo libro, L'amore è una banana, per Mondadori. Al centro della narrazione c'è Bernardo Barigazzi, scrittore di romanzi di scarso successo che attrae fanciulle e fanfaroni e che si muove con poca destrezza tra gli imprevisti della vita quotidiana. Animato dalla curiosità di stare al mondo, si lascia trascinare dagli eventi ed oggetto di una costante macchinazione, ma a supportarlo ci sono sua figlia Daguntai e la passione per la scrittura, unici punti fermi del caos. Di Festival del Libro parleremo dopo Enrico Ruggeri, Non piango più.

E parliamo dei prossimi festival del libro. Archiviato il Festival Letteratura di Mantova, il principale evento è Pordenone Legge, dal 16 al 20 settembre. Il centro storico di Pordenone e i 13 comuni dell'Interland ospiteranno la 27esima edizione di questo festival, Festa del Libro e della Libertà, con 445 eventi in 52 sedi complessive e 700 voci protagoniste. È un festival che supera i confini della città di Pordenone con iniziative e eventi organizzati in tutta la regione del Friuli. Per maggiori informazioni consultare il sito pordenonelegge.it. Dal 23 al 27 settembre a Modena avremo il DIG Festival, il meglio del giornalismo e del pensiero critico da tutto il mondo. DIG Festival offre 100 eventi in 5 giorni dedicati al giornalismo investigativo in Europa, con proiezioni in anteprima, in talk, conferenze, lezioni, concerti, mostre di arte. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Bella Ciao, richiama il canto partigiano e fa la cornice a tutta la manifestazione, mettendo al centro la comprensione del dibattito democratico e il rapporto tra giornalismo, potere e grandi piattaforme tecnologiche. Sempre in Emilia, a Piacenza, dal 24 al 27 settembre avremo il Festival del Pensare Contemporaneo, che ha lo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per imparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Il programma su pensarecontemporaneo.it. Ancora in Emilia, a Bologna, dal 24 al 27 settembre, si tiene la 18esima edizione del Festival Francescano, in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Il tema è Sorella Morte, il passaggio che riscrive la vita. Tra gli invitati, Giovanni Allevi, Cristi Greco, Matteo Uccini, Stefano Nassi, Michelangelo Bistoletto. Il programma su festivalfrancescano.it. Dal 23 al 27 settembre torna a Biella, in Piemonte, il Festival Contemporanea, Parole e Storie di Donne. Quest'anno il programma ruota attorno al tema Geografia dell'amicizia, attraverso letteratura e musica, design e sport, e affronterà le diverse forme dell'amicizia, inteso come spazio affettivo e culturale. Il programma su contemporanea-festival.com. A Palermo, dal 24 al 27 settembre, prende il via la prima edizione di Logos, Parole dal Mediterraneo, un festival culturale internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova, che affonda le radici del Mediterraneo e guarda oltre i confini in un dialogo tra le culture e l'identità territoriale. Viene presentato come un laboratorio multidisciplinare permanente di contaminazioni, un evento diffuso nei quali letteratura, teatro, cinema, arte e musica si intrecciano e dialogano. Il programma su logofestival.it. Sempre in Sicilia, ma a Catania, dal 23 al 27 settembre, avremo l'ottava edizione di Ethna Book, Festival Internazionale del Libro e della Cultura. Quest'anno il tema centrale sarà Collega Menti, 5 giornate di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni e incontri, anche per i più piccoli. Dal 17 settembre al 30 ottobre, a Venezia e Mestre, ci sarà l'ottava edizione del Festival delle Idee, con oltre 40 eventi e incontri. Tema di quest'anno, desiderio o dovere. Tra gli

ospite Stefania Andreoli, Viola Ardone, Paolo Brasacchiello, Pietrangelo Buttafuoco. Il programma su festivalidee.it. A Roma, dal 25 al 27 settembre, torna Inquiete, festival di scrittrici che nel 2026 festeggia 10 anni di attività. Dopo le giornate di anteprima, il 20, 21 e 23 maggio, gli eventi si svolgeranno al cinema Avorio e alla libreria Tuba. Il titolo dell'edizione di quest'anno sarà Rivolta. Tra gli ospiti Jasmine Trinca, Alin Bey, Tiziana Triana. Il programma su inquietefestival.it. E per finire, sabato 19 e domenica 20 settembre, negli spazi della redazione di Scomodo, in via Jouret a Milano, torna 2084, piccolo festival per i tempi che corrono. Il festival della scuola di scrittura Belleville, due giorni di incontri gratuiti aperti a tutti sui temi della letteratura, della società e del futuro. Il programma su 2084.bellevillascuola.com. E adesso ascoltiamoci Zucchero, Wonderful World e poi novità al cinema.

0: E adesso parliamo di novità al cinema. The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, un film diretto da Ridley Scott con Margaret Qualley e Josh Brolin. Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui una devastante pandemia ha decimato la popolazione mondiale, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, segue la vicenda di Higg, un pilota sopravvissuto che vive in un hangar abbandonato insieme al suo fedele cane Jasper. Sorvolando distese desolate a bordo del suo piccolo aereo Cessna, Higg cerca di conservare un briciolo di umanità nel ricordo della vita passata, finché la debole ricezione di una misteriosa trasmissione radiofonica non lo spinge a rischiare tutto. E passiamo a un thriller, La vendetta perfetta, Bear Country, diretto da Derek Bort con Russell Crowe e Luke Evans. Marco, proprietario di un club, subisce una rapina e minacce dai cartelli della droga, mettendo a rischio il suo sogno di vendere il club. La vendetta perfetta, Bear Country, si inserisce con prepotenza nel filone cinematografico dei thriller di sopravvivenza, dove la natura incontaminata e ostile diventa il palcoscenico di una spietata caccia all'uomo. E passiamo a un film drammatico, Couture, diretto da Alice Winocur con Angelina Jolie e Ella Rumpf. Il dramma corale è ambientato tra le sfarzose e spietate passerelle dell'alta moda parigina. La storia intreccia la vita di tre donne che, nonostante provengano da mondi diversi, si trovano a confrontarsi con il loro lavoro, il proprio corpo e la ricerca della loro individualità e autonomia. Il focus è su Maxine, una regista americana che arriva a Parigi durante la Fashion Week per dirigere un video promozionale. Maxine ha accettato l'incarico per ragioni economiche, perché sta attraversando un periodo difficile a causa del divorzio, e la donna abituata ad avere il controllo della propria vita dovrà imparare a negoziare limiti che sono difficili da accettare. Un altro thriller interessante è Maldoror, diretto da Fabrice Duvels con Anthony Bajon e Alba Gaia Krakede Bellugi. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia dopo la scomparsa di due ragazze. Paul viene assegnato un'unità segreta dal nome in codice Maldoror. La task force è stata assimilata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Un film per ragazzi è Oceania, diretto da Thomas Cale con Dwayne Johnson e Frankie Adams. Nell'antica Polinesia, la giovane e determinata Vaiana decide di sfidare il volere del padre e cogliere il richiamo dell'oceano per salvare la sua isola e il suo popolo da una catastrofica minaccia ambientale. Per compiere la sua missione, la ragazza si mette in viaggio alla ricerca del leggendario e vanitoso semidio mutaforma Maui, l'unico in grado di restituire il cuore rubato alla dea creatrice Tefiti. Insieme i due affronteranno un pericoloso viaggio attraverso le acque aperte del Pacifico, sfidando le forze della natura. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bertal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo a un film horror, Occum, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmot. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. Di mostre di arte parleremo dopo.
1: Sfera e basta, tu sei nostalgia.

E parliamo di mostre di arte. A Palazzo Bonaparte, a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una importante mostra è dedicata a Kandinsky. Dalle prime opere figurative all'innovativo periodo di Monaco e del Blaue Reiter, la mostra ripercorre tutte le tappe dell'arte di Kandinsky, ma si sofferma soprattutto sugli anni del Blaue Reiter, il movimento del Cavaliere Azzurro all'origine dell'astrattismo lirico. Per maggiori informazioni il sito è mostrepalazzobonaparte.it. Sempre a Roma, alle Terme di Caracalla, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata a Frank Horvath. Frank Horvath è stato uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, innovatore della fotografia di moda alla quale si avvicina alla metà degli anni 50, con un inedito approccio realistico spontaneo. 72 immagini ripercorrono la sua lunga carriera, concentrandosi in particolare sul legame di Horvath con l'universo femminile, tra modelle ritratte fuori dagli studi e libere dalle pose stereotipate. Per maggiori informazioni consultare il sito sovritendenzaspecialeroma.it. Alla Villa dei Capolavori di Traversetolo, provincia di Parma, una mostra dedicata a Man Ray, tra gli artisti più eclettici influenti del XX secolo. Sono esposte oltre 250 opere, fotografie, dipinti, sculture ready-made, opere grafiche, dedicate a questo grande artista. Il percorso comprende opere nate nella stagione dataista americana, come Ostruzione del 1920, installazione formata da 63 grucce di legno sospese al soffitto. Per maggiori informazioni consultare il sito magnanirocca.it. A Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, dal 19 settembre al 10 gennaio, una mostra dedicata ai grandi classici, da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Oltre 120 opere tra dipinti, disegni e incisioni provenienti in gran parte dal Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, che ripercorrono la nascita dell'arte moderna tra il XIX e XX secolo. In mostra opere di Van Gogh, Gauguin, altri maestri del post-impressionismo come Kandinsky e Mondrian. Per maggiori informazioni il sito è palazzodiamanti.it. A Palazzo Te a Mantova, dal 26 settembre al 10 gennaio, una mostra che riunisce Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Tra capolavori d'arte rinascimentali, erbari, reperti naturalistici e meraviglie del Wunderkammer, raffiora un tempo in cui arte e scienza parlavano la stessa lingua. Questo è Palazzo Te di Mantova e il sito è palazzote.it. Al GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, fino al 6 gennaio, dal 15 settembre, una mostra dedicata all'artista indiano Shilpa Gupta, una delle artiste più influenti della scena contemporanea. Il potere, la sorveglianza, la censura, confini e conflitti sono alcuni dei temi con cui si confronta, lavorando con media diversi tra scultura, installazione, video, suono e performance. Per maggiori informazioni il sito è gam-milano.com. E per finire vi segnalo a Cannobio, provincia di Verbania, al Palazzo Parasi, fino al 25 ottobre, Neopop, Nuovo Glam, una mostra dedicata agli artisti pop art. Le sculture luminose di Marco Lodola accendono volti e sagome con colori elettrici. Giacomo Veneziano gioca con l'ego di supereroi. Fulvio Mendini crea mondi onirici sospesi. Laurina Paperina sbeffeggia la realtà con ironia pungente. I nuovi protagonisti italiani del movimento pop art con opere che tracciano arte, fumetto, cinema, moda e pubblicità. Questo a Cannobio, provincia di Verbania. Negli spettacoli teatrali parleremo dopo Vasco Rossi, Va bene così.

0: adesso spazio ai prossimi spettacoli teatrali. Ecco, vi segnalo un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordone torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi al Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano Teatro Comunale al 18-22 novembre e a Roma Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il Temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in prima del Temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti in scena in Marco Polo e Le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Da un semplice reading a una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, il 13 e il 15 novembre, Civitanova Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambrangiolini trova scena in La misteriosa scomparsa di V doppio. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambrangiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraverso registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambrangiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Ghiardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno dal 10 al 11 ottobre, Venari Reale il 30 ottobre e a Legnano 31 ottobre, Teatro Galleria. Sodia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere, sentimenti e tensioni sociali. Il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre. E infine vi segnalo Incendi con Filippo Dini e la regia di Marco Lorenzi. Incendi di Waidi Muawad è una delle opere più intense e significative della drammaturgia contemporanea. E lo spettacolo vede protagonisti Filippo Dini e Frédéric Loualet, interpreti di un racconto potente che intreccia memoria, identità e destino. Dopo la morte della madre Nawal, i gemelli Jean e Simone intraprendono un viaggio destinato a cambiare per sempre la loro esistenza. Incendi con Filippo Dini sarà in scena a Treviso, Teatro Comunale Mario del Monaco, dal 5 all'8 novembre, al Carignano di Torino dal 17 al 29 novembre e al Teatro Sociale di Trento dal 16 al 20 dicembre.
1: Parleremo dopo festival artistici e culturali, dopo Bad Spandi Amor Foda.

ed espansione ai festival artistici e culturali. Ecco, vi segnalo FOC, Performing Arts Festival, alla Triennale di Milano. Un festival dedicato alle espressioni più innovative tra danza, teatro, performance e musica. Con 14 spettacoli, dal 19 settembre al 15 novembre. Tra gli ospiti più attesi anche la compositrice statunitense Calorie Shaw, premio Pulitzer per la musica, Boris Charmas, figura di riferimento per la danza, e il regista e compositore sudcoreano Yako. Questo a Milano, la Triennale. Per maggiori informazioni consultare il sito triennale.org. Vi segnalo a Bergamo, dall'1 all'11 ottobre, Bergamo Scienza. Un festival con oltre 180 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori e oltre spettacoli. Il tema di Bergamo Scienza quest'anno è Convergenze, un invito a superare i confini tra le discipline per affrontare le sfide del presente. Dagli ospiti vari premi Nobel e scienziati. Per maggiori informazioni il sito è bergamoscienza.it. Fino al 3 ottobre è in corso nelle Dolomiti, nelle Trentine, i suoni delle Dolomiti. 18 appuntamenti appunto tra le Dolomiti Trentine. Una manifestazione che si chiude con Daniele Silvestri al Pian degli Aodes in Val Salei. Per maggiori informazioni il sito è isuonidelledolomiti.it. Sempre in Trentino, a Borgo Valsugana, nella Val di Sella, Arte Sella, un festival che coniuga arte e natura. Il 26 settembre inaugura Elementi, progetto fotografico di Francesco Iodice, nel Borgo di Valsugana. E il 9 ottobre Benedetta Dagliabue presenta i profili delle Anguane, una nuova installazione. Per maggiori informazioni il sito è artesella.it. Interessante festival musicale è Le Forme del Jazz a Venire, che si svolge a Ravenna il 25-26 settembre e il 2-3 ottobre. Le Forme del Jazz a Venire è una rassegna dedicata alle nuove leve del jazz italiano, con 4 concerti gratuiti. In cartellone dei cantanti Lisa Manara da Flocco, il chitarrista Francesco Merli e il pianista Vincenzo Bosco. Per maggiori informazioni il sito è leformedeljazzavenire.it. A Lucca, dall'8 all'11 ottobre, avremo Pianeta Terra Festival, un festival diretto da Stefano Mancuso che indaga le forme biologiche e artificiali dell'intelligenza, ma anche quelle individuali, collettive, cognitive, emotive e creative. Incontri, interviste, lezioni e spettacoli, ospitati in luoghi simboli di Lucca come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, Orto Botanico. Per maggiori informazioni, sito pianetaterrafestival.it. Fino al 15 novembre è in corso a Roma, Roma Europa Festival. 100 spettacoli, 240 repliche, oltre 1000 artisti e 20 spazi. Tra gli appuntamenti il ritorno di Romeo Castellucci con Faust, fatto, non detto. È un balletto nazionale di Marsiglia. Tra gli ospiti anche Vinicio Capossela, che presenta prima nazionale e Morte non avrà dominio. Per maggiori informazioni sito romaeuropa.net. A Salerno, dal 16 al 20 settembre, avremo Salerno Design Week, con mostre, installazioni e incontri che portano la cultura del progetto della città campana. Il tema Alchimia del Design, mette in relazione manifattura, creatività, innovazione e rigenerazione urbana. Il sito è salernodesignweek.it.

0: Care amiche e cari amici, come al consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione. Ecco, il tema che volevo affrontare oggi è un po' di carattere generale, un tema che vorrei affrontare a ruota libera, ed è tutto quello che non è cultura. Ma come mai la cultura deve essere considerata, come dire, un genere di nicchia? Io mi occupo anche di rubriche, di trasmissioni non solo radiofoniche, e l'obiezione che mi viene fatta, ecco, insomma, tu non sei seguito, non hai molti follower, perché tratti di un genere di nicchia, insomma, la cultura è di nicchia, l'arte, la scrittura, la letteratura. Sempre un genere per pochi eletti. Ma questo come mai? Volevo fare qualche osservazione, qualche riflessione su come mai, ecco, la cultura in generale è considerata come un termine così, un qualcosa riservato a pochi intimi. Come mai non è così di moda, diciamo, ecco. E i motivi possono essere diversi, insomma. Un motivo può essere il fatto che, insomma, il poco tempo a disposizione, il fatto che si è sempre presi dal lavoro, il fatto che si arriva stanchi a casa, per cui posso immaginare che, insomma, una persona che arriva a casa la sera, piuttosto che leggersi un libro, che andare a teatro, che andare a vedere un concerto, preferisca stare alla televisione, vedersi una bella fiction, vedersi uno dei tanti programmi a quiz, un bel film, se possibile leggero, scanzonato, senza tanti contenuti. Quindi ci può essere anche questo motivo, chiaramente legato un po' alla stanchezza, allo stress, alla voglia di divertirsi. E non è un caso che anche nell'ambito dello spettacolo gli spettacoli e le commedie di tipo comico abbiano maggiore pubblico rispetto a commedie drammatiche, impegnate e quant'altro. Insomma, sembrerebbe che tutto quello che in qualche modo richiede un utilizzo della materia cerebrale venga, insomma, messo in secondo piano, perché la gente, insomma, in generale preferisce sfagarsi, divertirsi, non accollarsi più problemi di quelli che ne ha, e posso anche capirlo. D'altra parte, in televisione cosa vediamo? Vediamo soprattutto rubriche di cucina, vediamo talk show legati al gossip, vediamo fiction di tipo romantico, leggero, senza grossi contenuti, diciamo, impegnativi. Insomma, è un panorama complessivo che fa sì che chi vuole dare contenuti che richiedono uno sforzo mentale e cerebrale, una certa cultura di fondo, un background, insomma, venga in qualche modo penalizzato, insomma. Ed è trasversale questo discorso alle varie sezioni della cultura. Parliamo di pittura, di letteratura, di musica. Ecco, la musica, lo stesso, la musica impegnata, insomma, ha secondo me un peso minore rispetto alla musica, diciamo, pure leggera, pop. Io non voglio fare confronti e dire che la musica pop rock sia di livello inferiore alla musica classica, assolutamente no. C'è dell'ottima musica pop rock, sta di fatto che il contenuto leggero, tra virgolette, il messaggio accessibile facilmente, ha maggior presa rispetto a un contenuto più elaborato, più sofisticato. E questo perché forse la gente, dico, in questo mondo così già di per sé complesso, complicato, controverso, le persone preferiscono svagarsi. Ed è una situazione che impatta anche, per esempio, la lettura. Ecco, la lettura è un genere che implica uno sforzo mentale maggiore rispetto a quello di trovarsi davanti a una televisione. Cioè, per leggere un libro devi usare l'immaginazione, devi avere un certo lessico. Cioè, leggere un libro di 200-300 pagine, insomma, è un impegno che comunque ci snoda attraverso ore e ore di lettura, il che non è così banale. Ma a che fare per dare più risalto alla cultura? Ecco, ne parleremo meglio tra poco.
1: Do you know Tolkien? Have you ever heard of him? The seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono.

0: Ecco, stavamo parlando di cultura, crisi della cultura, come mai la cultura è un genere così poco seguito, e possibili soluzioni per dare più risalto a tutto ciò che ruota attorno alla cultura. Ecco, io non ho la bacchetta magica, però io mi rendo conto che se anche la televisione di Stato, almeno la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, desse più risalto a certi programmi, a concerti, spettacoli teatrali, per esempio, letture impegnate, ecco, con attori anche famosi, ponendoli non, diciamo, a mezzanotte, in ore assurde, ma ponendoli in fascia di prima serata, sono convinto che il pubblico ci starebbe a seguirli. Ho presente spettacoli come di Benigni, per esempio, di Alberto Angela, rubriche culturali che sono seguite in quanto hanno pure contenuti impegnati, ma che comunque hanno comunque una dimensione di intrattenimento, sono gestiti in maniera intelligente, in maniera divertente. Insomma, cultura non è sempre sinonimo di noia. La cultura può essere anche un modo anche per evadere, per aprirsi la mente. Insomma, ci sono commedie anche di Pirandello, commedie di De Filippo, che vengono anche messe, diciamo, di tanto in tanto, anche se raramente, in più accessibile al pubblico alle 9:30 di sera. Bisognerebbe anche avere il coraggio di sacrificare l'audience rispetto alla qualità del messaggio, perché d'accordo avere un audience che ti permetta un maggiore introito pubblicitario, però bisogna anche fare una scelta in modo che, insomma, l'aspetto culturale, l'aspetto educativo abbia una sua prevalenza, una sua priorità, e stimolare il pubblico a una risposta che sia un po' più intelligente rispetto ai soliti quiz televisivi di indovinelli, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che secondo me è importante è che la cultura dovrebbe essere comunque motivata, incentivata già nella scuola, e questo si fa. Ma quello che forse manca è creare un interesse, una passione vera e propria, per cui il ragazzo, il bambino, sia invogliato a leggersi, a documentarsi, anche al di là della finalità legata semplicemente a prendere un bel voto a scuola. Cioè, l'insegnante dovrebbe essere un motivatore soprattutto, più che un divulgatore o un informatore. Sono moltissimi insegnanti ottimi, bravi, che si spendono, che danno l'anima al proprio lavoro, però da parte delle istituzioni a volte prevale un atteggiamento più burocratico, cioè si preferisce, che ne so, l'applicazione di certe procedure standard piuttosto che contenuti che magari potrebbero essere dati in maniera più informale. Ma questa è una mia considerazione personale. Sta di fatto che comunque chi fa cultura, chi scrive, chi si dedica alla letteratura in maniera attiva, alla pittura, alla musica, ecco, dovrebbe avere un minimo di riconoscimento da parte degli enti pubblici e privati e quant'altro. Cioè, lo si fa per passione, ovviamente, io lo faccio per passione, però una maggiore attenzione da parte di circoli, di associazioni, di cooperative e quant'altro, questo potrebbe anche rendere più accessibile, più fruibile il messaggio culturale, tra virgolette, che sia teatro, che sia letteratura, che sia musica, pittura. Questa maggiore disponibilità di spazi, senza far pagare, senza sfruttare appunto chi fa cultura, gli artisti, via dicendo, questo potrebbe contribuire a una diffusione appunto della cultura stessa. Bene, dopo questa chiacchierata io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: tribale. Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Radio Mania Day by Day.
2: Jazz, blues, soul, R&B. Take It Up è il secondo album dei Pockets, band di Baltimora, uscito nel 1978 su Columbia Records. È il disco che li ha confermati dopo il debutto con Come Go With Us del 1977.

Non era un album qualunque, la produzione è di Wedding White e Robert White, con Maurice White come produttore esecutivo. Sì, i fratelli White, quelli degli Earth, Wind and Fire. E si sente.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: Radio Mania Day by Day.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B. Oggi, tra i nostri classici della old school, vi parleremo della trilogia dei Cornets Affair, che va dal 1975 al 78. Dreaming a Dream del 1975, La Svolta, è l'album che li porta al successo nazionale. Trainato dalla title track Dreaming a Dream, entra nelle classifiche americane al 121esimo posto della Pop Charts e al 28esimo dell'R&B Charts. Il sound è ancora molto legato al funk orchestrale di Brooklyn, che li lancia in prima linea nel funk commerciale, con singoli come Dreaming a Dream, Every Beat of My Heart e Foxy Lady.

DOA 1976-77, la consacrazione disco. Qui la formula si fa più pista. Groove allungati, fiati e archi lussureggianti. Contiene Dancing e Do It The French Way, pezzi che diventeranno inni nei club. In discografia risulta al 41esimo posto della R&B Charts e il disco più disco dei tre, quello che li definisce come band da dance floor.

A chiudere la trilogia, Dream World, La maturità, era il 1978, pubblicato su The Light Records. Dream World raggiunge il 56° posto nell'R&B Charts rispetto ai due precedenti. La produzione più levigata è Soul, è meno aggressiva. I brani come Galaxy of Love, Say a Prayer for Sue e la title track Dream World puntano su melodie romantiche e arrangiamenti eleganti. È il loro ultimo grande album dell'era disco prima di Dance Lady Dance del 1979. Dream World è il disco dove cercano di restare eleganti mentre la disco sta cambiando.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.

0: sta per cominciare una nuova puntata della Viral Shaz Chart con Silvia Dini.
1: Benvenuti nella Viral Shaz Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, pronti per il nostro viaggio con la selezione dei brani più belli, più shazammati, più virali, più interessanti del momento? Lasciamoci sorprendere da un percorso che attraversa grandi classici intramontabili, stelle luminose da riscoprire, icone degli anni Ottanta, emozionanti colonne sonore e pop contemporaneo, brani che continuano a conquistare anche le nuove generazioni. Alziamo il volume, la musica sta per raccontarci tante storie, tutte diverse, ma tutte da ascoltare. Cominciamo con un classico.

Classico del rock alternativo dei primi anni 2000. Sono i Red Hot Chili Peppers con Other Side, pubblicato nell'album Californication del 1999. Il brano affronta il tema della dipendenza e della lotta interiore, un argomento molto vicino alla storia personale della band. Musicalmente un po' più malinconico rispetto al loro funk rock abituale, ma è comunque uno dei pezzi che ha contribuito al grande rilancio del gruppo alla fine degli anni 90. Ecco a noi Red Hot Chili Peppers con Other Side.

È ancora anni 80 con una delle ballate romantiche più celebri, Hello, contenuta nell'album Can't Slow Down. È un titolo semplicissimo, ciao, ma dietro questa parola c'è una storia d'amore fatta di desiderio, di sogni e anche un po' di timidezza. Indimenticabile poi anche il videoclip con la celebre scultura del volto della ragazza amata. Una canzone diventata un punto fermo del repertorio di lui, Lionel Richie, e della musica romantica internazionale. Hello!

arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

0: dance chart. Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
3: Angolo Vintage.
4: Eccoci all'angolo del brano vintage. Ed è sempre bello riscoprire un gioiello come questo. My Baby Just Cares For Me. Venne registrata da Nina Simone nel 1958 per l'album Little Girl Blue. Il titolo significa "Al mio amore interesso solo io" e racconta con leggerezza una relazione sincera, lontana dalle fascinazioni del lusso o della celebrità. Curiosamente, il brano divenne un grande successo molti anni dopo, grazie a uno spot televisivo degli anni Ottanta che lo riportò poi nelle classifiche. E adesso è un autentico evergreen del jazz vocale. Nina Simone, My Baby Just Care For Me.

0: E adesso atmosfere contemporanee con These Days, pubblicata nel 2018 dal collettivo britannico Rudimental, insieme ad altri autori, Jess Glynn, Michael Moore, Dan Kaplan. Il brano è incluso nell'album Toast of Our Difference. These Days, in questi giorni, racconta il momento in cui due persone si guardano indietro, dopo la fine di una relazione, con nostalgia ma senza rimpianti. Un mix perfetto di elettronica, pop e soul.
1: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Arriviamo a uno dei lunedì più famosi della storia della musica, Manic Monday, pubblicata nel 1986 nell'album Different Light, significa lunedì frenetico. È quasi sempre così, è il lunedì. C'è un aneddoto interessante. La canzone è stata scritta da Prince sotto lo pseudonimo Christopher e ci racconta quella sensazione universale di risveglio difficile e poi di corsa contro il tempo dopo il fine settimana. Un classico del pop che continua a parlare a chiunque abbia mai odiato la sveglia del lunedì mattina, che sicuramente sarà un po' più piacevole grazie alle Bangles e Manic Monday.

0: nostra selezione della Viral Shards Chart ci propone di riscoprire K-Lig dei Marillion.
1: Angolo Discovery!
0: Pubblicata nel 1985 nell'album Misplaced Childhood. Un pezzo che ripercorre ricordi, emozioni e rimpianti legati ad una storia d'amore finita con una donna di nome appunto K-Lig. E questa è una ballata intensa ai vertici del rock progressivo degli anni 80. I Marillion con K-Lig.

1983, Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: per le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
4: like. Baby, I can take Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
5: Soundtrack. L'angolo della colonna sonora è davvero qualcosa di sorprendente. Dalla soundtrack del film The Talented Mr. Ripley del 1999 ci arriva una raffinata interpretazione di My Funny Valentine. E qui siamo nel jazz al 100%. Il pezzo ha origine dal musical Babies in Arms del 1937. È una dichiarazione d'affetto tenera e ironica per una persona amata proprio per le sue imperfezioni. E nel film è proprio Matt Damon a interpretarla, contribuendo all'atmosfera elegante e quieta della pellicola, dove compaiono anche altre tracce celebri, ad esempio la versione di Tu vuoi fa l'americano cantata da Fiorello e Jutelot. Ma adesso spazio all'atmosfera soft e molto by night di questo classico americano senza tempo. My Funny Valentine, interpretato da Matt Damon and the Guy Barker International Quintet.

ne arriva un pezzo pieno di grande classe, firmato Brian Ferry, More Than This, pubblicata originariamente dai Roxy Music nel 1982 nell'album Avalon e successivamente reinterpretata più volte dallo stesso Brian Ferry. Riflette sull'amore, sui desideri e sull'impossibilità di trattenere alcuni momenti della vita che inesorabilmente scorre via. Atmosfere sofisticate e melodia sognante ne hanno fatto uno dei simboli del pop britannico più raffinato.

L'incontro fra il produttore scozzese Calvin Harris e la potente voce di Rag & Bone Man ci spiegano come si diventa giganti grazie alle esperienze e alle persone che ci aiutano a crescere. Un brano dance pop capace di farci ballare e farci pensare con un messaggio motivazionale. Giant, Calvin Harris e Rag & Bone Man.

Mars On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima.

0: siamo arrivati a scoprire il brano che sta sotto i riflettori.
1: In the spotlight.
0: Chiudiamo questa nostra selezione con un'esplosione di energia e di ironia. Man, I Feel Like a Woman arriva dal 1999 e dall'album Come On Over, il disco country pop più venduto di sempre. Lei è Shania Twain e ci canta: accidenti, mi sento una donna. Ed è una celebrazione della libertà, della fiducia in se stesse e del divertimento senza regole. Col suo celebre riff iniziale e il carisma della cantante, questo brano è diventato un autentico manifesto di empowerment e anche di spensieratezza. Ascoltiamocelo.
2: Let's go, girls.

0: arrivati al momento dei saluti, alla fine di questo viaggio musicale. È stato bello lasciarci accompagnare da canzoni capaci di far riaffiorare ricordi, accendere emozioni e regalarci qualche sorpresa. Ci salutiamo, ma la musica continua ad essere lì pronta ad accompagnare le nostre giornate. L'appuntamento è per la prossima puntata e nel frattempo, come dico sempre, riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. A presto!
1: Avete ascoltato Viral Shots Chart.
2: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
3: From 7VA.FM Orito Radio All Golden From 7VA.FM Alt Radio All Golden From 7VA Femme Alt Radio All Golden From 7VA FM Alt Radio All Golden From 7VA FM barra diagonal Alterradio Algodei
4: From 7VA FM Alterradio Algodei
3: From 7VA FM barra Alterradio Algodei
5: From 7VA FM Alterradio Algodei
3: From 7VA.FM / Alterradio Algodei From 7VA.FM / LT Radio.
6: Nuovo numero di Algodei, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7VA.FM. Algodei che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. Allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
7: Francesco, ciao.
6: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
7: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
6: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
7: certo,
6: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
7: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi invitiamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti questi, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
6: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente

0: Austin, questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare. Attraverso lui,
1: vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata

0: Musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcuni collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora a te.

0: Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te lo do da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm /LTRadio, all go day. From 7va.fm /LTRadio.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: presente tutti i giorni della settimana con le sue novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno. Bentrovati, buon lunedì. Allora, tra poco partiamo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire Ora Musica arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Non so che darei Alan Sorrenti nel 1980, dopo due grandi successi come Figli delle Stelle e Sei l'unica donna per me, faceva Tris con questo singolo che dominava l'estate del 1980. Siamo alla novità, al primo ascolto, vincitori di Sanremo Rock and Trend 2026, ci sono i Graffite con tutta la loro energia.

0: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno facciamo una chiacchierata con qualche protagonista di Ora Musica e oggi abbiamo il piacere di ritrovare Michele Camillò. È uscito il nuovo singolo, ma è uscito anche il nuovo album, e allora parliamone con lui. Ciao Michele, anzitutto ben ritrovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Ora Musica.
0: Eccomi. Allora, anzitutto vedo che confermi la collaborazione con la San Luca Sound, etichetta di Manuel Auteri, che con la quale hai già avuto modo di collaborare. Dicevo, è uscito un album, quanti brani sono?
1: I brani sono 10, ma in realtà sono 9 più 1, perché il primo singolo tratto da questo album, Ammesso e non concesso, c'è anche in versione acustica. Quindi quella canzone apre e chiude l'album.
0: Giustamente, poi vedo nella tracklist Afghanistan, Boomer, lì mi sento tirato un po' dentro, 40 anni, un sogno di 10 anni fa, e poi c'è Alchimia, che è il singolo invece che stiamo presentando, sul quale ci concentriamo oggi, poi avremo modo di parlare anche degli altri. Come ci racconti Alchimia?
1: Alchimia è sorto in seguito al mio interessamento al percorso alchemico tramite libri di Salvatore Brizzi che si rifanno a Gurdjieff e al processo alchemico. Anche Paolo Coelho ne parlava. Praticamente, in cosa consiste l'alchimia? Nell'antichità, nella trasformazione del piombo in oro. A livello psicologico spirituale significa la trasformazione attraverso l'osservazione senza giudizio delle proprie sensazioni, dei propri sentimenti negativi o bassi, o sensazioni basse si possono chiamare, di bassa vibrazione, sentimenti più alti, più positivi, più che fanno stare bene, attraverso l'osservazione. Quando noi stiamo male, per esempio la rabbia, la rabbia, il dolore, la gelosia, la paura che hai, invece di cercare delle distrazioni che possono essere che ti vedi 100 serie TV, l'alcol, i vizi, qualunque cosa, tu osservi senza giudizio il tuo dolore, lo osservi e crei un testimone, quello che Battiato e ancor prima di lui Gurdjieff chiamava il centro di gravità permanente. Io lo chiamo testimone,
0: il centro di gravità permanente. Molto interessante questo argomento. Noi adesso andiamo ad ascoltare Alchimia. Come abbiamo detto, c'è fuori un album, quindi avremo modo di parlare anche degli altri singoli. Chi ti cerca? Michele Camillò, ed escono i tuoi social, giusto?
1: Sì, Michele Camillò artista su Instagram, Michele Camillò artista su Facebook, sono su tutte le piattaforme digitali, su Spotify, dove potete trovare anche il mio primo album, oltre la Zona di Comfort, oltre che Eros e Thanatos, che è il mio secondo album, e anche su YouTube.
0: Bene, i video. Grazie Michele per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a te, e felice di aver parlato con voi.
0: Grazie. Adesso ascoltiamo Alchimia, Michele Camillò.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Buona musica, le novità del giorno.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

canzone per te. E come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche.

Dopo aver omaggiato Miguel Bosé, ma anche tanti altri artisti, è la volta di Vasco, che viene ripreso da Maurizio Martini con Marco Ferracini in questa versione di Una canzone per te, tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che adesso dà spazio a Bucalizzi, nuovo singolo, Dopodomani.

0: Dopodomani la canzone di Bucalizzi. Particolarità di questo artista è che lui costruisce musica partendo sempre da un giro di basso. Ci sono quelli che partono da un testo, quelli che partono dalla musica per scrivere testi e quelli che invece la musica proprio la scrivono partendo da uno strumento. Spesso si parla di pianoforte, di chitarra, e invece no, lui parte da un giro di basso. Ora musica anche Gianluca Moruso in programmazione con Pura Così.
1: Non dormo più, no.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Salve amici di Radio Tigullio, io sono Emanuele, sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: Radio Tiguglio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tiguglio Web.
1: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
2: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
1: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
2: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
4: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: che non esiste.
1: Francesca Florenza, Florenzia in arte, questo è il suo singolo, si chiama Ombre Riflesse. Oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: L'angolo dei ricordi di oggi ci riporta negli anni Ottanta con questo pezzo che risale al 1982, erano i Bolland.

You're in the Army Now, Bolland. Tra l'altro questo pezzo ha una storia particolare, perché i Bolland non avevano avuto un grande successo mondiale con questo singolo. L'anno dopo è stato ripreso dagli Status Quo, che invece lo hanno fatto esplodere. E oggi, quando parli di You're in the Army Now, in parecchi dicono: ah, il pezzo degli Status Quo. Ora musica, domani altro classico, quindi altri ricordi. Subito invece c'è Daniele Tosco.

ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta.

0: Daniele Tosco, il suo singolo si chiama Conflitti, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Ora musica, leva la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio. Adesso con H. Sent, Sera e Mr. Miller insieme per questo singolo che si chiama Don't Leave.

La musica dance, Aura Musica, non manca mai la nostra promozione dance, perché qui ci occupiamo un po' di tutti i generi musicali, senza esclusione di nessun genere. Adesso c'è Anita Brightfly, nuovo singolo anche per lei, è super.

0: l'angolo dei ricordi.
1: Super Lentone oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Lentone che ci riporta nel 1978 con Backstreet, c'è Jerry Rafferty.

Lincoln von Dibble Sax che accompagna Baker Street, il grande classico di Jerry Rafferty, che oggi ci ha riportato nel 1978 nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora.

Da Bari Control Z con il nuovo singolo che rappresenta il loro EP, Crossover è il titolo del singolo ma anche dell'EP che è appena uscito. Altro gruppo, Tidal Waves, nuovo singolo anche per loro arrivano da Napoli e questa è Cloroformio.

Cloroformio, il nuovo singolo dei Tidal Waves, anticipazione del nuovo progetto, oggi primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Eravamo Noi, la nuova canzone di Germano Parisi, anche lei al primo ascolto.

0: Eravamo noi, la canzone di Germano Parisi, a completare la lista delle canzoni di oggi qui a Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: un salto indietro di ben 50 anni. Sì, sì, è del 1976 questo brano The Devil Is Loose, che è il terzo album in studio della cantante indiana Asha Putli, ed è anche un singolo che qui da noi nell'estate del 1977 ebbe veramente un grande consenso, diventò veramente uno dei tormentoni di quell'estate. Un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, anche oggi ne avremo per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Accendi la radio,
2: hey! Fai spazio sul divano,
1: sta arrivando Alex De Sì,
2: hey!

0: storia che...
1: Se ti sembra solo ascolto solo in questo istante, questo è Troppo Forti. Io sono Alex De Sin, con Sol, c'è Stefano Calisto e ora andiamo a Firenze. Cinque cani del canile comunale hanno cambiato vita. Si chiamano Stress, Morfeo, Daphne, e Zelda e Bruno. Erano in box, senza famiglia. Ora sono stati addestrati e arruolati come agenti della polizia penitenziaria. Fanno monitoraggio e sicurezza nelle strutture, da randaggi a colleghi in divisa, la dimostrazione che una seconda possibilità può trasformare tutto.

Nel parco del Ticino, tra Milano e Pavia, c'è un nuovo arrivato. Non è un turista, è lo sciacallo dorato. Arriva dai Balcani, pelo dorato, sembra un lupetto biondo. Ha attraversato mezza Europa e ha detto: mi fermo qui. Fa lo spazzino del bosco, pulisce tutto. Se lo incontri sul sentiero, non è un cane perso, è lui che ha preso residenza in Lombardia.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Marika Graziano e ci propone il nuovo singolo, Mal di testa.
2: Soundcheck.

0: Da rock alla fusion alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Grazie mille, sicuramente ci sarà la prossima.
1: Certo, io ti aspetto.
0: Io vado avanti, mica mi fermo così.
1: Fai bene, ma certo, devi andare avanti. Ciao, alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: la buona musica italiana firmata da Ultimo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano anche i consigli di Daria.
1: E ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato, lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte, è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.

0: con Alex De Sir.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: bimba dondola.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tiguglio presenta
3: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguli Web e Micro Radio, Gialotix, vi do la benvenuta a questa prima puntata del mese di maggio di Blue Planet Seal, che abbiamo cominciato con Mo Bandy e la sua versione di Six Days on the Road, brano del 1963 di Dave Dudley, riportato poi a successo nel 97 dai Sawyer Brown e poi rifatto da più o meno tutti. E il buon Mo Bandy l'ha inserito in un album chiamato Song I Missed, dove ci ha messo un po' di canzoni per lui abbastanza significative, ha fatto delle cover belline. Questa era una di queste, era Six Days on the Road, lui era Mo Bandy. E andiamo con una canzone sulla birra, naturalmente. Lui è Jason Allen e questa è Beer Life.

0: meraviglioso Jason Allen con questo party song Beer Life. E noi continuiamo, adesso abbiamo 3 duetti consecutivi, uno più bello dell'altro. Cominciamo col primo, Mickey da Motorcast, Kelly McQuee. Kelly McQuee, questa è la nuova High Road.
1: There's a certain sadness that you know.

I Road, Mickey the Motorcast e Kelly Make Me Qui. E allora, prima del secondo duetto consecutivo, vi ricordo, se non avete già fatto, di lasciare i vostri clic clic clic clic alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSR Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Mi raccomando, lasciate i vostri clic clic clic clic anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. Dicevo, altro duetto bellissimo questo, Fixin' To, James Hollingsworth e Molly Lovett.

Ely Withers, Charles Wesley Godwin con un'altra bella ballad, questa era I Don't Want You. E per gli amanti del two-step, che mi dicono di questa Stranded di Zach Neale?

Era Zach Neal con Stranded. E la prossima, durante l'emissione del martedì, qualcuno mi ha detto che Come Two Step non gli è dispiaciuto, anzi, gli è piaciuto molto. Continuiamo con un'altra bellissima canzone che arriva da un album che è una tempesta. L'album si chiama The Storm. Loro sono Cory Hunt and the Wise. Io da questo album qui ho estratto questa You Gotta Move.

You Gotta Move, Corey Hunt and the Wise, estratta dal loro ultimo album The Storm. Intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze estreme per tutto il pianeta di WSN Radio, Radio Tiguli Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianu Dix, questo è Blue Bonnet Seal e adesso andiamo con, a proposito di Two Step, con uno dei più bei Two Step in assoluto usciti di recente. Lui è Brett Young e questa è la sua meravigliosa Drink With You.

Drink With You, Brett Young, uno dei più bei two step usciti ultimamente. E a proposito di brani usciti da pochissimo, è uscito un nuovo brano di Jinx, Cody Jinx, vogliamo non metterlo, questa è Found.

Cody Jeans, la sua nuova Found. Allora, intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WS Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì. Tra quelli ho visto Fabrizio, ho visto Moreno, ho visto Gianni, ho visto Stefano, Fabio, Orianna. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti voi, e un saluto e un abbraccio, se c'è qualcuno all'ascolto, a tutti gli amici che mi è capitato di incontrare sabato. Io sono andato a fare un giro alla fiera di Travagliato Cavalli, c'è stata una gran bella giornata assieme ai due Diego Albano e Diego Orfei, e poi una serie di ragazzuoli con cui fare baldoria. E io a tutti voi vi dedico questo meraviglioso nuovo singolo di un grandissimo gruppo texano. Loro sono Shane Smith and the Saints e questa è la sua nuova Live Free. See Me Running.

0: Live free, see me running, Shane Smith and the Saints. Allora, io adesso uso un termine che non mi piace,
1: però è tanta roba.
0: Vabbè. Ok, andiamo avanti. Allora, intanto io vi ricordo di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow la playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, dove presto sarà aggiornata con le canzoni anche di questa puntata. E intanto continuiamo con un altro bel duetto. Bailey Zimmerman, Luke Combs, questa è la loro nuova backup plan.

Bailey Zimmerman in duetto con Luke Combs, il loro Backup Plan. La prossima canzone invece l'ho tirata fuori da un album che si chiama Tidbits, è uscito anche questo album da pochissimo. Sto parlando di Craig Wayne Boyd, questa è One Line Away.

One Line Away, Craig Wade Boyd dal suo album nuovo Tidbits, e si continua con un altro nuovo singolo. È un artista che è già passato qui su Blue Bonnet Seal, io sto parlando di Luke Deuce ed è uscito con questa Family Troubles.

Family Troubles, lui è Luke Dis, e continuiamo con un cantautore meraviglioso, una penna finissima, è anche stato lui, ha suonato anche lui sul suolo italico diverso tempo fa. Sto parlando del meraviglioso Drew Kennedy, che è uscito con questa sua nuova I Can See Your Face.

Drew Kennedy, la sua nuova I Can See Your Face. E adesso cambiamo completamente il ritmo. La canzone arriva, l'ho estratta da un album che chiama Illy Billy Speedball. Lui è Webb Wilder. E questo brano c'è un po' di Illy Billy, c'è un po' di rock, c'è un po' di country, insomma c'è un po' di roba da scatenarsi e da muovere le gambe. Webb Wilder, questa è Allergic to Love.

E dopo Wet Wilder con questa Allergic to Love, io vi devo dire che purtroppo sono giunto al termine anche di questa prima puntata del mese di maggio di Blue Bonnet Seal. Non prima di dirvi, ricordate di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, dove presto sarà aggiornata anche con le canzoni di questa puntata. E allora siamo giunti all'ultima canzone. Allora, l'ultima canzone, dovete sapere che l'originale è venuta fuori nel 2010 e l'aveva rilasciata una cantante svedese che si chiamava Robin. Nel 2015 un inglese si presenta a British Got Talent con questa versione completamente diversa e praticamente vince il talent show. Lui era Callum Scott. Io ve la faccio sentire in versione country di un ragazzo canadese che si chiama Clay Watson. Ha rilasciato questa canzone e un'altra che si chiama Nike Country Boy, perché lui in realtà è un allenatore di pallacanestro. Vi faccio sentire questa cover, e oramai qualcuno l'avrà già capito, di Dancing on My Own di Clay, in versione di Clay Watson. Gianluigi vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Come vi dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. E adesso ci ascoltiamo questa splendida versione country di Dancing on My Own di Clay Watson. Ciao.

Questa settimana con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo prontissimi a scoprire la classifica di oggi. Al numero 20 è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E rientra nella top 20 della Italian Chart alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

2026, Tommaso Paradiso che non vuole lasciare l'Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo che ha il microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

I grandi tormentoni dell'estate 2026 sono ancora qui, all'interno dell'Italian Chart anche in questo mese di ottobre. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio, con Massimo Esposito che al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12. Entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo, passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno? Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
7: Radio Tiguglio.
8: Grandi emozioni musicali.
9: E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo al numero 10 con Tutto.
10: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9. Quanto è piccola sta cosa.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che bella vita. Al numero 8 perde qualcosina Saif con Parlar d'amore. Mentre salgono Julie Bresci con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia Bresch, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica. Ti ho chiamato.

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa sono?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

0: numero 1 che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif Perde Qualcosina. Sale Julie insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Radio Tigulio presenta.
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Primo brano dei Rock Trails quest'oggi con Bruce with the Blues, Jeff Beck, in questo suo bellissimo, questa sua bellissima performance live per questo brano cult della blues music. E lui è un chitarrista affermatissimo, virtuoso, tutto quello che volete. Ci ha lasciato per una brutta malattia, ma noi siamo qui a ricordarlo con la sua eredità musicale, quindi Jeff Beck per noi. Partiamo subito con il secondo brano. Voi non cambiate radio, perché c'è della bella musica ancora da ascoltare.

Beh, questi due musicisti, ovvero chitarristi, vengono dal Texas e sono così i grandi innovatori per quanto riguarda questa scena musicale del blues, direi un blues rock molto molto viscerale. Si chiamano Red Tyler e Ed Warning, in questo brano che hanno dato veramente il massimo, e poi sul palcoscenico sono veramente dei leoni che insieme, diciamo, tutti e due, quando fanno scivolare il prete sulle corde, sono veramente straordinari. What a Walk, questo è il brano Red Tyler, Early Warning, musicisti e chitarristi della blues music nel Texas.

bellissimo ripescaggio con AC/DC Playball. Questo è un brano che appartiene al 7 ottobre del 2014, il favolosissimo album Rock or Bust.

Beh, in questo momento ho voluto così ricordare il grande chitarrista, ex frontman della Formula 3, vado a dire Alberto Radius, che proprio in questi giorni ci ha lasciato per una grave malattia. California Bill, il brano un po' particolare, un po' prog, per ricordare questo nostro bravissimo chitarrista, che purtroppo poi si parla un po' di questi grandi personaggi della musica rock, sia italiani che mondiali, quando ci lasciano, ma naturalmente poi dobbiamo ben pensare che ci lasciano una bellissima eredità musicale. California Bill, questo è il brano, ma più tardi ne ascolteremo un altro. Intanto arriva un artista dell'Australia, si chiama Ryan, e ci fa ascoltare una deliziosa Four Days.

Four Days per quanto riguarda questo bravissimo cantante che viene da Melbourne, siamo in Australia, è un cantante cresciuto con l'R&B nella zuppa di latte, così dice Tom, e ha un'introspettiva rara di se stesso, ma si riserva tutto con la sua musica, essendo completamente sempre, come dice lui, se stesso. Ryan comunque ha risonato con milioni di ascoltatori, dando così una porta unica della sua mole di grande artista attraverso la sua musica e la sua, diciamo, strumentazione molto molto importante. Andiamo avanti con il rock, Give Me the Reason con Kingdom of Rock.

0: Siamo entrati così nel metal rock con la band di Los Angeles Kingdom of Rock, attivi dal 2012, quindi ben 11 anni con grandi risultati. Give Me the Reason, quindi Kingdom Rock.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

E per chi non conoscesse questa bravissima cantante, si chiama Lily Martin, siamo qui in America, in New York. Il brano in questione è Yellow Skins. Ho scelto questo brano dal suo fortunatissimo album che si chiama Lookout, inciso nel maggio del 2022, quindi ad un anno di distanza, ed è stato, pensate un po', selezionato come miglior album autoprodotto dell'anno per la Swiss Blues Society of Blues New, quindi è veramente un premio importante per questa valida e bravissima artista, che si avvale poi tra l'altro di turnisti per i suoi concerti e per le sue incisioni di grande grande rilievo. Quindi ricordiamo questo nome, lo ascolteremo ancora prossimamente, Lily Martin da New York con il suo blues urbano in Yellow Skins.

ho avuto già il piacere di presentarvi questa bravissima artista tutta italiana, romana, si chiama Sara Berni ed ha due progetti in parallelo. Uno è questo qua, la QA Project, di cui stiamo ascoltando questa sua ultima fatica, si chiama The Snow Is Like Dream, veramente straordinaria. In più anche un duo con Daniele Bazzani, un chitarrista di alta levatura artistica, di cui recentemente sono in tournée in tutta Europa e in Italia. Musica dal vivo, chitarra e voce, veramente l'eccellenza della musica italiana, con questa brava, bravissima cantante Sara Berni, un po' conosciuta anche in giro per il mondo, molte collaborazioni, molti brani. Questo è il suo progetto un po' blues, un po' soul, si chiama QA Project, The Snow Is Like Dream, il brano per Sara Berni.

il suo respiro. Come m'ha preso in giro lei? Col suo respiro. Come m'ha preso in giro lei? Col suo respiro. Come m'ha preso in giro lei? Col suo respiro.

Ebbene, il secondo tributo da parte mia per questo grande chitarrista che io ho seguito quando era Formula 3. Siamo qui nel 1976 con l'album Che Cosa Sei, che ha dato anche un bellissimo brano, Alberto Radius con Il Respiro di Laura.

è la grande band dei Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e il grande batterista che purtroppo è scomparso in anteprima, Bonham Bones.

con Living Loving Maid, un brano che ricalca un po' la storia di una groupie che era veramente asfissiante con il cantante Robert Plant, e nasce questo brano Living Loving Maid, The Only One, invece un brano veramente straordinario.

0: Allora io su queste meravigliose note, The Only One, della bravissima artista Claudia Campagnolo, di cui ne abbiamo già parlato, e ho estratto questo brano dal suo ultimo album, Why Now, di cui pian pianino ve li sto facendo ascoltare tutti quanti la straordinarietà di questa specialissima artista, con la sua jazz fusion, un po' soul, veramente di grande cultura. È conosciutissima in Italia, ha collaborato nel bellissimo album di Antonio Farao, il pianista italianissimo, molto molto interessante, il suo Eclectic, di cui al tempo lo abbiamo presentato, lo abbiamo ascoltato e anche premiato. Quindi The Only One con Claudia Campagnolo chiude la nostra puntata quest'oggi. E un grazie ancora a voi tutti quanti e una risentirci alla prossima programmazione con una nuova scaletta, nuove documentazioni e tecnicamente diciamo ancora meglio. Grazie ancora a voi per l'ascolto, termina qui Rock Trails, bye bye, risentirci da Antonio Simmini.
1: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.

0: su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Sante Viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono pronto per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti con Flipper, il nostro appuntamento riservato alla musica dance degli ultimi 50 anni, quindi abbiamo un ampio spettro di generi musicali e di canzoni da ascoltare e in immancabili nostre notizie curiose. Partiamo con Mietta, un'estate del 1998, ci riporta quindi ad un tempo ormai lontano, quando lei e Marina Rey si contendevano la vetta della classifica italiana.

canzone che ci ricorda un'estate spensierata, almeno quella cantata da Mietta, ancora insieme a te ragazzi. Che estate spensierata, volevamo l'autunno, l'autunno è arrivato, il problema è che le zanzare persistono nonostante magari le temperature siano ormai ben lontane dall'essere estive. Un consiglio che viene dato soprattutto per quanto concerne le uova delle zanzare tigri, che sono le più resistenti: questo tipo di zanzare non depone le uova in acqua come fanno le altre zanzare, ad esempio l'acqua dei sottovasi. Le depongono appena sopra l'acqua dei sottovasi, quindi quando li tirate via puliteli bene magari con una spugna, proprio per evitare che le uova rimangano lì e poi in primavera con la nuova acqua si vengano a schiudere.

Quante teenager si sono innamorate al suono di questa As Long As You Love Me, da quanto tempo mi ami? Backstreet Boys, una delle tante band, boy band, che imperversavano nella seconda parte degli anni 90. Diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie curiose, ragazzi. Anche quest'oggi sono davvero succulenti. Tra poco vi racconteremo del Festival della Sbrisolona. Se amate i dolci non potete perdervela, soprattutto se siete in zona a Mantova, quindi se abitate tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia e volete passare un buon fine settimana, ve la consigliamo. Poi vi racconteremo di una mucca in piscina, sì, se avete capito bene, e un'auto d'epoca come regalo a papà. Intanto c'è spazio anche per un altro brano da Festival Bar, quello di Edoardo Bennato.

Siamo nel 1988, Cosina Commotion, Madonna, la prima notizia di oggi è davvero pazzesca. Ci troviamo nella Val Venosta, siamo in Trentino Alto Adige, dove una mucca ha pensato bene di andare in piscina. La cosa è andata così. L'animale, evidentemente di notte, camminando, passeggiando per la valle, si è perso ed è finito all'interno di una struttura alberghiera. Camminando sopra la copertura della piscina, l'ha sfondata, è finita in acqua. Al mattino il personale dell'albergo si è visto la mucca che muggiva in piscina. Sono stati chiamati i pompieri che l'hanno estratta dall'acqua. L'animale comunque sta bene, è stato restituito al legittimo proprietario, che insomma almeno si è trovato la bestiola lavata. Tutto è bene ciò che finisce bene. Dai che ora ci spostiamo negli anni 70, andiamo con una delle canzoni più dolci e malinconiche di Lucio Battisti, Giardini di Marzo.

questo è uno dei grandi classici senza tempo della musica leggera italiana, eh? I Giardini di Marzo, Lucio Battisti. Non è che ci diamo una scossa però, ragazzi, eh? Andiamo con Buddy to Buddy, Jappy and Jappy. Cos'era, il 1976? Qui siamo nelle grandi discoteche degli anni 70, eh? Un'estate lontanissima. Sound tipicamente made in Italy questo, eh? Ci diamo una scossa perché ci siamo un po' troppo ammorbiditi con il Lucio.

si chiamano Eden, arrivano dalla Sicilia, ci hanno regalato questa In autostrada contromano, un rock che ci ricorda un po' quello che andava negli anni 90, sebbene il motivo sia assolutamente nuovo. E intanto ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso con Flipper. Tra poco, se siete amanti dei dolci, noi vi diamo un consiglio sul come passare il weekend tra il 16 e il 18 di ottobre prossimi, il Festival della Sbrisolone.

Aveva vinto un Eurovision, aveva avuto un successo spettacolare con questa Release Me, ma che fine ha fatto Agnes, eh? Se n'è rimasta in Scandinavia. Vabbè, dai, siete amanti dei dolci? Allora noi vi diamo un consiglio per passare un weekend in una bella città lombarda. Tra l'altro stiamo parlando della meravigliosa Mantova, la città dei duchi, no? Dal 16 al 18 ottobre prossimi c'è il Festival della Sbrisolona, che è il dolce tipico mantovano, creazione dei duchi di Gonzaga, risalente al XVII secolo, torta a base di farina gialla e di anche nocciole. Quindi ragazzi, ci saranno 40 espositori da tutta Italia, 4 le categorie: dolceria lombarda, dolceria mantovana, dolceria nazionale, cioccolateria. Ce n'è per tutti i gusti.

così, ragazzi, scorrono i giorni sul calendario e non solamente sul calendario. Stiamo archiviando anche questo 12 ottobre 2026. Mamma mia, siamo già a metà ottobre. E se ci penso, tra una... cos'è? Novembre, dicembre, 70 giorni a Natale? Mamma mia, non ci voglio pensare. Abbiamo aperto il nostro flipper di quest'oggi con Mietta. Ora tocca a colei che è stata sua rivale nell'estate 1998 per quel che concerne le classifiche. Stiamo parlando di Marina Rei, mentre mi suona il telefono, anche questa non ci voleva.

Ci siamo sciolti tutti con questa Cuore a metà di Marina Ray, canzone che ci ha portato alla fine degli anni 90. Intanto stiamo arrivando anche alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Poco più di una decina di minuti da vivere insieme ancora con Flipper, qualche canzone da ascoltare e anche l'ultima curiosità che ci parlerà o ci farà parlare di un bellissimo regalo fatto da due figli a un padre, un'auto d'epoca molto particolare, perché per lui quest'auto era davvero qualcosa di meraviglioso. Non per il valore del veicolo in se stesso, ma per un discorso proprio affettivo. Tra poco vi raccontiamo tutto.

Raf ci ha portato all'ultima curiosità di oggi, che ci porta a Celano. Siamo nella Marsica, in Abruzzo. Il protagonista di questa curiosità è Dino, un signore che alcuni giorni fa si è trovato un regalo davvero inaspettato, ma sicuramente gradito. Nel suo paese, a Celano, nel piazzale antistante il castello Piccolomini, si è svolta la tradizionale festa delle auto d'epoca, con tantissime vetture in esposizione, tutto quello che può naturalmente conseguire. Lui non ci voleva andare, ma i suoi figli e la moglie gli hanno detto: ma dai, andiamo, che ci saranno tante auto d'epoca da vedere, sicuramente sarà un bello spettacolo, eccetera. Così lui si è fatto convincere. Quando poi è arrivato là, tra le prime file ha visto subito una Fiat 1100 color grigio scuro con l'interno rosso, identica a una Fiat 1100D, identica a quella che suo padre comprò nel 1964, vettura sulla quale ha cominciato anche a fare le sue prime guide. Gli ha girato intorno e i figli gli hanno detto: papà, è identica a quella che avevi tu, vero? Sì, proprio lei, gli hanno dato le chiavi. Cioè praticamente loro gliel'hanno regalata. Dopo aver visto alcune settimane prima che c'era un'inserzione che proprio la riguardava, i figli hanno contattato il venditore e poi gliel'hanno regalata al padre. Potete immaginarvi l'emozione.

0: E con Just Around the Corner dei Cook Robin, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso in flipper. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio

Meglio non farla arrabbiare, Betcha wouldn't hurt me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere, eh? La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha wouldn't hurt me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Gibbons, questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones questa era Come Sunday. E con Come Sunday aspettando domenica noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: La donna che grida, sono una donna di discorso, sono una donna non so niente, sono una donna so tutto, sono una donna sole, sono una donna giornata, sono una donna tardo pomeriggio, sono una donna luce d'argento, sono una donna luce d'ambra, sono una donna luce smeraldo, sono una donna abbandonata, sono una donna confusa, la donna latitante, la donna assente, la donna trasparente, la donna assenzio, la donna tiranneggiata, la donna sventrata, sono una donna con le ferite, sono una donna seducente, sono una donna che parla in fretta, sono una donna vagabondo, sono una donna che sfida, sono una donna impazzita, la donna annientata, la donna detonante, la donna demone, sono una donna embrione, sono una donna solo, sono una paradiso, sono una donna farfalla, sono una donna giustizia.

parola, sono una donna rock, la signora nel lago, la signora nella sabbia. Sono una donna strega, una donna mendicante, la donna tenebra, la donna ombra. Sono una donna che canta, una donna che dorme, una donna musica, una donna mistica, una donna cactus.

0: condanne con un totale di...
1: Oh.

0: sound fashion on the world. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
2: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta e lunedì sera sempre alle 21.30 la replica per chi l'avesse persa. Vi aspetto, non mancate!
3: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
1: su Radio Tiguglio ogni venerdì a partire dalle 11
0: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo e molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao! Oh.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

toes.

0: Rieccoci con Radio L'Isola che non c'è, per il consueto appuntamento con Buonasera con Emanuel.
1: Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radioascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer.
2: Donna e Scafra, così si fanno chiamare, hanno eseguito questo pezzo simpatico, molto bello. Allora, rieccoci qua, quindi il Buonasera con Emanuel, primo appuntamento della stagione 26-27, iniziato da 30 minuti, abbiamo con il sottoscritto, che dovrebbe essere il conduttore, diciamo, no? Quello che insomma tiene un po' la cosa, e abbiamo Stefania, abbiamo Patrizia e abbiamo Luigi. Allora, abbiamo, Stefania ha lanciato un bel argomento molto molto interessante, che
3: sì.
2: Appunto, in quale, com'è, ripeti, in quale film o serie?
3: Se poteste vivere in un film o una serie TV, quale sceglieresti?
2: Quale,
3: o quali scegliereste? Insomma.
2: Bene, allora facciamo una cosa, tu hai lanciato l'argomento e Stefania magari, Patrizia ci... Patrizia magari ci dice in quale lei, vediamo.
4: Ecco. Allora, io...
2: Avvicinati un po' meglio al microfono, Patrizia.
4: Sono qua, sono vicinissimo.
2: Ok.
4: Allora, io ne avrei diversi di film, però forse quello che mi piacerebbe di più, quello nel quale mi piacerebbe di più vivere, sarebbe il film Le Fatte Ignoranti, che non so se lo conoscete, è un film di Ozpetek ed è una storia, chiaramente non è una storia allegra, ma quello che mi piace di quel film e che mi rispecchia molto è il fatto che c'è un'aggregazione di persone, cioè persone che man mano che si conoscono riescono a costruire un rapporto bellissimo di complicità, di tante cose per vivere delle situazioni che non sempre sono, anzi non sono assolutamente allegre, però tutti insieme riescono a farsi coraggio e a fronteggiare queste situazioni un po' brutte, capito? Quindi c'è un intanto praticamente si trovano queste persone che sono tutte molto diverse una dall'altra, però negli eventi della vita riescono a riunirsi e a ritrovarsi tutti quanti e praticamente a creare un'amicizia meravigliosa. A me piace tantissimo stare in mezzo alla gente, mi piace conoscere sempre gente nuova, eccetera. Quindi non lo so, in quel film lì mi sarebbe piaciuto essere in una di quelle tavolate dove parlano di tutto, dove ci sono delle differenze pazzesche tra i personaggi, e quello mi sarebbe piaciuto viverlo.
2: Bene. Certo, beh, io il film non l'avevo. Allora, il titolo lo conoscevo, non mi stava per nulla nuovo, però non l'ho visto, non ricordo di averlo visto. Però adesso.
4: Beh, se vuoi sapere un attimo com'è la storia.
2: Più o meno, sì, magari ecco le cose un po'.
4: Te lo dico proprio a grandi linee, che in pratica Margherita Bui, che a me piace tantissimo come attrice, lei praticamente perde il marito con il quale aveva un rapporto molto bello, erano una famiglia che stava molto bene, eccetera eccetera, perde il marito e all'improvviso scopre però che il marito aveva una storia con un uomo. E quindi si mette in testa di indagare su tutto il trascorso del marito, di tutto quello che era, e capisce con chi aveva questa storia, ma viene accolta in questo gruppo di persone, un po' alcuni, ci sono alcuni gay, alcuni invece sono
2: sì,
4: etero, eccetera. Viene accolta in questo gruppo molto affiatato e praticamente diventa amica loro. Quindi vive questa, cioè, la delusione di sapere che il marito era omosessuale, sì, perché non lo sospettava. Però dopo impara a conoscere queste persone e e ti aiutano tantissimo. È molto bello, è un film molto bello.
2: Beh, infatti, non ti conoscevo il titolo, però certe volte vedi a saperlo magari.
4: Se vi capita di vederlo.
2: Certo. Andiamo a dare un attimino, perché l'idea non è male. Bene.
4: A me piace molto anche quel regista lì, mi piace moltissimo.
2: Il regista è? Ti ricordi?
4: È Ferzan Öztek, che deve essere turco, credo, lui. Okay. Poi Luigi se lo può dire meglio.
2: Certo.
5: Sì, no, è turco, lui è turco e fa parecchi film su quello stile.
4: È vero.
2: Bene. Ok, allora adesso vediamo un po' colei che ha, insomma, ha avuto l'idea del titolo di questo argomento, Stefania.
3: Sì, vado io. Sì. Allora, io sinceramente ne ho pensati un po' anche quest'estate, ero lì che pensavo.
2: E come ti è venuta questa idea? Cioè, come cos'è che ti, perché tu pensato, tu stessa hai pensato? No, dell'argomento, sì. Dico, tu hai pensato su te stessa e poi quasi.
3: Sì,
2: quasi.
3: Perché stavo un po' girando tra vari canali, tra varie piattaforme, sì. Ho pensato, e insomma, quale film scegliere e alla fine mi ritrovo spesso a riguardare film che ho già visto. Non so se capita
2: diverse volte.
3: Allora penso di essere strana io, perché comunque c'è una scelta talmente ampia adesso. Infatti. E io riguardo sempre o comunque spesso gli stessi
2: Film. Hai notato pure tu, Stefania, che io sì, quando vedo più di una volta il film noto cose che la prima volta mi sono sfuggite.
3: Certo, anche se se lo guardo.
2: Secondo me, per essere perfetto, un film lo devi vedere almeno tre volte. Allora sì che hai notato tutto e di più, cioè qualcosa, no?
3: Sì, io anche 4-5, sì. Perché la prima non riesco a cogliere tutto assolutamente. Quindi esatto, bisogna anche di guardarlo più volte. E poi anche perché mi piace comunque la storia, sicuramente la trama. Ma io sinceramente, se penso a un film nel quale vorrei vivere o comunque del quale mi piace moltissimo la storia, è Notting Hill. Non so se l'avete visto, è famosissimo con Hugh Grant e Julia Roberts.
4: Sì,
2: mi pare che l'abbia visto, sì, però.
3: L'hai visto, Patty?
4: Sì, addirittura sì. A Londra sono andata a vedere anche la libreria.
3: Sì, anch'io sono stata, ho alloggiato proprio a Notting Hill e sono andata a vedere la libreria. È un film, praticamente vi spiego in breve la trama. C'è Hugh Grant che interpreta un libraio, lavora in una libreria e un giorno fa una vita tranquillissima e un giorno entra nella sua libreria Julia Roberts, che è una star del cinema. E tra di loro comunque nasce l'amore, anche se le premesse non sono molto buone, perché lei comunque conduce una vita completamente diversa dalla sua. Quindi entrambi sono molto spaventati, lui di perdere la propria tranquillità, la propria routine, e lei comunque di dover scendere dal palcoscenico, diciamo, no? E quindi alla fine, anche se ci sono mille peripezie, insomma, adesso non vi sto a spiegare tutto, sembra un amore impossibile, ma alla fine l'amore trionfa e entrambi capiscono che la cosa più importante comunque è essersi trovati e stare insieme nonostante le loro differenze. È bellissima secondo me la trama, e a parte che loro sono davvero bravi secondo me, e anche tutta l'ambientazione, Notting Hill, Portobello Road, cioè, a me piace molto proprio anche l'ambientazione, quindi direi Notting Hill senza ombra di dubbio.
2: Ecco, una storia d'amore, cioè,
3: Sì, io amo le storie d'amore.
2: Le storie d'amore, certo. Sì, a lieto fine. Per
3: sì, ci non sono, solo, però...
2: Ci sono anche storie d'amore molto belle, che poi purtroppo per un motivo non finiscono molto bene, anche se l'amore trionfa comunque, anche se uno dei due non è presente, no?
3: Come sì, è vero.
2: Certo. Come
3: è
2: per esempio quel classico, ormai giusto per nominarne uno, il primo è Ghost, no? C'è un amore bellissimo, stupendo, meraviglioso, è continuato anche nella non presenza più di lui, però va oltre, diciamo, no? Ecco.
3: Certo.
2: Bene. Adesso domandiamo a Luigi, vediamo un attimo.
4: Per Luigi sarà molto difficile.
2: Lo so, ce ne saranno un paio di miliardi.
5: Diciamo che due sono quelli che più mi intrigano. Il primo è Le Riserve con Keanu Reeves, non so se l'avete mai visto, un film del 2000. parla di uno sciopero delle squadre di football, ma non è tanto del tipo di sport, ma più altro è per il significato che c'ha il film, che parla di queste riserve che prendono il posto dei giocatori ufficiali e che nessuno crede in loro e alla fine porteranno la squadra a vincere il campionato, delle riserve che tutti ormai davano per scontato, e questo film dà un significato che molto spesso si sottovaluta la gente, ma sono quelli che invece possono dare un rafforzamento in più, anzi forse proprio perché vengono sottovalutati, alla fine quelle riserve sono quelle che poi danno la vittoria. Mi intriga molto questo tema di questo film, molto bello anche come film. E poi c'è un altro film un po' più mentale, Donnie Darko, non so se avete mai visto questo film, 2001, con una storia di un ragazzo che praticamente evita un incidente mortale in casa perché per un attacco di sonnambulismo esce fuori da casa e un motore di un aereo cade sulla sua casa e avrebbe preso proprio il suo posto letto e l'avrebbe potuto ammazzare. Da qui scaturiscono dei vari fatti, perché questa entità che nel sonnambulismo lo porta in giro gli fa vedere un po' un numero esatto della fine dei tempi, dovrebbe essere. E tutto questo però farà capire che è tutta una reazione a catena proprio al suo mancato incidente, e lì dovrà decidere se prendere quel posto, tornare indietro e prendere il suo posto da dove doveva essere, o lasciare che il mondo andasse in rovina. Allora, tante piccole cose, ma è un film molto molto mentale, molto bello da vedere, e mi trovo molto in questa cosa, in vedere, riuscire a capire un po' il futuro, poi capire se rinunciarci o lasciare tutto com'è. Questo è un po', sono i due film che mi prendono.
2: Bene, allora adesso tocca a me. Io, ragazzi, non sono bravo nel raccontare le trame, quindi allora io ho pensato solo a qualche film che ho visto più di una volta, più di due volte, e sicuramente se l'ho visto più di due volte vuol dire proprio che mi è piaciuto tanto. E io ho pensato, è capitato qualche volta sentirmi chiedere quale film ti è piaciuto, oppure io l'ho detto che, per esempio, La vita è bella con Benigni, no? L'ho visto due volte o tre volte forse, e però non mi stancherei nemmeno di, perché mi piace talmente tanto, mi è piaciuto talmente anche un film, ecco, i film che mi piacciono sono comunque un po' vecchiotti, mi pare che questo sia del 97, con Benigni, perché lui, non so, sicuramente tutti ormai l'avranno visto, si parla della Seconda Guerra Mondiale, lui viene deportato come anche la sua moglie, diciamo che è stata anche un bellissimo amore, perché poi è nato il bambino, e di questo insomma si è fatta appunto la storia. Lui fa di tutto per far vedere la cattiveria, che è la guerra, come un gioco al bambino, e questa cosa qua mi è piaciuta tantissimo, cioè molto bella fino alla fine, cioè il bambino ha pensato che fosse un gioco, che ha vinto il carro armato, no? Ricordate?
1: Sì.
2: Quindi, e quindi qualcosa di molto bello che mi è piaciuto, lui bravissimo, cioè fino alla fine a fare praticamente ridere o sorridere il figlio, insomma ce l'ha messa tutta, e questa cosa mi ha colpito tanto, purtroppo c'è stato un lieto fine, perché è stato ucciso dai tedeschi, insomma come tanti di loro, però il bambino, insomma, sicuramente se fosse stata una storia vera sarebbe sicuramente cresciuto come una bellissima persona, con un ricordo meraviglioso del papà. E poi devo dire un altro film, lo aggiungo, che poteva essere anche un po', mi è piaciuto per se fosse stata una storia vera, per quello che ha attraversato, per quello che voleva e c'è riuscito, sia nel lato diciamo di carriera, di lavoro, che nell'amore, L'ufficiale gentiluomo. Mi è piaciuto tantissimo, e l'ho visto un paio di volte minimo, e appunto perché quella resistenza, quel volere, no? A tutti i costi arrivare con gli ostacoli che ha avuto, con il sergente, con tutto il resto, insomma, e poi ha conosciuto la ragazza, un po' c'è stato un po' di caos, perché la mamma della ragazza, se ricordo bene, appunto era pessimista del fatto che lei ha avuto pure esperienza con questi famosi piloti ufficiali che venivano là, insomma, perché erano affascinati dall'avere, poter avere, ma poi la parte finale è stata bellissima, quando lui doveva essere trasferito appunto per incominciare la sua carriera, è andato lì, ha preso la ragazza in bar, quella è stata la scena veramente, ne hanno fatto anche album, no? Di questa immagine che ha preso in braccio la donna. Ecco, questo è, non lo so, se io ho pensato, se certe volte ci colpiscono delle cose, può darsi pure che faccia parte un po' della propria personalità, no? Cioè della propria persona, magari, ecco. Poi ce ne sono anche tanti, per esempio mi potrebbe anche piacere, perché amando gli animali, c'è quel bel film sempre con Richard Gere, bravo, sì.
3: A Cicco.
2: L'ho visto 4, 5, 6 volte. La prima volta non riuscivo a vederlo in nessun, e lo vidi sul computer, non mi ricordo nemmeno come, un bel po'.

0: storie.
1: Questo. Io quel film non l'ho potuto guardare perché sapevo che non era lieto fine.
0: Vabbè, a Chico vivrà fino alla fine. Bellissimo, io se lo dico mi viene veramente la pelle d'oca. Vivrà in attesa di vedere il suo padroncino, Patrizia. Guarda.
1: Lo so, però io non. Non riuscirei a vederlo quello, so, perché
2: in Giappone c'è anche una statua.
0: Sì, c'è una statua, vero. Sì, bello. Vero, è una storia vera, insomma, ecco, questo è quello che ci coinvolge davvero con il cuore, proprio molto bello, molto bello.
3: Sì, è molto commovente.
0: Sì, infatti. Beh, comunque, bene, allora il buonasera con Emanuel, quindi amiche e amici che state ascoltando, è fatto più o meno così, quindi avremo la prima parte con i ragazzi qui con me in onda, dove ci sarà un argomento, e ogni settimana ci sarà un argomento, e i ragazzi, questi tre bimbi qua davanti a me, hanno studiato tutto il tempo. Io quando facevo le nuotate in giro sotto il sole a divertirmi, loro studiavano cosa noi dobbiamo, vediamo che argomentiamo al buonasera con Emanuel.
1: Abbiamo fatto i compiti delle vacanze.
0: Sì, infatti. Compiti, ecco. E quindi ne abbiamo di argomenti, quindi per le prossime. Facciamo uno spoiler? Piccolino?
1: No, io non lo dico. No,
0: per la prossima, in generale, più o meno, profumo di. Sull'intelligenza artificiale. Che io ultimamente sto diventando molto. Non è che sto diventando bravo, è che l'intelligenza artificiale mi fa diventare bravo a me, capisci? Quindi anche questo dobbiamo dire. Quindi ci aiuta parecchio in tante cose. A proposito di intelligenza, sapete cosa stavo pensando l'altra volta? Che effettivamente sembra strano che ci abbia pensato, non è che ci ho pensato in ritardo, è che l'ho sottolineato nel mio pensiero, che l'intelligenza artificiale, cari amici e amiche che magari non tanto smanettate, ha distrutto praticamente tutti coloro che facevano le applicazioni per fare delle cose, che ci vivevano, poverini, sopra, no? Ragazzi, gente che hanno studiato informatica, tanta roba, per poi con l'intelligenza artificiale si fa di tutto.
1: Tutto. Sei diventato veramente un esperto.
0: Sì, vabbè, in alcune cose, in alcune cose, ma ci sono tante cose molto più interessanti che si possono fare. Tipo, per esempio, che ne so, io l'altra volta ho scritto su WhatsApp a un giovane editore che stava per riprendere il buonasera con Emanuel, e vedo che mi ha risposto come un essere umano, però poi ho capito che non era lui a scriverlo, praticamente aveva sistemato il WhatsApp in modo, dipende da chi scrivesse, la risposta. Esatto, mi ha detto: ehi, ciao, è da un bel po' che non ti fai sentire. Effettivamente ci capitava a pennello con me, no? Perché l'ultima volta l'avevo sentita a giugno, e qui sentito, ci siamo scritti, io per un po' dico: però come mai non rispondi? Io avevo risposto, niente, lì fermo. Gli ho detto: guarda, la prossima volta per cortesia rispondi tu, se no qua chiudo. Cosa? Sì. Come si chiama quel servizio, Luigi?
2: Bot? Sì, è un bot che si usa sia su Telegram, su Instagram, un po' su tutto.
0: E beh, un bel bot.
2: Messaggi registrati.
0: Per chi riceve un bel bot, insomma, ecco, cioè, arriva sta bot. E quindi è così, ragazzi, tanta roba, con l'intelligenza artificiale tutto e di più.
2: Possono anche la parte oscura dell'intelligenza.
0: Certo. Poi magari, ecco, magari tu ne puoi anche argomentare magari qualche volta.
2: Molte cose in questo mondo.
0: Infatti, ragazzi, per quelli che studiano in modo telematico, no? Cioè università e cose, per i test, gli esami, le cose che devono fare scritte, c'è anche un servizio dove praticamente fa in modo che ti dice se tu l'hai preso da qualche parte o ti sei fatto aiutare con l'intelligenza e tutta sta roba qui. Quindi meno male che sono arrivati a fare questo, se no addio, sarebbe troppo semplice.
3: Troppo facile.
1: Però il cervello ci si atrofizza.
0: Già noi siamo un pochino, no? Messi un po' quasi. però.

0: Però oggi nel 2026, a non saper fare completamente nulla non è nemmeno bello, cioè resti al di fuori, poi no? Resti fuori dal mondo. Eppure, ragazzi, ho avuto esperienza. Lo devo dire con tanta tristezza, tanto non mi ascolteranno, spero e mi auguro, anche di miei coetanei che non riescono a fare delle cose che per me sembrano troppo semplici, cose che insomma si facevano già, perché si sono fermati là. Però io penso che ce ne sia tanta di gente, no? Che per esempio, che ne so, ne dico una, usano WhatsApp solo per il messaggino, così è stop, poi non riescono a fare di più, insomma, ecco, non riescono. E questo è, insomma, oggi è importante. Viviamo in un periodo, in un'era dove la tecnologia è importante, se no resti fuori, c'è nulla da fare. Voi siete bravi, Stefania, Patrizia sicuramente sì, insomma,
1: io un po' me la cavo, però come dici tu, ci sono delle persone che magari possono avere la nostra età, anche così, che proprio hanno il rifiuto totale.
0: Sì, non, voglio svelare una cosa, che senza fare nome e nulla, soltanto così, ci sono persone che hanno titoli, che hanno un certo livello anche di posizione molto alta, che sono stralaureati, hanno tutto e di più, che hanno appunto delle direzioni che non sanno fare nulla, perché prima sono stati abituati sin dalle origini che avevano magari il segretario, la segretaria, quindi sono arrivato al punto che certe volte dico una cavolata e non esagero, non riescono nemmeno a inviare un'email. È vero, non sto scherzando. Sì, ovviamente sì, non ve lo diranno mai, ma vi garantisco che ci sono. Non immaginate, no, dice è possibile, perché loro avranno lauree, sono esperti in tante cose, sono bravissimi nel proprio lavoro, però nella tecnologia zero. E questo è. Bene, ragazzi. Allora, il tempo è passato, noi siamo stati insieme, questa è la prima puntata, ragazzi. Ma perché dico puntata? Sembra il primo appuntamento. Ma è sbagliato dire puntata, secondo voi?
2: Però appuntamento è più informale, mi piace di più.
0: Vero, sì, appuntamento è più bello. A me mi si lancia sta puntata, io non vorrei dirlo, ma non lo so, si libera, però non mi va, mi dà anche a me, poi mi correggo subito. Quindi il primo appuntamento, mi devo allenare dopo che vado a letto, sarà il primo appuntamento. Allora, appuntamento. Allora, dopo nella seconda parte, quindi nella parte tardi, avremo il nostro Luigi con i momenti, quelli veramente oscuri, paranormali. Non so quale sarà l'argomento di questo primo appuntamento, Luigi.
3: Iniziamo con la confessione di Lucifero sotto esorcismo, il 11 febbraio 2013.
0: Caspita.
2: Col bot.
0: Si incomincia proprio con il bot, come diceva prima Luigi. Cioè proprio pesante, come iniziare, è da una settimana che non mangio, un bel piatto di carbonara, vai. E va bene. Quindi, ragazzi, allora nella seconda parte mandiamo solo Luigi in diretta, voi rimanete, diciamo, dietro le quinte, nel senso lì ad ascoltare, o volete essere anche presenti? Ve lo chiedo in diretta.
4: Come volete, ragazzi, come volete.
0: Come volete voi, cioè, se no facciamo così, facciamo solo. Vi voglio alla radio, vi voglio sentire che state lì alla radio a sentire, d'accordo? Va bene?
4: Va bene.
0: Intanto lo so che è brutto, perché già, ecco, vedi, è già passata una mezz'ora, siamo insieme ed è volata.
2: Il tempo vola, sì.
0: Caspita, come dobbiamo fare?
1: Quando ci si diverte,
0: vedi che lo dico sempre: quando una cosa piace, termina subito, le cose brutte durano a lungo. Allora, noi ci sentiremo
3: anche l'intervista, nel gruppo vi lascio l'intervista da ascoltare poi.
0: Ah, c'è un'intervista?
3: Cioè, praticamente c'è proprio un parlato dove poi si sentirà tutta la confessione.
0: Okay. Ma ce l'hai tu, perché io qua non ce l'ho.
3: Sì, dopo me lo metto sul gruppo.
0: Ah, ok. Ma quello lo mandiamo
1: Bene.
0: Lo ma- Cioè, perdonami Luigi.
3: In onda meglio no.
0: Ah, meglio no, ah, ok, ecco, appunto non sapevo. Va bene, perfetto, quindi poi avremo modo di sentire, quindi mi sa che questa notte, ragazzi... un pochino, no?
1: Sì.
0: Allora, noi ci sentiamo quindi con Patrizia e Stefania tra 7 giorni qui al Buonasera con Emmanuel, eh? Mi raccomando, senza anticipare nulla, perché non dobbiamo spoilerare nulla,
2: no.
0: Ci sarà un argomento, non so da chi, da Stefania lo facciamo, ok? Patrizia.
1: Patrizia. Va bene.
0: Okay. No, ultimamente mi succede che mi confondo Stefania e Patrizia, non so perché, con il nome.
2: ma
0: non lo so,
2: entrambe bionde comunque,
0: ecco, no, con il nome,
2: che...
0: vabbè ma poi, ragazzi, vedi, è anche l'età, c'è anche l'età, non è che, allora, quindi con la Patrizia ci regalerà un altro argomento, non so di cosa si tratti, quindi sarà una bella sorpresa anche per me. Va bene, allora andiamo con la musica per 25 minuti, poi avremo il nostro Luigi nella parte momenti paranormali. Grazie ragazzi, vi lascio un buon proseguimento, benvenuti a Buonasera con Emanuele di questa stagione 26-27. Siete davvero straordinari, vi voglio un mondo di bene e io mi sento anche un po'
1: anche
0: come
1: noi.
0: Si dice quando te la tiri un pochino, che c'hai queste bellissime donne vicino che insomma ti, così tipo come
2: come James Bond.
0: Come James Bond, wow. Ok ragazzi, noi ci sentiamo quindi fra 7 giorni e poi al Buongiorno con Emanuele, se vi va vi potete anche, no? Sicuramente mandate qualche messaggino, immagino.
2: Ma può darsi.
0: Ok, bene, tra 7 giorni Luigi fra poco, grazie, ciao, buonanotte ragazzi,
2: ciao.
0: Ciao.
5: È il Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Estou escutando Buonasera com Emanuel.
1: 331-8280-843 331-8280-843

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

con la voce di Ernia con Dedica. Qui al Buonasera con Emanuele abbiamo ascoltato poc'anzi Zucchero con il brano Sailing, il famosissimo pezzo, molto bello, eseguito davvero alla grande come il grande Zucchero. E poi sì, Madame all'inizio, dopo esserci lasciati con il gruppo, con Mama non Mama. Continuiamo quindi con la musica, ancora per 10 minuti minimo, poi ritorniamo a parlare con Luigi, con i momenti paranormali. Quindi è incominciato ufficialmente il Buonasera con Emanuele, il primo appuntamento della stagione. Spero comunque che sia sempre di vostro gradimento. Noi accettiamo tutte le vostre critiche e i vostri consigli. Segnate il numero 331 82 80 843. 331 82 80 843. Questo è il numero WhatsApp, potete scrivere quando volete, 24 ore su 24, noi raccoglieremo i vostri messaggi, che ne so, qualche consiglio, qualche pensiero, qualche idea, qualche argomento, qualsiasi cosa, qualche brano richiesto, più di un brano, potete anche sceglierne due o tre. Noi qui, vero regia, accontentiamo tutti, soprattutto voi che ci ascoltate da lontano, e mi onora questa cosa. Infatti, a proposito di questo, volevo ringraziare tutte le radio che mandano in onda coraggiosamente il Buonasera con Emanuele, coraggiosamente, perché dico, ma come fai? Eppure non lo so, lo fanno, quindi dai, grazie davvero di cuore a tutti gli editori e alla parte tecnica che sta dietro appunto nella messa in onda. Detto questo, andiamo ad ascoltare un pezzo che cioè, quotidianamente lo trovo sui social, dove ci si fa un po' i video, ci si balla, ci si sta dietro. Facciamo così. Vabbè, dai, vediamo. Calma però, no, non ti arrabbiare, te lo chiedo per favore. Calma, raccontami. Allora, incomincia dall'inizio, per favore. Ok, poi com'è andata?

0: Times con eseguito da Imelda Hunger, pezzo davvero strano direi, comunque che va alla grande sui social, dove ci fanno anche un po' le vignette, ci fanno le scenette, i video, un po' insomma tutto e di più, per chi segue TikTok ne vede tante, ma non solo, anche su diversi social. Comunque dai, un bel pezzo, diciamo, non so se è ballabile, comunque l'ho mandato in onda dato che noi non ci eravamo sentiti per un po' di tempo, facciamo un po' una rinfrescata, cosa accade appunto anche al
1: Buonasera con Emanuele.

E anche per Vasco Rossi, il grande Vasco, con questo brano, Marea, ultimo suo lavoro. Poc'anzi abbiamo ascoltato Hegel con Moving the Sun. Adesso invece Came Sounds con Rise Slow, e poi ci si avvicina ai momenti paranormali.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao, sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
6: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze. I grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
7: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
8: Radio Tiguglio Web,
9: la colonna sonora della tua giornata.
10: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
11: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
12: Ebbene, eccoci qua, Luigi, Momenti Paranormali,
13: allora,
12: prego.
13: Buonasera a tutti. Questa confessione che si dice di Lucifero sotto un esorcismo accadde nell'11 febbraio del 2013, quando in quel momento c'era Papa Benedetto XVI che stava abdicando, e stava lasciando.

0: quand même
1: sì.
0: La chiesa, il pontificato, per dare poi spazio a Papa Francesco quando viene dopo. Praticamente l'esorcista chiede in nome dell'Immacolata Vergine Maria e ordina a questo demone che alla Lucifero di confessare cosa stesse succedendo nella chiesa cristiana. Lui risponde di no, che non vuole parlare, ma che anche il nome della Vergine Maria gli fa male, deve parlare perché l'alta madama lo obbligava a rispondere, cioè Maria lo obbligava a rispondere, e dicendo che lui la chiesa cattolica è sotto attacco e la potenza delle tenebre sono scatenate contro la sposa di quello che è sulla croce, sulla chiesa, si parlava di Gesù in questo caso, e che praticamente la chiesa era sotto attacco dal demonio, le dimissioni del pontefice prese in piena libertà e coscienza aprivano la strada a un attacco frontale, praticamente, perché quello lassù, come dice lui nella confessione che si può sentire, sta per ritornare, cioè sta per ritornare sulla terra, non si sa dove, non si sa quando, non si sa il periodo, ma sta ritornando, diciamo lui per distruggere la chiesa non è ancora bastato né la corruzione né la rigidità del denaro, non è bastato a suscitare scandali, bisogni, battaglie contro l'umanità, però non ci sono riusciti ad abbattere la chiesa che era di Roma. L'esorcista ancora chiede nel nome di Gesù Cristo di dire, di raccontare cosa sta succedendo e cosa vuole contro la dolce sposa di Dio. Lui risponde che sono ormai 2000 anni che con gli angeli decaduti e con l'aiuto di uomini di chiesa e politici che praticamente sono già corrotti, già si parla da 2000 anni che siamo corrotti in questo mondo, e che neanche con l'aiuto loro fino adesso hanno riuscito a distruggere la chiesa, perché dice appartiene all'unico ponte. Loro dice che lui con tutti i suoi sforzi vani, perché le porte dell'inferno, come disse Gesù sul crocifisso, non si potranno mai aprire sulla terra, perché ci sarà lui che le protegge. Hanno detto, lui dice che ha ferito il mondo, ha ferito la croce, e continueranno a farlo finché non riusciranno ad abbattere questo possiamo dire catenaccio che li blocca. Addirittura lui dice vuole occupare il trono del vicario di quello in croce che sarebbe Gesù, con le buone o con le cattive. Stanno lavorando a spopolare e a seminare, a far chiudere i conventi, a far rinunciare la gente a darsi a Dio, però ci sono ancora quelle persone chiuse in alcune gabbie che pregano, che ancora credono in lui, e in questo caso non riescono a battere il Signore. L'esorcista continua a chiedere, io lo sto facendo molto breve perché sì, il locale è molto lungo, l'esorcismo è anche molto inquietante, giustamente come dicevamo prima, sì, forse molto probabilmente la voce è stata alterata, perché è un programma che si può, cioè la stessa cosa si può trovare anche su internet, proprio la stessa confessione scritta, e si trovano con le parole. Io dico sempre di prendere tutto con le pinze, non certo, stiamo dicendo che tutto certo, vero, che tutto fa, perché stiamo sempre parlando di alcune cose, però in effetti alcune cose che vengono riportate in questo esorcismo stanno accadendo, mettiamola un po' in questo modo. Lui ancora l'esorcista chiede cosa vogliono fare, cosa vogliono organizzare contro l'Onnipotente. Lui dice di non, che non vuole dire, e lui lo ordina per il sangue del preziosissimo Cristo di parlare. E lui inizia a dire che quello lassù si è stancato dei nostri peccati, è disgustato dell'azione degli uomini e delle donne, è deluso dall'agire che stiamo facendo, che siamo affogati nei peccati, la maggior parte dell'umanità è già nelle mani del diavolo, si dice, morto spiritualmente, e non riesce a risollevarsi. Ormai molti cardinali, vescovi, sacerdoti sono totalmente senza dissenso rispetto alla tradizione della Chiesa, con il disaccordo alla conversazione del papista. Dietro il progresso di tutte queste cose, dietro il progressismo, dice che in effetti già

0: ci sono loro, perché vogliono la confusione, la dissociazione, la divisione dietro e fuori la sede. E continua pure a credere, a far credere a tutti la favola che sia tutto buono, che sia tutto bello, e l'esorcista continua a incalzare, a chiedere quale sarà il futuro della Chiesa di Roma. Lui risponde che non sa cosa ci sia per il domani, questo lo conosce solo lui, il onnipotente, non sa cosa accadrà, ma lui prevede eventi solo del presente. Sono, perciò, anche su questa frase poi non sa se, se sì. Capisci, perciò dico prendiamo tutto con le pinze. Certo. Praticamente la cosa che si dice che lui si è ribellato al paradiso, ha perso il paradiso e lui vuole riconquistare, che si stanno far accadere cose brutte, perché come stiamo dicendo, a un periodo lui aveva chiesto un periodo per poter conquistare la terra, per il momento non ci è mai riuscito e sta arrivando alla fine di questo periodo. Allora lui, prima che arrivi alla fine del periodo, vuole farà un attacco continuo dove farà scatenare guerre, ci sarà carestia, povertà, in modo che la gente sarà portata a bestemmiare, ad allontanarsi dal Signore. E se noi ci pensiamo, in effetti negli ultimi tempi
1: sta accadendo più o meno qualcosa, sta
0: accadendo di queste cose. Lui dice: distruggerò con tutte le sue forze, ridurrà in schiavitù, in parole, da dannare la gente, in modo che più gente andrà a finire nelle sue mani. Lui, l'aspirazione sua è quella di diventare Dio al posto di Dio, che di essere esannato da tutti. Tanto adesso già tanti lo invocano, lo pregano, però non sanno cosa stanno facendo loro, a dove stanno arrivando. Lui tenta sempre di non parlare, però ogni volta che l'esorcista nomina Gesù Bambino, il Signore, lui poi viene obbligato a parlare da quello che dice la confessione, e dice praticamente che provocherà tante di quelle piaghe, tante di quelle cose che alla fine l'uomo dovrà accedere, come dicevo, perché adesso già celebrano il culto, altri si lo invocano, ancora alcuni lo adorano, ma non sanno che sono già dannati per una manciata di denaro, di popolarità, si stanno vendendo l'anima.
1: Ma non si può parlare anche di fine del mondo in questo caso, cioè più o meno.
0: Ma non si parla di fine del mondo nel senso di distruzione, ma che noi saremo arrivati al punto che ci saranno talmente di quei morti, e quei pochi che resteranno dovranno,
1: che saranno soltanto schiavi, sì, cioè saremo cattivi.
0: Le schiave dovranno invocare lui come Dio, perché lui vuole questo, prendere il posto di Dio, perché fino adesso non c'è riuscito.
1: Certo.
0: E se noi pensiamo in effetti un po' a quello che succede fra chi fa OnlyFans, chi fa queste cose qui, però per il successo si stanno vendendo un po' tutto, niente contro chi lo fa, chi non lo fa, che ognuno è libero di farlo. Cioè, però se in effetti andiamo a pensare, poi a un certo punto lui dirà: sulla terra già stanno avvenendo delle cose che alcuni miei adepti dovranno fare, del lavoro sporco che non posso fare io, lo stanno facendo. Se pensiamo negli ultimi tempi, quello che è uscito su Epstein, ricordiamo cannibalismo, sacrifici, bambini, donne uccise, mangiate, se tutto è vero come si dice, in effetti noi se pensiamo potrebbero essere anche questi i seguaci che lui diceva, e che ormai stanno arrivando a un periodo che ci stanno quasi portando alla distruzione. Poi alla fine l'esorcista chiede sempre nel nome di Gesù, ma può essere che non si può fare più nulla per poter salvarci l'anima, e lui in quel momento dice di no, che non vuole parlare, però quando dice quello che quello lo assunto, stringe a rispondere, ed è qua a dire le preghiere del rosario, quella corona per loro è maledetta, praticamente con tante anime ci strappano potentissimi contro di noi, praticamente il rosario, pregando sul rosario, la collana del crocifisso, dice che ogni preghiera per loro è come una frustata, una distruzione, e si dice che praticamente per riprovare a riprenderci un po' la nostra anima, ritornare a chiesa, confessarci, sopportarci a vicenda, cosa che non succede più, che ormai ci odiamo quasi in automatico, di amarci tra di noi, far risplendere in noi la luce della fede, pregare sì. per Gesù, pregare per, anche per il Papa che si stava dimettendo, che ha sofferto le pene dell'inferno, perché quello stava lasciando il suo compito, però lui non è riuscito a vincere neanche a Benedetto XVI, ci ha provato a corrompere, dice che non è riuscito a indebolirlo, perciò forse lui ha lasciato per questo. Pregare per i cardinali, che molti dei quali sono suoi, dice che addirittura dei cardinali, i vescovi già sono suoi, perché si parla che già è corrotta, tanti di loro sono corrotti e vanno per lui, di pregare per i sacerdoti che ormai non credono più nelle nostre preghiere, però hanno bisogno delle nostre preghiere, pregare per i nemici, per gli amici, per gli sconosciuti lontani, diciamo pregare per tutti, che quello lassù è triste perché vede ogni giorno molti dei suoi figli precipitare all'inferno praticamente, nonostante le continue apparizioni della Madonna, perché qui adesso si parla anche della Madonna, nessuno più crede a questo, e le sue lacrime versate per lo stato pietroso in cui noi siamo stanno per terminare e lasceranno spazio a castighi del cielo. Perciò diciamo questa è un po' la confessione che l'ho fatta molto breve, perché era come tu stavi ascoltando,
1: infatti molto molto lungo, non so quanto dura.
0: In effetti, se noi alcune di queste parole le ascoltiamo, non so se è una profezia, se non, perché come dico, io sono sempre uno che dice ok, va bene, ma non crediamo in tutto, certo, perché poi dopo però come dico sempre, anche l'arma più potente del diavolo è far credere che non esiste.
1: Esatto, sì,
0: e in alcune di queste parole però noi ci ritroviamo alcune delle cose che stanno accadendo, se non hai pensato. Lui dice, come ha detto, ho chiesto degli anni a quello lassù, ora il nostro tempo è quasi finito praticamente, e lui adesso dice è il momento di scatenare, perché prima che io termini la concessione del tempo, io voglio riuscire a portarmi via tutte le anime che posso portare, perché la più grande aspirazione sua sarebbe quella di prendere il posto di Dio. Infatti poi il sacerdote finisce la messa dicendo, finisce l'esorcismo dicendo, allora dobbiamo pensare che già l'anticristo sta camminando tra di noi come falso profeta, colui che ci fa credere della guarigione, invece alla fine non è la guarigione, ma è la nostra sconfitta. Io non so come se crede o non crede in tutto ciò, però ti dico, in effetti alcune delle cose che
1: il dubbio c'è, qualcosa un po' che sarebbe troppo, diciamo. Sarebbe troppo se fosse per noi, magari sarebbe troppo forte se fosse vero, ma vero.
0: Però come pensiamo che tanto spesso a me non si crede più in tante cose, non si può credere, cioè non crediamo più in alcune cose. I giovani di oggi, proprio praticamente, a me per loro è tutto un'assunzione.
1: Sì, ma questo, però, esatto, con i social, con l'intelligenza artificiale, con tutto il resto, il 90% non crede più niente a nessuno, è brutto questa cosa, perché poi magari in realtà accade quello che, insomma.
0: Io quello che sto notando ultimamente sui social, perché tu sai, io facendo il mio lavoro devo seguirli anche,
1: certo, beh, è chiaro,
0: ma vedo delle cose che veramente dico, ma può essere, cioè anche noi da giovani eravamo abbastanza stupidi su alcuni argomenti, però io sto notando veramente delle cose assurde. Adesso è uscita questa battaglia dell'aura, del potere dell'aura spirituale, per far vedere chi c'ha più personalità, fanno queste balletti strani tra di loro in mezzo alle piazze, ma il problema è che non sono solo i ragazzini.
1: Aspetta, questo mi manca dell'aura, perché io ho condiviso qualcosa dell'aura, ma era una cosa un po' simpatica, e quest'altra cosa com'era, questo?
0: Immagini incredibile, praticamente conosci il personaggio di Goku, Dragon Ball, personaggio che ha questa trasformazione, diventa un Super Saiyan, si trasforma nel potere che diventa biondo, quella si chiama aura, e adesso stanno facendo la battaglia dell'aura per vedere chi ha più energia spirituale, per chi ha più personalità. Ma il problema è che dicevo, non sono solo i ragazzini 13, 14 anni, tu dici vabbè, sono
1: anche
0: ragazzi,
1: anche adulti,
0: gente adulta, delle nostre età, dell'età avanzata, personaggi. La cosa più domanda è che alcuni personaggi del web, che a me sono quelli, sono personaggi famosi per loro, che fanno questa cosa e fanno capire ancora quanto a livello di sfida stiamo arrivando. Se poi sentiamo anche un messaggio che ci può fare, poi questo è un argomento che, come ha detto stesso, l'intelligenza artificiale, che dice che come il diavolo potrebbe portare distruzione sulla Terra è proprio sul social, si parla, sì, di

0: uno dei ragazzi con cui lavoravo, c'è del marcio in Danimarca, c'è un versetto di un famoso poema di Shakespeare, non mi hanno saputo rispondere, non sapevo neanche cos'era. Allora ti fa capire, fidati che io ci ho messo tanti anni a fare la scuola, non è certo che sia questo genio, però ti fa capire che
1: giorno, no, ma è così, è vero.
0: Non c'è più quella cosa, è l'ignoranza, è la prima cosa che può distruggere la vita. Sono bravi, forse sono bravi su internet, sanno fare quello,
1: però poi ecco, se fai una domanda semplice non ti sanno rispondere per nulla.
0: Loro basta che ti dicano ma a me della storia antica cosa interessa.
1: Ma ho visto, io seguo anche, che l'abbiamo avuto anche qua con noi tempo fa in diretta, un ragazzo che su Instagram fa anche delle brevi interviste ai ragazzi in discoteca, dove fa delle domande, te lo ricordi, delle domande semplici, tipo per esempio quante regioni abbiamo in Italia, o la capitale, o chi è il presidente, cose che non sanno per nulla.
0: Lì ti fa immaginare che forse questa lettera o questa confessione del esorcismo non è tanto lontano dalla verità. Che l'ignoranza è la prima cosa che distrugge un mondo. Non c'è bisogno per forza di essere laureati, perché è ben chiaro, l'intelligenza non si misura in quel modo, perché io non sono laureato.
1: Infatti non c'entra nulla questo.
0: Però a me piace sapere. Il problema è che oggi non c'è più la
1: quel so di non sapere non va più da molto tempo già.
0: Io non è che sappia fare tutto, però mi piace sapere tutto, organizzare tutto, conoscere tutto, perché sono argomenti importanti, che può essere dalla fede, dalla politica, perché invece oggigiorno noto che nessuno più frega nulla. Quello è il problema. Molto spesso io faccio l'esempio che quando noi facciamo un colloquio per il lavoro, la prima cosa che ci dà giustamente è la parte economica, ma ti rispondo poi: se io metto una foto su OnlyFans guadagno 3 volte quella cifra. Non puoi neanche dirgli niente, perché in effetti è anche vero, così, per quello che si vede su internet, per quello che si nota, giustamente dici: ma a me conviene venire a fare 8 ore di lavoro per tutto il mese, quando con una foto di una gamba, di un piede, ci guadagno tot? Cosa gli rispondi? Gli puoi rispondere? E lì forse questa confessione, e stiamo parlando del 2013, prima che si sviluppasse tutto ciò che poi sta succedendo adesso, non lo so se quanto non credo, oppure crederci, quello è il problema. Questo è un po' l'argomento.
1: Certo, veramente molto, molto, come sempre, molto interessante come apertura, diciamo, di stagione, fantastico. Beh, come sempre, noi lanciamo anche uno spoiler, un'anticipazione per quanto riguarda il prossimo fra 7 giorni. Argomento, tu hai già?
0: Sì, è la domanda che ci facciamo da tanti anni. La NASA, quando è nata, non era nata per lo spazio, ma per esplorare i fondali. Come mai ha abbandonato i fondali?
1: Cioè, dall'acqua, dai fondi del mare è andato in alto.
0: Perché noi nella vita non conosciamo solamente il 5% di ciò che è sotto l'acqua.
1: Ma è vero. Chissà perché si è spostato così poi completamente.
0: Ci sono tante teorie, tante cose.
1: Siamo curiosi di sapere. Bene, poi nel frattempo ti ascolteremo anche il Buongiorno con Emmanuel, con l'angolo dedicato al cinema, quello chiaramente è tramontato. Certo. Perfetto, grazie Luigi, con te al prossimo. Grazie, una buona notte.
0: Alla prossima.
1: Ciao.

0: Mona Lisa con Amica, con Madame, insomma, bellissima coppia, ottima scelta, bellissima musica. Qui il buonasera con Emanuele, primo appuntamento, come ricordo ben volentieri, di questa nuovissima di zecca stagione 26-27, insieme ad Emanuele, qui al buonasera, insieme poi con Patrizia, Stefania e Luigi. Luigi l'abbiamo avuto anche nell'ultima parte, appunto, Momenti Paranormali. Vi ricordo che tra qualche giorno ritorna anche, dopo la lunga pausa, il Buongiorno con Emanuele. Come sempre, stessi orari, insomma, stesse cose, musica nuova, la squadra quella non cambia, no, è vincente, quindi avremo l'oroscopo della settimana, avremo la ricetta, avremo il giornale, avremo tanta roba, ragazzi, tanta roba, mi raccomando, tanta bella musica, quella è chiara, quella è la base principale di tutte le radio, ovviamente. 331 82 80 843, questo è il nostro numerino, 331 82 80 843, potete scriverci, potete inviare anche i vocali se vi va, siamo qua, bene. Detto questo, l'ultima ora è arrivata del Buonasera con Emanuele, gli ultimi 60 minuti, quindi dedicheremo una buona parte, come sempre, come abbiamo fatto fino alla pausa, alla macchina del tempo. Quindi faremo un viaggio musicale con pezzi degli anni 80, 70, 90, primi 2000 e iniziamo questa stagione, questo appuntamento con selezione italiana e selezione anche international, come si diceva così all'epoca, quindi un misto, ecco, giusto per, molto belle, comunque sono delle belle selezioni, vi consiglio di rimanere lì perché c'è davvero tanta roba che ci farà veramente molto bene all'anima, un viaggio nel tempo, che poi la musica e le canzoni sono queste, quelle che nel momento in cui tu le senti dici però mi ricordo, e poi si fa un viaggio mentale, no? Quelli che hanno ovviamente vissuto gli anni 80, gli anni 90, i primi anni 2000, ci sono i ventenni magari che sono nati nel 2006, nel 2007, nel 2005, magari ci sarà qualche pezzo che magari oppure avranno sentito anche nel periodo odierno, però magari gli fa ricordare qualcosa. Beh, iniziamo, mettiamo in moto, come si dice, e andiamo con
1: Time Machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70 80 90. Time Machine
2: 1980.

Humphrey con State of the Nation. E questo era l'ultimo brano per quanto riguarda questo viaggio nel tempo musicale, Time Machine. Spero che vi sia piaciuto. Magari qualcuno dirà: eh beh, è proprio adesso che ci stiamo prendendo gusto, lo so. Beh, comunque a me piacerebbe una cosa. Molte volte, quasi quasi, non è che lo faccio apposta, ma quasi. Se vi piace davvero tanto, mandate un messaggino al 331 82 80 843 e dite la vostra, dite perché non dura molto di più, oppure perché non lo togliete proprio, o perché, insomma, ecco. Regia, che dici? Accontenteremo anche? Certo, ovvio, soprattutto se dite toglietelo proprio, noi subito, tac, non lo faremo, chiaramente. Cioè, ci sarà, ma magari poi vediamo. O scegliete voi qualche brano, magari di qualche anno che ricordate, magari scrivete anche. Sai che questo, per esempio, Industry State of the Nation mi ricorda quel momento in cui io stavo andando, mi stavo recando, stavo facendo, che ne so, insomma, stavo facendo l'amore con questo pezzo, non so, ma tutto può accadere, eh? O poteva accadere. Va bene, allora continuiamo quindi con la nostra musica, perché forse una delle cose che riusciamo a mettere in onda facilmente senza essere grandi maestri, questo è vero. Il buonasera con Emanuele, ragazzi, che bello essere qui di nuovo con voi, mi fa davvero molto molto piacere. 3 mesi di lunga pausa, per alcuni dici wow, sembrava che, non lo so, di un'eternità. Per me invece è passato così velocemente l'estate, ragazzi, mamma mia, perché appunto, come ho già detto con le ragazze, Luigi insieme, insomma, ho detto che insomma io amo l'estate come tanti di voi sicuramente. Giusy Ferreri? Certo, gli Oasi di Luna. Di Luna Volta. Ah, di una volta, pardon. Non ci vedo più da questa distanza. Come mai?

Ray Gibson, Don't Leave Me on the Dance Floor. Chissà quanti ancora sono svegli. Regia, dai un'occhiatina un po'. C'è qualcuno che dorme? Sembra di no. Abbiamo ancora tutti presenti, almeno sembra. C'è qualcuno che tiene un po' gli occhi socchiusi, lo vedo. Ah, ok, piace ascoltare la musica con gli occhi socchiusi. Con la cuffietta pure, oh che bello. Davvero molto molto bene, molto, sono contento davvero, anche perché anche io ascolto la musica molte volte con gli auricolari o la cuffietta, magari perché la uso, io uso la cuffia quando sono qua, cioè, poi magari se posso riesco a, con gli auricolari si esce fuori dal mondo, cioè l'importante è che mettete gli auricolari quando andate a passeggio, perché lì insomma pericolosino, eh? Allora continuiamo con la musica, ok? Non ho niente da dire, quindi andiamo con la musica. Sì? Mi diceva la regia, tu non hai niente da dire, ha scritto qua, tu non hai niente da dire? No, perché per forza? Poi ha scritto Vabbè dai, andiamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Boa noite, Manuel. Estou te escutando. Talk about, talk.

più o meno no, sono musiche selezionate per voi per stare insieme a questo primo appuntamento del Buonasera con Emmanuel, che arriva quindi al termine, alla conclusione, giusti i momenti dei saluti, ma soprattutto il momento che dobbiamo raggiungere, insomma, ecco, manca veramente meno di un chilometro per arrivare alla nostra stazione ferroviaria, dove appunto poi ci fermeremo, faremo una piccola pausa per ritornare poi al Buongiorno con Emmanuel. È giusto, vero, regia? Beh, giusto, ci voleva questo, sì. Ok, sì, ci siamo, bene, bene.

È giunto il momento di dirsi ciao. E anche una buonanotte, una serena notte, un dolcissimo riposo, pensando che fra 7 giorni saremo di nuovo qua, se Dio vorrà. E poi cercheremo anche di essere al buongiorno con Emanuel Presenti, sempre sulla più bella radio della vostra città, o la più bella radio del vostro paese, della nostra nazione, anche se insomma ultimamente. Beh, ragazzi, Emanuel vi dice buonanotte.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Sì, ma che noia sto viaggio in macchina. Dai, facciamo un gioco. Cosa sono? La caffettiera, esatto. E ora? Beep. Sono Telebus Plus. Sì, l'ho dovuto fare per contratto. Però, guarda, lo faccio volentieri perché ho il 30% di cashback sui pedaggi da spendere in benzina e 6 mesi a canone zero. Non lo sapevi? Come ci vai in vacanza? In mongolfiera? Dai. Messaggio pubblicitario, offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno, condizioni e regolamenti su telebus.com.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Toc toc, è permesso? Siete tutti pronti per ascoltare la voce della notte? Spero proprio di sì, perché la voce della notte è arrivata. Sono qui, Bruna Malaguti al microfono. Tutto bene? Ok, siete pronti? Alè, tutti in carrozza e si parte. Si parte con una nuova puntata, un nuovo argomento e la musica si sa, c'è sempre, guai a non essere accompagnati dalla musica, non solo durante questa trasmissione, mi riferisco proprio all'intera giornata, deve essere importantissimo avere della musica in sottofondo. Vabbè, che possiate o no, ovviamente, tante volte non dipende da voi, però fateci conto. Ah, dunque, innanzitutto volevo sapere come va la vostra vista. Ci vedete bene in maniera naturale? Oppure avete, non so, qualche difficoltà a mettere a fuoco? Sì. Beh, con molta probabilità l'invenzione degli occhiali risale, pensate, al XIII secolo. Il nome dell'inventore è rimasto sconosciuto, come per molte altre invenzioni significative della storia. E degli studi accreditati e numerose riproduzioni iconografiche giustificano l'ipotesi che i primi occhiali siano invece stati costruiti in Veneto. Probabilmente fu un anonimo maestro vetraio veneziano del 1200 l'inconsapevole esecutore materiale di questa piccola grande scoperta che ha cambiato la qualità della vita di una gran parte dell'umanità, anche la sottoscritta. Ecco, a questo punto mi pare ovvio che questa sera parliamo degli occhiali.

Beh, non c'è veramente dubbio, l'invenzione degli occhiali ha cambiato la vita a tantissimi di noi e voi, vero? Io poi, che sono una miope di fama internazionale, sono miope da quando ero bambina piccola, per cui ancora oggi porto gli occhiali o in alternativa le super tecnologiche lenti a contatto. Questo perché sono miope proprio. Ma gli occhiali si portano in tante occasioni per correggere tanti difetti della vista. Adesso non stiamo a vedere quali, come e perché, ma parliamo proprio dell'occhiale, l'oggetto occhiali. Per esempio Coco Chanel, grande Coco, nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cashmere e un paio d'occhiali. Bene, io per gli occhiali ci sono già, per il cashmere ci sto lavorando. Un altro grande stilista, Karl Lagerfeld, che purtroppo ci ha lasciato in tempi recenti, ha detto: io sono un po' miope e i miopi, quando si tolgono gli occhiali, hanno l'aria di un piccolo cucciolo che vuole farsi adottare. Sì, sarà un po' l'occhietto stretto che non vede, da questo aspetto un po' buffo. Poi abbiamo Kit Hollerbach, che dice: mi tolse gli occhiali e disse: senza occhiali sei bellissima. Gli risposi: anche tu senza i miei occhiali non sei male. Attenzione a non fare queste gaffe, E concludiamo questa prima tranche con una frase di un signor anonimo che dice: gli occhiali da sole ti consentono di fissare le persone senza essere scoperti. Sono come i social nella vita reale.

Ricordiamo come prassi che questa è la voce della notte, l'appuntamento settimanale con questo micro programma, questo programma mignon che vi intrattiene con alcuni aforismi, frasi o magari brani anche tratti da film, da libri su un argomento che abbiamo stabilito all'inizio della puntata. Questa puntata naturalmente e abbiamo il nostro argomento fissato. Gli occhiali. Stasera si parla di occhiali. Un pezzo di discorso, se così si può dire, tratto da Grey's Anatomy, la famosa fortunata serie televisiva. Quando ero piccola soffrivo di mal di testa, così sono andata da un medico e mi ha detto che dovevo mettermi gli occhiali. Io non lo capivo, non aveva senso per me, perché io ci vedevo bene. Poi ho preso gli occhiali, me li sono messi e mentre tornavo a casa in macchina io all'improvviso ho urlato perché le grandi macchie verdi che avevo fissato per tutta la mia vita non erano grandi macchie verdi, erano foglie sugli alberi e riuscivo a vedere le foglie e non sapevo neanche che mi stessi perdendo le foglie. Questo è vero, quando uno si mette gli occhiali scopre un mondo nuovo per certi versi, vero o no? Che sia lontano o vicino c'è questa caratteristica. André Mauroy dice: spesso cerchiamo la felicità come cerchiamo gli occhiali quando li abbiamo sul naso. Eh sì, sottile allusione al fatto che cerchiamo la felicità quando ce l'abbiamo a due passi. E concludiamo anche questa piccola parentesi con un pezzetto, una battuta di Woody Allen. Ma certo che Dio esiste, siamo fatti a sua immagine. Risposta: e io sarei a sua immagine? Guardami, credi che lui porti gli occhiali? Certo, ma non con quella montatura.

Sarei proprio curiosa di sapere in questo momento voi ascoltatori che mi state seguendo se avete su un paio di occhiali da vista, lontano, vicino, non ha importanza. Degli occhiali, sì, quanti siete? 2, 3, 1000 si intende? Io sì, ce li ho gli occhiali, sì, non c'è dubbio. Allora abbiamo disturbato anche Andy Warhol, grandissimo artista, che ha parlato degli occhiali. Penso sempre a cosa significa indossare gli occhiali da vista. Quando ci si abitua alle lenti, non si sa fino a che punto si potrebbe davvero vedere. Penso a tutte le persone che esistevano prima che gli occhiali fossero inventati. Deve essere stato strano, perché ognuno vedeva in modo diverso a seconda di come vedevano i propri occhi. Ora gli occhiali standardizzano la visione di tutti a 10 decimi. Questo è un esempio di come tutti quanti diventiamo simili. Ognuno potrebbe vedere a diversi livelli, se non fosse per gli occhiali. Sì, vabbè, un modo un po' filosofico di leggere, vedere questi occhiali. E poi un'altra frase di Fred Allen. Una celebrità è una persona che lavora duramente per tutta la vita per il solo scopo di essere conosciuto. Poi, in un secondo momento, indossa occhiali scuri per evitare di essere riconosciuto.

gli occhiali sono una grande invenzione, lasciamo stare, va là. Che siano occhiali da vista o da sole, hanno sempre la loro funzione importantissima. Abbiamo una considerazione di Beppe Severgnini sull'argomento, che dice così: il simbolo della nostra nazione meteoropatica non è l'elmo di Scipio, sono gli occhiali scuri. Non li togliamo nemmeno nelle presentazioni, lasciando i presenti nel dubbio. È un mafioso? Soffre di congiuntivite? O è soltanto maleducato? Nulla di tutto questo, naturalmente. Siamo soltanto antichi adoratori del sole. Ecco, questa è la visione di Beppe Severgnini. Poi Hal Rubenstein dice: chi porta gli occhiali a specchio non ha diritto di arrabbiarsi se la gente lo fissa dritto negli occhi e poi comincia ad aggiustarsi i capelli. Quante volte l'avete fatto? Io sì, spesso e volentieri. Un altro anonimo ci viene a trovare raccontando che da quando porto gli occhiali per guidare il traffico è aumentato di molto. Queste sono le solite impressioni e visioni che si hanno dopo gli occhiali neri. Scusate, gli occhiali nuovi, non neri. Lina Sotis dice: occhiali da sole. Lo dice il nome. Vanno portati soltanto quando c'è il sole. Niente di peggio di quei tenebrosi e di quelle malmostose con gli occhiali scuri in casa o quando cade la notte. Non acquistano un'aria di mistero, ostentano solo un accessorio sbagliato.

Bene, amiche e amici, potete incominciare a togliervi gli occhiali. Stiamo arrivando verso la conclusione della trasmissione. Lo so che per ascoltare la trasmissione non occorre avere gli occhiali addosso, la si può ascoltare benissimo anche senza occhiali. Ma è perché adesso vi metto a nanna, tra poco vi rimbocco le coperte e via, tutti a dormire. No? Vabbè, fate un po' quello che credete, siete grandini abbastanza. Io ho le ultime frasi che riguardano gli occhiali, argomento principe di questa serata. Paolo Burini dice: ho un amico talmente miope che deve portare gli occhiali anche mentre dorme, altrimenti non vede i sogni. Ecco, a proposito di quello che ho detto poco fa. Guy Bedos dice: è triste invecchiare, miope e presbite a un tempo, devo portare degli occhiali con la doppia lente, sono bigamo negli occhi. È vero, adesso gli occhiali si sono un pochettino più evoluti, non ci sono più i famosi bifocali che hanno le due lenti ben separate. Adesso la tecnologia ha fatto passi da gigante. E poi abbiamo Maurice Denusier che dice: un miope dotato di eleganza non deve considerare i suoi occhiali come una protesi, ma come un accessorio, deve avere degli occhiali assortiti per i suoi molteplici bisogni e uno stile adatto alle circostanze, per lo sport, le passeggiate, la sera. Sì, è vero, e aggiungo io, ho notato che ci sono molte persone che hanno gli occhiali col colore in tinta della, non so, camicetta, camicia, giacca, insomma, con l'abbigliamento si sceglie il colore giusto anche degli occhiali. Bello, questo mi piace molto. Abbiamo incominciato la nostra trasmissione con una frase di Coco Chanel, grandissima stilista. Concludiamo con un'altra stilista che si chiama Vivienne Westwood. Lei diceva: non posso pensare senza i miei occhiali.

e sulle note di questo ultimo brano io vi devo semplicemente salutare e augurare la buonanotte. E se fate fatica a vedere i sogni, sì, fate come quello che abbiamo citato prima, mettetevi gli occhiali anche per dormire. Grazie a tutti, un bacione, alla prossima dalla vostra Bruna.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: e che piace soprattutto al sottoscritto cantare. No, volevo mettere un'altra canzone a fianco. Je t'aime. Ma però anche questa volta non era possibile. Ben arrivati, Dolce Alice Live, un'ennesima puntata di questa lavatrice musicale, ormai l'ho chiamata, all'insegna naturalmente della grande e bellissima musica. Un ringraziamento, si parte alla parte tecnica, c'è il l'impepata di cozze Nordi, allo streaming generale, totale, globale, underworld, c'è Marco Tonarelli che vedo dal monitor che sta a magnà, e vabbè, succede. In redazione un ringraziamento va a Cinzia Donate, Beatrice Corfini e Alessandra Sassa. Allora, in studio, naturalmente, oltre alla voce erotica della notte, e non soltanto della notte, di giorno, pomeriggio, eccetera, eccetera, una delle donne più belle d'Europa, Tiziana Gasparetti, buonasera, buongiorno, arrivederci,
1: buonanotte,
0: buon pomeriggio,
1: buon appetito,
0: ma aspetta, cominciamo, lo so, io, ma finite così,
1: allora, buonasera Max,
0: allora, bene, sì, vabbè, sono d'accordo, allora, poi, guarda, ho messo una base proprio da poter affrontare i saluti, le cose, in maniera adeguata, perché ci vuole quei suoi 13-14 minuti, dal reparto,
1: red carpet,
0: geriatria, delle suore mantellate di Cremona. Salutiamo Cremona e zone limitrofe che ci ascoltano chiaramente. La seconda voce di Dolce Alice Live, anche perché la prima che sta scherzando sono io, Loris Barchi.
2: Allora, se Tiziana fa la voce erotica, la faccio anch'io.
0: Ecco, facciamo, che si fa?
2: No, se tu parti così, io...
0: Vuoi sapere di più sul sesso?
2: Io ho
0: 1-4-4,
2: ho fatto una partecipazione qualche anno fa a Milano,
0: sì,
2: negli studi della Gazzetta dello Sport,
0: ecco.
2: E io andai per l'1-4-4, ma in realtà era un 1-4-4 legato alla pesca sportiva italiana.
0: Ah, è vero.
2: Solo che
0: ricordo,
2: quando arrivai lì con, diciamo, il regista, trovai due che c'erano tutte gambe sul tavolino così. Cioè, scusi, lei è per 1-4-4? Sì. Guardi, il porno,
0: no,
2: cosa porno, cosa? Ho dovuto spiegare che io ero per tutta un'altra sezione.
1: Ma ci sei andato in perizoma?
2: No, assolutamente, né io né il regista.
0: È andato così,
2: però
0: vestito normale.
2: Sì, però effettivamente era un bel circo.
0: Sì.
2: Solo che mi hanno detto: lei di là. È come quando vai nei gironi, no, dell'inferno del padre. Lei di là,
0: sì,
2: lei
0: sì,
2: di qua, lei, io là.
0: Là.
2: Però è stata una bella esperienza.
0: Beh,
2: che non rifarò, ma è una bella esperienza.
0: Vabbè, per lavoro si fa queste altre, sì, si mette voce anche.
2: Quindi, cara Tiziana, come vogliamo impostare la trasmissione affinché il nostro Max fiorisca come un cedro sulla montagna?
1: Innanzitutto bisogna dargli da magnà, perché
0: lo sapevo.
2: E quindi per
1: da be
0: per, no, soprattutto da bere,
2: quindi per farlo fiorire un antipasto, ecco, un primo, un secondo,
0: no,
1: intanto digli dove è il bagno, perché sono già praticamente 2 mesi e mezzo che non abbiamo ancora detto dove è il bagno.
0: In fondo a destra c'è, come sempre. Allora, bene, si parte, vi voglio bene.

0: Allora, mi hanno dato il WhatsApp perché sono un disgraziato, sono un delinquente. Ed è il 348-349-1141. Allora, stasera daremo anche l'IBAN. Sto scherzando. Allora, il nostro studio è composto, come vi ho detto qualche minuto fa, di personaggi molto interessanti. Uno solo, il resto è...
1: Comunque vedo che la regia ha avuto un ottimo apprezzamento e una accortezza musicale, perché ha immediatamente inserito il brano della SOS Band proprio in omaggio alla richiesta "Dov'è il bagno?".
0: Sì, bravo.
1: Quindi la SOS Band, che è un gruppo all'altezza della situazione,
0: molto all'altezza,
1: il più grande
0: era 1,71.
1: Negli anni 80 veramente ci ha fatto divertire molto con questi brani disco. A proposito di brani disco, noi abbiamo un sacco di amici ed amiche che ci stanno ascoltando, anche ospiti.
0: Dove?
1: Nell'arco di questi due. Beh, insomma, un po' da tutta Italia.
0: Però the world.
1: Anche fuori?
0: Soprattutto fuori.
1: Ma il bagno?
0: Il bagno, in fondo a destra. Allora, Gasparetti.
2: Eccomi.
0: Allora, hai portato qualche chicca anche per questa puntata?
2: No, assolutamente.
0: Ma non ora.
1: Non gli hai portato i biscotti?
0: No. Ma aspetta, ma poi la sistemo io.
1: Lo facevi?

0: volare. Con i biscotti lui volava.
1: No, mi è bastato vedere arrivare
0: Max Bellè con i biscotti della Tizi volava. E questa è già una notizia.
1: No, camminava lungo il giardino.
0: No, volavi, volavi.
1: Con la veste bianca sembrava.
0: Sì. Ma colleghiamoci con la redazione per sentire
2: la dea delle acque.
1: La dea delle acque. Uno ha detto oddio, si sono aperte le acque.
3: No, ma quella è un'altra cosa.
2: Si sono rotte.
0: Non avevamo una notizia dalla redazione? Cioè la liquidi così?
1: 4 km di coda tra Rosignano e.
0: Ma scusa, hai lanciato la notizia della Tizi e non la fai dare?
1: No, volevo sapere se era preparata.
0: Certo che era preparata.
1: Oh, bene. Questi sono degli amici di Dolce Dice Live, ricordatelo.
0: Sì.
1: E io vi propongo, anche perché poi il sound è eccezionale, sono i Satomi.

0: il live. Questo dovete pensare, cari amici e cari amiche, che sono dal vivo live e hanno registrato questo brano che a me piace moltissimo, anche perché poi è il succo, il fulcro, il tutto di Dolce Alice Live, anche perché Dolce Alice Live è nata con la Cigezza e Smurgenza e poi dopo ha allargato naturalmente il sound. Allora, che fate? Scusate se vi interrompo.
1: Stavamo aspettando la notizia.
2: No, quella, eravamo in spippolo.
0: Sì, uno spippola, l'altra cosa.
1: Si stava preparando la notizia, è la prima notizia del nostro appuntamento.
2: La primissima.
1: Ho capito se è italiano o estera, probabilmente estera.
2: Estera, bravissimo.
0: Ha letto, si è alzato.
1: Sono alzato.
0: Allora, chi sempre lì intorno, sto chicchiato.
1: Mi sono seduto.
0: Ma che vuoi fare?
2: Giù le mani.
0: Tiziana, vai.
2: Allora, vi ricordate The Neck?
0: Chi?
2: Il gruppo The Neck è una banda nata a Los Angeles, formata da due voci e chitarre.
1: Ma con la K davanti?
0: No, quello Laura va via.
1: No, e Laura non Neck, c'è. Con
2: bassista e batterista, divennero famosi per il singolo.
1: Mai Sciorona?
2: Bravissimo!
1: Ti stavo dicendo, o non c'è la. Ragazzi, scusate, mi hanno chiamato l'altra volta all'almanacco della musica.
2: Cioè. Se mi dici anche l'anno, abbiamo vinto.
1: Sicuramente fine anni 70.
2: Non vale. Anno
1: 78.
2: Due. Sbagliato, 79.
1: La volevo dire, vedi, ma è così. Però la Tiziana mi ha fregato perché devo dire che si è presentata
0: in salotto,
1: con il tacco 12.
0: No, la vedete?
2: Ma guarda un po'. Tacco, è una zeppa.
0: È una zeppa 12 e la mutanda bianca. Qual è il problema?
1: Zeppa 12. E quindi sull'anno ho scivolato. Però solo sull'anno.
2: Sarò pazienza.
1: Solo sull'anno.
0: Vai! A tu.
2: Comunque, fatemi finire.
1: Sì.
2: My Sharona fu un successo e all'inizio degli anni 80. Michael Jackson e Quincy Jones cercavano un pezzo che fosse in concorrenza al My Sharona. E da qui nacque Rullo di tamburi, chi me lo dice?
0: No. Che dà? Cosa dà?
1: No, questo è. No, cosa qui, cioè, qui ci stai defistando, non è? No.
2: Cioè, no. Ignorante.
0: No, sì.
1: Perché?
2: Siamo beat it. Beat it.
0: Come?
2: Beat it.
1: Ah, di Michael Jackson?
2: Yes.
1: Ah,
0: quello.
2: Yes, dell'album Thriller del 1982.
0: Bene.
2: E dopo un'altra chicca su Beat It.
0: Basta così?
1: Basta così. Senti, ma il biscottino Max com'era?
0: Il biscottino era buonissimo.
1: Ah.
0: Ma lo so comprato da solo.
1: Oh.
0: Anche perché senti.
1: E qui torna la voce. Ah,
0: questa è per te. Per te. Più di così non so cosa dire.
2: Allora non vi lamentate.
0: Cosa fate la fiorentina? Non si sa.

0: dalla sala 1, spippolamento totale di Dolce Alice Live. Io li cucco sempre, ma infatti poi i social ci dicono: ma che fanno quelli? Vabbè, spippolano, perché poi il social è quello che ci cattura, no? Se tu mi dici chi si guarda, io guarda, sono qua a mangiare l'anguria a Salerno, ma chi se ne frega, per dire, no, una cosa. Sono a bere il gin tonic a Taormina, beato te, perché Taormina è bellissima,
1: è la nostra patria.
0: Allora, Dolce Alice Live, The Stai Council, un lento favoloso, meraviglioso, un sound che a noi piace, che io ho dedicato alla Gasparetti, non va neanche considerata, ma che devo fare? Che
2: no, invece è stata in religioso silenzio, quindi apprezzato la tua
0: il religioso silenzio. Scusa, significa dalla donna non rompere il marron glacé.
2: No, assolutamente, la tua era una dedica velata, che secondo me lei ha molto apprezzato.
0: Sì,
2: ce lo dirà magari nella prossima
0: 7-8 mesi.
2: Ma noi tra poco abbiamo un ospite?
0: Sì.
2: È un ospite?
0: Sì.
2: Com'è? Smooth jazz?
0: Il genere è meraviglioso.
2: Vedi? Gli è appena passato un Burger King.
0: Burger King.
2: È smooth jazz.
0: Fish
2: and chips.
0: Se tu vai a aprire il frigo di Dolce Alice Live,
2: trovi un profiterol.
0: Bravo. E trovi anche i donuts.
3: E io vago.
0: Poi glielo spiego. Non sa nulla, Rosa, ma anche perché poi
1: le ciambelle
0: americane, quelle colorate, mamma mia. No, ti spiego, Tiziana, sai perché succede questo? Non le sa? No. Perché dalle suore mantellate.
2: No.
0: Allora è brodino, pollo lesso e patate lesse.
2: Devo essere sincero, non ho la stessa stazza
0: delle suore mantellate.
2: Del conducente del pullman di Dolce Alice Live.
0: Non toccate il conducente.

0: bambini che salutiamo, baciamo e abbracciamo. Non tanto però, con le distanze, con le cose dovute. Anche perché poi questo brano è eccezionale. Pensate, questo brano è arrivato come richiesta,
1: sì,
0: da Napoli. Tu puoi immaginare, tramite la nostra mail, che ha preso Cinzia Donati, l'ha girata naturalmente al sottoscritto. Allora salutiamo Valentina da Napoli, che voleva ascoltare semplicemente San Francisco, ecco, di Gianni Bini. Allora,
1: pensate che Roberto Pezzini, ecco, sta facendo il backstage del video, sì, dove io e Tiziana Gasparetti ed io stiamo facendo il nuovo spot per cos'è, Alpi Tour, cos'è, su San Francisco, no?
2: È un po' un genere.
1: Come?
2: Pensavo il tanga che avevi messo.
1: No, che tanga?
2: Per andare,
1: no,
2: a fare il 144.
1: I villaggi turistici.
0: Mamma mia.
1: Sotto c'è questo San Francisco che ben.
0: Ma voi non state bene.
1: Ma come non stiamo bene?
0: Ma ve lo dico, ma veramente, guarda.
1: Vuoi
0: no, che perché poi è arrivato il WhatsApp della tua infermiera dicendo se hai preso la supposta,
1: certo,
0: effervescente.
1: Certo. Eravamo in 10.
0: In 10.
2: Ma è posta io... su o supposta?
0: Supposta giù.
1: Su questa supposta.
0: Che poi è andata su.
1: Allora, su questa
2: supposta
1: domanda, i Tensi sì ci regalavano un brano fantastico degli anni 70. È abbastanza lungo, ma l'entrata si può prendere. Cara Tiziana, anche questa è una caramellina.

0: Allora, ho notato una cosa, perché la voglio dire, perché è giusto che la dica. No, la nostra Tiziana Gasparetti ha cambiato look, cioè nel senso,
1: guarda che ti saltano le capsule, sì, te l'ho già detto,
0: infatti è un dolore qua, devo avere una carie, guarda. Allora, no, ha cambiato look nei capelli, è vero, prima portavi la riga da una parte, è vero, e ora è centrale,
1: invece tu la porti sempre nel mezzo.
0: No, non c'ho capelli, non è che...
1: Dipende che tipo di faccia c'hai.
0: Allora, detto questo
2: io mi dissocio, perché ovviamente non ho capelli. E mentre invece vorrei riportarvi un attimo sull'argomento, sì, che credo abbia preso una buona strada. Tra l'altro vorrei coinvolgere anche la regia, perché questo nome di TNCC credo che sia addirittura intorno al 75, ma siccome non vorrei dire un'eresia perché ho già sbagliato un paio di date, mi affiderò ai nostri amici Marco e Trudy, che sicuramente ci stanno seguendo.
0: Certamente,
2: in
0: lo streamer, in chat.
2: Trudy, no. Anche Trudy sta facendo l'144 o è Marco?
0: Marco fa l'144 e lei fa il 611.
2: Oh, bene. E quindi anno di nascita di TNCC, di questo brano che è stato veramente un
0: capolavoro. Sì. Ma l'avranno già scritto, ma che scherzi.
2: L'avranno già scritto? Vai. Tra poco invece il nostro amico
0: sì,
2: dello Smooth
0: Jazz.
2: E qui Max, altro chilo. Altro Smooth, altro chilo.
0: No, invece, guarda, la regia ci dice un po' di funky, lo sta bene, insomma, è vero? Dolce Alice Live 348 349 1